0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Radio Icaro.
1: C'è qualcosa che non

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Radio Icaro, la musica continua.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
3: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
4: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
5: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.

0: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai J. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.

0: essere la fidanzata del bianco sexy.
1: Lei sposerà Matteo.
2: Puoi scommetterci?
3: Lui è Michael, mio nipote.
0: Ma ti sei innamorata del cugino fratello nero alla fine.
2: E io vado.
4: Buonanotte.
5: Dimmi solo che mi sosterrai.
0: Smettila, no. Ed è carino?
6: Oh mio Dio.
7: Mangia, prega e amami, bimbo.
8: Tra amore e inganni, dall'11 giugno al cinema.
9: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
10: Sono Lilipad, giochiamo.
11: Non promette bene.
10: Sono impegnata ad aiutare Bonnie adesso.
9: Non posso, ho le dita di plastica.
10: La nostra era non è finita. Addio giocattoli.
9: Ci servono rinforzi.
11: No, dai.
10: Andiamo, Bullseye.
12: Ehi, aspettate, aspettate.
13: Toy Story 5 dal 18 giugno al cinema.
14: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
15: Combatti.
14: Sei così forte. Tu sei l'uomo che avrei voluto essere.
16: Avvenire!

La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito, con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle, la spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle, con orario continuato in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina. In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami.

la capannina e la tramonteria. L'abbinamento perfetto in tavola. Prenota anche tu allo 0547 66 61 01. Te ne innamorerai.

0: Sisana Rimini, nel cuore di Marina Centro, è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui Sisana Rimini, il benessere degli anziani, in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.
1: Pizzeria Prima o Poi, aperta tutti i giorni, dove gustare pizze gourmet con pasta a lunga lievitazione e birre artigianali. Pizzeria Prima o Poi, prenota il tuo tavolo allo 054 1386 470 o ordina il tuo delivery o takeaway. Scarica la nostra app e riceverai uno sconto del 10%, perché in Riviera esistono le pizzerie. Poi c'è Prima o Poi.

Lunedì 8 giugno, buongiorno, bentrovati al nostro appuntamento con la rassegna stampa. Come facciamo ogni mattina, vi accompagniamo a leggere qualche pagina, qualche brano di articolo dei quotidiani locali. Allora andiamo subito a vedere le prime pagine, iniziamo dal Resto del Carlino e dalle notizie che ci riportano proprio sul territorio riminese. Si parte dal grande successo del concerto di Achille Lauro ieri sera.

immagini nella strada, vanno tutti nel fosso, siamo a Bastia dove cresce la rabbia e come un percorso ad ostacoli c'è anche il richiamo dei residenti. A Pinarella spruzza spalare al peperoncino al centro commerciale, paura soprattutto per i bimbi. E poi a Milano Marittima dove un locale si rifà il look, ritorno al futuro, via Imaranza, spazio al bello. In taglio basso le notizie che arrivano dal Forlivese, il PD attacca il comune, vestiti lasciati per strada, via i contenitori. A Civitella precipita, e qui siamo alla cronaca, per 20 metri nel canalone e viene salvato. Lotta al degrado, mettete dei fiori davanti ai negozi, così il centro si rifà il look. E da Forlì a Cesena, il dopo alluvione, il giallo delle paratie, liquidazioni fantasma e caccia ai rimborsi. A Sarsina, imprenditori e studenti contro lo spopolamento. E poi andremo a leggere, in realtà questa notizia viene riportata sulle pagine del quotidiano nazionale, dello schianto in bici di Agostini, insomma promoter di tanti sportivi, che dice: sono vivo grazie al casco, usatelo sempre. Questa è la prima pagina del Resto del Carlino, ma andiamo a vedere anche la prima pagina del Corriere Romagna, eccola qua, e l'appunto principale legato alla giornata molto importante attesa domani al Tribunale di Rimini, quando arriverà la sentenza per l'omicidio di Perina Paganelli. Il giorno del giudizio, scrive il Corriere, domani la Corte d'Assise pronuncerà la sentenza nel processo per l'omicidio di Perina Paganelli. Le altre notizie di prima pagina: a Forlì ospedale si avvicina al nuovo padiglione, e poi la cronaca: Cervia, spray urticante, panico in piazza. Una notizia anche quella, la stessa che abbiamo letto anche sulle pagine del Corriere, che ci porta a Nova Feltri, a Sigilli, alla pista dopo l'incidente. Mentre in taglio basso la notizia è di Cesena: parole razziste esibite al liceo Monti, ragazzi espongono da una finestra la scritta "l'Italia agli italiani". A centro pagina una storia molto particolare che ci porterà a Ravenna, un tesoro a due ruote in soffitte, poi vedremo di che cosa si tratta. In taglio alto qualche accenno allo sport, in particolare parliamo di basket, la Dole alza bandiera bianca nella prima gara di finale a Verona, domani sera si torna nuovamente in campo, mentre per la MotoGP la Aprilia la combina grossa, Jorge Martin fa fuori Bezzecchi e ride Marc Marquez. Queste sono le prime pagine dei quotidiani locali, ma andiamo ad approfondire alcune delle notizie, ritorniamo sulle pagine del Resto del Carlino e partiamo proprio da questa denuncia che arriva dai residenti di Bastia. Siamo nel Ravennate, percorso ad ostacoli, voragini nella strada, ma nessuno ci dà ascolto. Cresce la protesta dei residenti di Via Vecchia della Palazzina, segnalazioni, pecche, richieste al comune rimaste da anni senza risposta. Veicoli nel fosso e danneggiati, ci sentiamo abbandonati. In particolare appunto vengono raccolte le parole di questo signore che si chiama Berto Sirri, che mostra lo stato della strada, e poi c'è anche una foto di un camioncino di quelli dei trasporti di pacchi e quant'altro, che è finito con due ruote nel fosso, ma è solo uno dei tanti. Paura nel centro commerciale, siamo sempre nel Ravennate, a Pinarella spruzza spalle al peperoncino, tosse e bambini in lacrime, è successo sabato sera, occhi arrossati e difficoltà respiratorie tra le persone presenti in via del Tritone, sul posto ambulanze e carabinieri, i residenti chiedono più controlli, pericoloso di uscire anche solo per mangiarsi un gelato. Sempre da Ravenna, Posada, ritorno al futuro, in realtà siamo a Milano Marittima, cene, Sud America e rilancio della vecchia parte appunto di questo territorio. Lo storico ristorante, che è stato riaperto a Pasqua, si lascia alle spalle gli anni difficili post-Covid della mala movida e torna alle origini nell'ex hotelito, stop Maranza e minorenni, e così si rivede la storica clientela degli over. E ora alle notizie riminesi, anche il Carlino fa una pagina dedicata proprio a quello che accadrà domani in Corte d'Assise, caso Pierina, un giallo infinito, in 3 anni 5 indagini parallele. Domani la sentenza del processo a Da Silva, ma dal giorno dell'omicidio si sono aperti nuovi fronti d'inchiesta. Una storia in cui mano a mano che passa il tempo le persone perdono i nomi e diventano semplicemente personaggi.

di una sorta di soap dell'orrore in cui la vittima, Pierina Paganelli, rimane solo una diafana presenza sullo sfondo. E appunto si fa un po', si va a ricapitolare tutto ciò che è accaduto in questi anni, con tanti anche rigoli di questa vicenda che non sono legati strettamente all'omicidio. Intanto viene ricordato come a maggio del 2025 l'imputato, quindi Luis da Silva, venne ricoverato in ospedale dopo diversi giorni di sciopero della fame. Sempre parlando di cronaca, qui non giudiziaria, incidente in motocross, sequestrati pista e bolide. Il 2 giugno un 36enne di Gemmano è rimasto ferito dopo una caduta. Vengono fatti degli accertamenti sui veicoli e sui dispositivi di sicurezza. Il centauro, tra l'altro, è ancora molto grave. Avrebbe dovuto essere una mattinata di allenamento in motocross, come tante altre, quella vissuta lo scorso 2 giugno nella pista di motocross di Secchiano a Nova Feltria. Una mattina che però intorno alle 11.30 si è trasformata in tragedia, quando un centauro di 36 anni arrivato in Valmarecchia da Gemmano, al termine di un salto in discesa, ha perso il controllo della moto e si è schiantato in pista. Ora, a seguito del brutto incidente, la Procura della Repubblica ha messo sotto sequestro la pista e anche la due ruote. E si diceva appunto che il ragazzo era molto grave, per cui si era deciso in quella frangente di trasportare all'ospedale Bufalini per le gravi ferite. Il giovane era stato messo in coma farmacologico. A distanza di alcuni giorni da quell'incidente, le condizioni del 36enne restano molto gravi, con prognosi riservata, e i medici non l'hanno ancora dichiarato fuori pericolo di vita. Un'altra cronaca ci porta invece a Viserba, dove una Jaguar è andata a fuoco, distrutta dalle fiamme. C'era benzina e quindi si teme il dolo. Erano le 23 circa quando nella notte tra sabato e domenica un uomo di 45 anni, residente a Viserba ad una cinquantina di metri di distanza da piazzale Cesare Zavattini, rincasando con la propria compagna, ha notato le lingue di fuoco squarciare con i bagliori il buio della notte riminese, proprio nel punto in cui aveva parcheggiato la propria Jaguar ore prima. È partita così l'allarme ai vigili del fuoco e ai carabinieri per l'imponente rogo che in breve tempo ha completamente avvolto la supercar. E appunto, avendo trovato della benzina vicino, a questo punto i carabinieri hanno scandagliato la zona a caccia di telecamere di videosorveglianza, le cui immagini sono state acquisite nel tentativo di individuare il responsabile dell'atto doloso. Achille Lauro, show da immortali. Cambiamo pagina e cambiamo anche decisamente argomento. 20.000 incoscienti giovani al Neri. È un concerto da raccontare. L'artista romano incanta Rimini nella data zero del suo tour negli stadi tra fuoco, effetti speciali e i più grandi successi come Amore e Rolls Royce, per far cantare tre generazioni di fan. Infatti chi c'è stato racconta di una serata dove c'erano chiaramente tantissimi giovani, anche tantissime giovanissime, ma insieme a loro anche mamme e nonne, appunto, a raccontare di tre generazioni appassionati del cantante. Avvolto in abiti elegantissimi, l'artista romano si presenta spogliato dai vecchi travestimenti barocchi e delle provocazioni programmate ad arte, per mostrare una versione di sé nuova e ormai da tempo dichiaratamente matura. Questa data zero a Rimini si chiude così, sospesa tra il ricordo caldissimo del comandante e la nuova pelle di Lauro. È il battesimo perfetto per un tour che ora andrà a sfidare i giganti di Roma e Milano, ma che si lascia alle spalle la sensazione pura di un pop che ha deciso di farsi grande e di regalarsi per una notte un pizzico di immortalità. Questo scrive l'articolo. E poi c'è una bella storia sempre in questa pagina, l'avevamo raccontata nei giorni scorsi, di questa maestra delle elementari che ha preso le ferie per seguire un bimbo che lei, insomma, a cui segue proprio come maestra di sostegno in Sicilia, se non ricordo male. E questa maestra è arrivata a Rimini proprio nella clinica Solet Salus per accompagnare il bimbo con una disabilità e la sua mamma. Bene, a questo punto l'amministrazione comunale di Gela, in provincia di Caltanissetta, assegnerà un encomio solenne all'insegnante Samantha Lacagnina dell'istituto scolastico Verga, che ha usato appunto giorni delle proprie ferie per assistere questo alunno in procinto di affrontare un delicato intervento chirurgico. Era arrivato già il plauso dell'amministrazione comunale di Rimini, adesso arriva il riconoscimento anche del suo paese.
E ora lasciamo il territorio riminese, andiamo a Forlì, azienda agricola contro il comune. Stiamo parlando di Rio del Sole che dice aperitivi in regola, il TAR ha sospeso la demolizione. A Villa Grappa 67 controlli e 20 multe in 4 anni, dicono siamo veramente tartassati. Il 25 giugno si discuterà il ricorso decisivo. E cosa dicono i gestori? Proponiamo cocktail fatti con succhi e vini di nostra produzione senza servizio ai tavoli. La legge consente la vendita diretta da parte degli agricoltori. Però c'è questa ordinanza del municipio per cui andrebbe eliminata la struttura dove i clienti ritirano i prodotti. Viene detto che sia abusiva. Il tribunale per ora concede di continuare. Via Siboni in festa, 80 a tavola in strada per la cena di vicinato. L'iniziativa dei residenti, giardini aperti per giochi e preparativi, poi balli, ciascuno ha fatto la sua parte, occasione di incontro per conoscersi meglio. E sempre a Forlì, fiori davanti ai negozi, Corso Mazzini accoglie l'idea di Via Ravegnana, sono 13 gli esercizi partecipanti, ora anche in centro. Tutto è partito da un punto vendita del Foro Boario e poi i fiori si sono allargati un po' a tutto il centro storico. Vestiti abbandonati, questo porta con sé una polemica politica, siamo sempre a Forlì, il PD che dice una pessima immagine, serve il porta a porta, il PD attacca il comune e Alea via i contenitori stradali in disuso e si organizza una raccolta a domicilio degli abiti dismessi. A Civitella cade per 20 metri in un canalone, paura per una 76enne nella frazione di Seguno, stando a quando è stato possibile ricostruire, aveva imboccato un sentiero per poi cadere lungo un canalone per una profondità di 20 metri. Fortunatamente è stato salvato. E ora andiamo a Cesena, festa del Marconi in piazza, imprenditori e studenti contro lo spopolamento, anzi qui siamo a Sarsina, momento di bilancio per l'Istituto Tecnico Tecnologico sostenuto dall'associazione di 21 aziende che investono sul territorio. Paratie, liquidazione fantasma, la regione l'ha annunciata ma sul sito non ce n'è traccia. Dovrebbe essere il decimo atto con l'indicazione di oltre 300 pratiche pagate, intanto prosegue la raccolta di firme per sollecitare la regione a rimborsi più rapidi. Restiamo sempre sulle pagine del Resto del Carlino, andiamo a parlare del Giro del Mito, l'Alto Savio fa feste, adesso scatta la volata per il 2027. Oltre 600 iscritti da 9 paesi, 13 regioni e 51 province italiane per la seconda edizione della Gran Fondo. L'organizzatore parla di un'occasione per attrarre persone da tutta Italia e valorizzare il nostro territorio. A questo punto il Resto del Carlino ci fa velocemente virare verso lo sport, andiamo a leggere la prima pagina particolarmente, insomma, con tante fotonotizie del quotidiano sportivo. A centro pagina Piccolo Principe con la vittoria di Kimi Antonelli che vince a Monte Carlo davanti ad Hamilton, è il più giovane di sempre, il mondiale a questo punto non è un sogno, lo si vede proprio in questa fotografia, esaltato con il trofeo in mano e insieme al principe. E poi in taglio alto ieri tutti seduti sul divano per un lungo pomeriggio a seguire, almeno gli appassionati di tennis, la finale del Roland Garros al quinto set, Cobolli va vicino all'impresa, ma Zverev la spunta e riesce a portarsi a casa questo importante trofeo. Per quello che riguarda invece le squadre di casa, diciamo così, da una parte il basket, finale playoff, la rinascita cade a Verona, si parla poi di calcio di Serie B con il Cesena, Mancini in città, in agenda gli incontri con Pagliuca e Galloppa per definire il DS. Ma di sport parleremo tra poco, perché adesso torniamo sulle pagine di attualità del Corriere, andiamo a leggerle insieme. In primo piano due pagine dedicate alla sentenza di primo grado del processo per la morte di Pierina Paganelli, anche qui si fa il punto, in particolare il focus scelto dal Corriere è quello che viene raccontato anche dal titolo: Pierina è il giorno della verità, ergastolo, libertà per Da Silva. Dopo 980 giorni dall'omicidio, la Corte d'Assise di Rimini emette domani la sentenza nei confronti
confronti dell'unico imputato per il quale la procura ha chiesto il massimo della pena. Domani, prima della sentenza, sarà però il momento del PM di replicare all'arringa difensiva durata 7 ore dei legali del metalmeccanico senegalese Riario Fabbri e Andrea Guidi, che nell'ultima udienza hanno cercato punto per punto di smontare la tesi della procura. Il Corriere ha chiamato i due avvocati, che hanno risposto in modo molto sintetico e conciso: siamo in attesa, insomma, soprattutto per quello che accadrà nella giornata di domani. Chiaramente, giustamente, non svelano anche le loro sensazioni. E poi il Corriere, appunto, nella seconda pagina di questo primo piano mette alcuni fotogrammi delle persone che sono state coinvolte. Nella prima pagina chiaramente c'era Da Silva in questa lunga vicenda, e un po' si fa il punto anche di quello che è accaduto proprio in questi anni. E ora andiamo a parlare del Parco del Mare, che vede la fine: completeremo tutto entro il 2028. A parlare è l'assessore Mattia Morolli, che dice a metà luglio terminerà l'intervento fra Marebello e Riva Azzurra, poi mancheranno ancora all'appello i tratti 4, 5, 9, presto la gara per i lavori di San Giuliano. Gli ultimi lavori del tratto 7, appunto, lo dice l'assessore, saranno finiti per metà luglio, e quindi, insomma, però per vedere tutto completato bisognerà ancora attendere un paio d'anni entro il 2028. Viene fatto un po' il punto di questa opera fondamentale, che effettivamente per alcuni aspetti e per alcuni lunghi periodi ha creato anche difficoltà ad operatori residenti, ma anche agli stessi turisti. Diciamo che adesso si comincia un po' a vedere la fine, anche chi è in attesa di vedere il proprio tratto comunque può sognare che venga anche della qualità di altre zone della città. Lungo 16 chilometri ne sono stati realizzati 11, fra belvedere, piste ciclabili, piante, aiuole, palestre a cielo aperto e campi da basket. Anche il Corriere si sofferma sulle cronache, in particolare questo incidente di motocross 36enne grave, la procura mette i sigilli all'impianto. E poi si parla dell'abbandono estivo dei gatti, arriva l'appello dall'associazione Amici di Soraia, che dice: non lasciateli indietro. Cosa dice Carmen Prati, che è la responsabile di questa associazione? Se per i cani il fenomeno è macroscopico e visibile, per i gatti si consuma spesso all'ombra, mascherando da un pregiudizio duro a morire qual è. Tanto il gatto è un animale indipendente, se la cava sempre. Lei dice: niente di più falso. Quindi anche grande attenzione ad evitare che i nostri micetti abbiano, insomma, un destino infelice proprio durante il periodo delle vacanze. E ora Riccione, Radio Sabbia, la festa dei 50 anni il 14 giugno al Samsara, con musica, DJ, speaker, ascoltatori che appunto da mezzo secolo lo seguono la radio. Ci sono anche le parole di uno, insomma, di Luigi Del Bianco, tra DJ e conduttori storici dell'emittente, che dice: oggi è cambiato tutto, ma vedere ancora l'affetto di molti ascoltatori è la soddisfazione più bella. E poi una notizia che ci porta a Maiolo, che sceglie il difensore civico regionale. Forse viene spiegato dal sindaco Fattori e dalla vice Vanda Pula: siamo il comune più piccolo del territorio ad avere stipulato questa convenzione. In particolare si parla proprio di come siano stati affidati il servizio di difesa comunale al difensore civico regionale, l'avvocato Guido Giusti. Torna il pesce fresco al mercato coperto. Si è infatti concluso sabato lo sciopero dei marinai e dei pescatori. A questo punto, da oggi sui banchi anche il prodotto locale. Una bella storia, un premio al Belvedere, l'hotel di Viserba, amico dei rondoni. La struttura di Rosanna Passone è la prima a ricevere l'ambito riconoscimento della LIPU per la tutela del patrimonio naturale. E sicuramente, insomma, dopo altri riconoscimenti dati dalla LIPU e da Monumenti Vivi Rimini, c'è stato anche questo importante riconoscimento. La ristrutturazione del 2008 ha salvaguardato i fori di aerazione, garantendo ai volatili un luogo sicuro dove riprodursi ogni anno. Questi volatili, insomma, che fanno veramente migliaia di chilometri per arrivare dalle nostre parti, ed è fondamentale, appunto, dice la LIPU, dare loro lo spazio per fermarsi anche
nidificare. Un coro di pace alla spiaggia dei Bagni Ricci, ne parla di questo anche il Corriere, ma noi adesso andiamo a vedere le notizie di San Marino. Forze dell'ordine, arriva il maxi bando con le regole europee. Reclutamento e sicurezza per entrare nei corpi di gendarmeria, guardia di rocca e polizia civile, saranno istituite prove pratiche e test fisici. E poi taglio delle accise, esteso il bonus SMAC per il carburante, proroga fino al 30 giugno per gli sconti alla pompa, resta il vantaggio rispetto ai prezzi italiani. Decisamente i prezzi sammarinesi sono molto più bassi. E ora lasciamo il territorio insomma che c'è più prossimo, andiamo a Forlì per un'intervista a Francesco Sintoni, che è direttore dell'ospedale Morgagni Pierantoni, che parla del nuovo padiglione materno-infantile proprio dell'ospedale. Si viene definito una struttura strategica che sarà pronta nel 2027. Siamo già nella fase esecutiva, dice il direttore, ospiterà ostetricia, pediatria e i posti letto dell'IRST. In programma altri lavori per ammodernamento e potenziamento del presidio, quindi viene fatto un po' il punto su quello che si sta facendo per migliorare la qualità del servizio. Sempre a Forlì la segnalazione in via Ravegnana all'altezza di Durazzanino, i residenti chiedono sicurezza, lavori anche sul fiume Ronco, anche qui l'alluvione del maggio 2023 ha fatto gravi danni, ma ci siamo sentiti abbandonati. Ora non si sa quali interventi siano realmente previsti. A Cesena una scritta razzista infanga l'ultimo giorno di lezione al Monti. Lenzuolo col messaggio "L'Italia agli italiani" srotolato da una finestra della scuola davanti a 12 classi quinte. Reazione di alcune allieve che poi lo hanno rimosso, esaltazione della X-Max, ma della decima masse, ma la mail sdegnata alla dirigenza. Insomma, c'è stata una giornata un po' particolare, doveva essere una giornata di festa e poi invece è diventata una giornata dai forti colori politici. Virtuosa del violino, plurimpremiata a 12 anni, si tratta di Marta Vincenti, che ha appena finito la seconda media, ma si tuffa subito in un master musicale estivo. Figlia d'arte di due docenti del conservatorio, continua la tradizione familiare con il suo talento e anche sicuramente la sua preparazione. E ora gambettola missionari della Consolata, un secolo di impegno, da giovedì 4 giorni di celebrazioni con tanti appuntamenti religiosi, ma anche momenti ricreativi per tutta la comunità. La casa scout di Torriana, gestita da Savignano, in festa per la fine lavori. Ristrutturazione da 300.000 euro, ieri cerimonia per uno spazio con 2.000 ospiti all'anno. E ora andiamo nel territorio di Cesenatico. Horst non c'è più, questo storico turista, ma non si spezza il filo d'amore. Dalla Germania a Cesenatico, sulla scia del padre che comprò una colonia, il 23 giugno evento per ricordare Trittinger, morto l'anno scorso, dove trascorse le estati per quasi 70 anni. E ora questa storia, che viene raccontata anche in prima pagina, che arriva dalla Ravennate, la scoperta a San Zaccaria, la Triumph nascosta nella porcilaia, era una delle ultime due in Europa. Smontata per nasconderla ai tedeschi, la storica moto ereditata da Luca Rocchi è considerata un esemplare rarissimo. Venne costruita, pensate, questo modello nel 1934, fu comprata dal bisnonno nel 1937 e allora costava 80 lire, veramente un patrimonio quello che si ha in casa. Ci sono anche delle foto d'epoca con dei bimbi piccoli che proprio erano seduti su questa moto così insignificativa, anche non solo per il valore economico ma soprattutto per il valore affettivo. Oltre le parole, una bella iniziativa nel Ravennate, la musica per superare l'ictus, il miracolo del coro degli afasici. Al seminario arcivescovile l'incontro tra le voci dei pazienti e quella dei giovani Good Vibes. Da Zucker ad Umberto Tozzi, ecco gli effetti benefici della musicoterapia. Questa notizia di Pinarella con lo spray urticante ve l'abbiamo già raccontata e a questo punto anche il Corriere arriva allo sport, per cui noi ci prendiamo una piccola pausa e andiamo a leggere gli inserti sportivi tra pochissimo.

0: Immagina un posto dove le giornate iniziano con il suono del mare. Nasce Mediterranea, la nuova idea di abitare a Rimini, firmata CIPE.
1: Fuori dall'aula, il programma di approfondimento su politica, cronaca e attualità. In diretta il mercoledì alle 18 e in replica alle 21. Conduce Andrea Polazzi. Fuori dall'aula, mercoledì alle 18 e alle 21. Solo su Icaro TV.
2: Qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. A Riccione, Today Conad Fratelli Cervi.

Ed eccoci ancora insieme in questa mattinata di lunedì 8 giugno per continuare a sfogliare almeno virtualmente i quotidiani locali di questa mattina. In questa seconda parte ci dedichiamo in particolare allo sport, lo facciamo iniziando proprio dalle pagine dell'inserto sportivo del Corriere. Si parla di calcio in primo piano. Dopo 10 stagioni il Cesena ritrova Verona e Benevento. Il successo dell'Ascoli sul Brescia completa la geografia della nuova B. Dopo 19 anni si rivede l'Arezzo. A questo punto il Cesena sa già tutte le squadre che dovrà affrontare e quindi insomma si vedrà che cosa accadrà in questo campionato, messo da parte un po' la delusione per quello appena terminato. Ma andiamo a parlare anche di basket, Serie A2 playoff, gara 1 di finale, falsa partenza della Dole in casa Tezenis. La squadra biancorossa tiene duro fino al 34-35 al sedicesimo, poi sprofonda a meno 16, reagisce, torna a meno 6 ma poi si arrende. E così questa prima gara finisce Tezenis Verona 84, Dole Rimini 74. Maneggiamo brevemente anche l'apertura dell'articolo. Ha preso le misure alla Tezenis un po' troppo tardi, la rinascita che deve arrendersi in gara 1 della finalissima dopo un match di saliscendi pericolosi. Tantissima fatica nel primo tempo a contenere la fisicità di Posere e degli altri esterni gialloblu e soluzioni più efficienti in difesa solo nell'ultimo quarto di gara. Ci sono poi le pagelle, insomma non sono tutte altissime, diciamo che c'è una sufficienza in alcuni, una sufficienza neanche raggiunta per i giocatori della Dole. E poi andiamo a parlare invece di MotoGP, Gran Premio d'Ungheria, la frittatona in casa Aprilia. Jorge Martin affossa Bezzecchi, lo spagnolo manda gambe all'aria il leader del mondiale, Marc Marquez ringrazia e fa doppietta al Balaton. Bastianini chiude nono e dice insomma non sono contento, un risultato che arriva dopo due penalità. E ora andiamo a parlare sempre di motociclismo, di campionato italiano di velocità. Cavalieri detta legge ad Imola, Del Bianco da battaglia ed è secondo in Superbike per il titolo e corsa 4. Il riminese si riscatta dopo la caduta di sabato e sale sul podio assieme a Bernardi, ottimo terzo. L'acciaccato Pirro è invece solo settimo. Il baseball, San Marino subisce la rimonta di Parma, grande avvio dei Titani con 4 punti al primo inning e poi scende Palumbo e i rilievi vanno completamente in tilt. Così i punti per il San Marino rimangono 4, mentre Parma va a 11. In questa qui chiaramente la Serie A, mentre la Serie A Gold, mentre nella Serie A Silver, doppietta Falcons, Godo si arrende al decimo inning. Freddi e Giovanelli, due protagonisti sul monte, la CSA rimonta da 0 a 4 e si impone al tiebreak per 7 a 5. Andiamo a parlare anche di ciclismo. Lorello entra nell'albo d'oro alla Coppa della Pace. Il toscano vince lo sprint ristretto a 2 su Cattani della Tecnipes. Nessun romagnolo nei primi 30. E con questo andiamo a chiudere anche l'inserto sportivo del Corriere Romagna per passare a quello del Resto del Carlino. Quindi sul quotidiano sportivo andiamo a leggere un paio di notizie dello sport, insomma di carattere internazionale, che è stato vissuto anche nella giornata di ieri. Parliamo di chiaramente in primo piano si parla di Formula 1, Kimi Antonelli un record tira l'altro, Monaco è il nuovo regno di Kimi, facciamo festa poi si riparte. A Monte Carlo il bolognese domina e mantiene la calma anche quando la gara riprende dopo una sospensione, avrei preferito, dice, chiuderla lì ma va bene lo stesso, sto vivendo un grande momento ma non è ancora finita. Insomma ci sono i festeggiamenti di Kimi, mentre in primo piano si parla anche di Hamilton secondo e felice, Leclerc che invece pare sia furioso. Il grande tennis, Cobolli, il sogno si spegne, Zverev conquista Parigi, demolito il tabù degli slam.
La finale sulla terra francese si decide al quinto set dopo più di 4 ore di gioco. Il capitolino, appunto, Cobolli, Flavio, che dice: contento per Sasha, la prossima volta toccherà a me vincere. Insomma, è stata veramente una grande sfida. Lo vediamo anche insieme ad Adriano Panatta, che proprio nel 1976, quindi 50 anni fa, fu per il momento l'unico italiano, ed è stato e quindi è ancora l'unico italiano, a vincere Roland Garros. 100 di questi Marquez per la festa Ducati. Marche una vittoria storica nell'anno in cui Borgo Panigale celebra il secolo. Stiamo chiaramente parlando di MotoGP, disastro Aprilia, Bezzecchi travolto da Jorge Martin alla prima curva. Continuiamo velocemente a sfogliare le pagine del resto del carrino, ma insomma, per portarvi soprattutto allo sport locale, andiamo a parlare di calcio, di Serie B. Cesena, oggi fumata bianca per il neo DS. Mancini in città incontrerà pure Pagliuca, il figlio dell'ex CT è arrivato ieri. In agenda 2 appuntamenti con l'ex tecnico di Empoli e Juve Stabia e con Daniele Galloppa. E poi andiamo a chiudere con il titolo che il resto del carlino dedica alla Dole: rinascita, la finale playoff parte in salita, Zampini ha una marcia in più, Verona è avanti. Il playmaker manda in tilt la difesa biancorossa con 21 punti, Rimini prova a rientrare dal meno 16, ma i veneti resistono. A questo punto la serie va sull'1-0, ma domani sera si torna già in campo. Dell'Agnello recrimina, ma è fiducioso per gara 2. L'allenatore della Dole, che dice: primo tempo poco sostanzioso in difesa, nel secondo ci siamo rimessi in carreggiata, il punteggio è un po' bugiardo. E con questa notizia noi andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa di questo lunedì 8 maggio. Se volete e potete, restate con noi, perché tra pochissimo vi teniamo nuovamente compagnia con il primo telegiornale della settimana. Grazie e a voi tutti buona giornata.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto a un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di lunedì, quando ritroveremo perturbazioni atlantiche su isole britanniche, Francia, in generale in arrivo sull'Europa centrale. Lambiranno nelle prossime giornate anche il nord Italia, soprattutto l'arco alpino e le alte pianure con temporali. Una giornata di lunedì, bel tempo. Temporali dal pomeriggio sull'arco alpino, qualche fenomeno in serata anche verso la pianura piemontese. Locali disturbi pomeridiani anche sull'Appennino centro-meridionale, ma saranno qui fenomeni isolati. Andiamo al dettaglio, possiamo notare appunto la giornata di sole, di bel tempo su tutta Italia, con caldo moderato, valori sopra i 30 gradi solo in Emilia-Romagna e Toscana. Dicevamo, durante il pomeriggio qualche temporale isolato sull'Appennino centro-meridionale, verso sera anche su Alpi e Prealpi, non escludiamo che qualche temporale possa fare la sua comparsa anche in direzione pianura piemontese, questo durante le ore serali. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Bike Service non è solo per due, ma anche per quattro ruote. Assistenza auto, moto e scooter multimarca. Centro revisione, sostituzione pneumatici di qualità a prezzi vantaggiosi. Aperto anche il sabato, mattina e pomeriggio. E da Bike Service trovi anche vendita di moto e scooter multimarca. Bike Service è in via Emilia 183, vicino alla nuova fiera di Rimini. Telefono 0541 74 35 58. Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Rilassati e goditi un momento di pura delizia sulla nostra piattaforma esterna, dove potrai deliziare il palato con un'armoniosa sinfonia di sapori e gusti prelibati. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini.
3: Metta seda e fai il timbre, dai!
4: Sì.
3: Fa come se fosse a casa tua!
4: Sì, ma che se viene al divano, però!
3: Ristendo, così! Tu così, tu ristendi! Lì, ma che c'è me, ristendi!
5: Giulia! Questi le cose si fa su!
6: Boni, boni!
5: Boni!
6: Al principio lavoreremo, ci contenti o no, eh?
7: Sta a te più di pari, Italia!

0: Da Simona Mulazzani, buongiorno, bentrovati al nostro primo appuntamento con il TG di Icaro. In questa edizione del mattino ci facciamo aiutare dal nostro sito newsrimini.it. Allora andiamo a vedere in primo piano, chiaramente già dalla tarda serata di ieri troviamo in home page la prima gara della finalissima playoff che vede impegnata la Dole, ma di basket parleremo tra poco, perché adesso andiamo a vedere le altre notizie di prima pagina, in particolare quelle che ci parlano di cronaca. Jaguar in fiamme, si indaga per incendio doloso, leggiamo proprio dal nostro sito newsrimini.it. sabato sera intorno alle 23:30 in piazzale Cesare Zavattini a Viserba, una Jaguar parcheggiata in strada è stata data alle fiamme da ignoti. Tra i primi ad accorgersene il proprietario, un uomo di 45 anni, in quel momento di rientro a casa in compagnia della moglie, dopo aver notato del fumo in lontananza si è avvicinato e si è purtroppo reso conto che l'auto che stava bruciando era proprio la sua. Sul posto, oltre ai carabinieri della stazione di Viserba, sono intervenuti i vigili del fuoco con 2 mezzi e 7 uomini. Le fiamme sono state domate poco dopo l'una di notte, non hanno interessato altri mezzi. Completamente distrutta la Jaguar, a poca distanza dal luogo dell'incendio è stata rinvenuta una bottiglia contenente con tutta probabilità del liquido infiammabile. Da qui la pista dell'incendio doloso. Il 45enne, dipendente di una ditta, è incensurato, nessun guaio con la giustizia, nessuna inimicizia apparente, sconosciuti al momento quindi i motivi del gesto. I militari dell'arma hanno avviato le indagini, in zona non sono presenti telecamere di videosorveglianza, almeno nelle immediate vicinanze, che potrebbero agevolare anche queste ricerche e queste indagini. Sempre in tema di cronaca, questa notizia ci porta a Secchiano di Nova Feltre, dove è stata posta sotto sequestro dalla procura di Rimini la pista di motocross di Secchiano, dove lo scorso 2 giugno si è verificato un grave incidente che ha visto coinvolto un 36enne di Gemmano e ritrasportato al Bufalini di Cesena, e tuttora purtroppo ancora in rianimazione e ancora non dichiarato fuori pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito, il motociclista si stava esercitando nel tracciato insieme ad alcuni amici quando, nell'affrontare un salto in discesa, avrebbe perso il controllo della moto impattando violentemente contro il terreno. A soccorrerlo per primi sono stati gli altri motociclisti, che hanno subito richiesto l'intervento del 118. Il 36enne è stato immediatamente eritrasportato in codice di massima gravità. Le sue condizioni poi sono peggiorate nelle ore successive a causa di alcune lesioni interne. Attualmente resta ricoverato in prognosi riservata. Il sostituto procuratore Ercolani nel frattempo ha posto sotto sequestro sia la pista da motocross sia la sua moto. Verranno effettuate delle verifiche per capire se all'origine dell'incidente possa esserci stato un guasto improvviso alla moto. Parallelamente, gli agenti della polizia locale della Valmarecchia stanno svolgendo accertamenti sull'impianto sportivo. È stato effettuato un sopralluogo sul posto ed è stata acquisita la documentazione del tracciato. Aperta un'inchiesta al momento contro ignoti per lesioni colpose. E ora torniamo a parlare di sanità. Perché? Perché non c'è pace per i centri di assistenza urgenza, i famosi CAU. Il consigliere regionale di Forza Italia Vignali li boccia, mettendo in fila costi e prestazioni. In provincia di Rimini si salverebbe solo Morciano.
1: In attesa che la regione rimetta mano ai CAU, mantenendo operativi quelli più efficienti e integrando gli altri nelle future AFT, aggregazioni funzionali territoriali, i centri di assistenza e urgenza continuano a dividere la politica. Il consigliere regionale di Forza Italia, Pietro Vignali, ha messo in fila costi e prestazioni dei CAU, compresi i 7 presenti in provincia di Rimini, che tra attivazione e gestione sarebbero costati 10.385.000 euro. Un investimento che, secondo il consigliere, non avrebbe portato però benefici in termini di pressione sulle strutture di emergenza urgenza, visto che tra pronto soccorso e appunto CAU, nel 2025 si sarebbero registrati nella riminese 233.867 accessi, contro i 185.000 del 2019. Secondo la USL Romagna, però, non sarebbe corretto unire dati di CAU e pronto soccorso, perché i centri sono un servizio aggiuntivo per situazioni di bassa complessità, dedicati a chi non ha trovato risposta dal suo medico, magari perché nel giorno di chiusura. Ad essere diminuiti, evidenzia la USL, sarebbero invece gli accessi impropri ai pronto soccorso, dove calano codici bianchi e verdi. L'analisi di Vignali però prosegue e dei 7 CAU riminesi, Bellaria, Cattolica, Nova Feltre, Riccione, Rimini, Sant'Arcangelo e Morciano, promuove solo quest'ultimo, che registra una delle migliori performance regionali nel rapporto tra spese sostenute per la gestione e quantità di prestazioni erogate. Per il CAU di Morciano il costo medio a prestazione è di 53,4 euro contro una media regionale di 106. Il dato peggiore, lo scorso anno, lo ha registrato Nova Feltria con 159,7 euro a prestazione, poi Cattolica 136 e Sant'Arcangelo 115. Il valore più in basso invece è per il CAU di Riccione con 36,6 euro di costo per ogni prestazione erogata.
0: E ora due temi che cerchiamo anche questi, perché anche quello del CAU insomma è stato portato all'attenzione grazie ad un consigliere regionale. In questo caso si parla di aeroporti dell'Emilia Romagna, in particolare di quella, possiamo dire, eterna lotta tra Rimini e Forlì, eterna no, perché insomma comunque sono però diversi anni che se ne parla. Aeroporti, Squilibrio Felsineo. Marcello di Fratelli d'Italia dice: Rimini e Forlì facciano sistema, la Romagna faccia sistema. Il dibattito sull'eventuale ingresso della Camera di Commercio nel capitale di Aeriminum non deve diventare una contrapposizione tra Rimini e Forlì, sarebbe un errore politico e strategico. La vera questione è un'altra: la Romagna deve decidere se continuare a muoversi in ordine sparso o fare sistema attorno alle proprie infrastrutture. Questo è in sintesi il pensiero di Nicola Marcello, esponente riminese di Fratelli d'Italia, che interviene proprio sul confronto aperto in questi giorni attorno allo sviluppo aeroportuale romagnolo. E dal tema degli aeroporti al tema del lavoro, in particolare del lavoro estivo, sempre però con una posizione politica. Il titolo è questo: lavoro nel turismo, deserto un colloquio su tre. E ci sono poi le dichiarazioni di Emma Petit del PD che dice: serve qualità. In Romagna la domanda di personale cresce soprattutto nel turismo, ma i candidati continuano a mancare. Secondo i dati Excelsior, nel 2025 oltre un colloquio su tre nelle province romagnole è andato deserto, un segnale che secondo la consigliera regionale del PD Emma Petiti non riguarda la voglia di lavorare ma la qualità delle offerte. La regione, si ricorda Petiti, investe sulla formazione. Negli ultimi 5 anni gli ITS del turismo hanno formato più di 1200 giovani con un tasso di occupazione superiore all'80% entro un anno dal diploma. Questi si aggiungono oltre 2500 persone ogni anno nei corsi brevi gratuiti per cuochi, camerieri, receptionist e barman. La regione prepara profili qualificati, sottolinea Petiti, ma il settore deve offrire lavoro sicuro, retribuzioni adeguate e condizioni sostenibili, altrimenti i giovani scelgono altro. E a questo punto parliamo invece di una bella storia che ci porta a Viserba, perché è stato premiato un hotel amico dei Rondoni. Il riconoscimento è arrivato da Lipue Monumenti Vivi e Festival Altissime Voci, che da tempo promuovono il rispetto della biodiversità e degli ecosistemi locali. Vediamo che cosa è successo, perché è arrivata anche una targa proprio a dire l'impegno di questa struttura ricettiva.
2: Bene, sono felice di consegnare a Rosangela Passoni dell'Hotel Vivi delle Spiagge la prima targa Hotel Amico dei Rondoni.
3: Grazie.
4: Per me e per Luca.
5: Con dei fori di aerazione su più lati della struttura, da anni l'Hotel Belvedere Spiaggia di Viserba protegge i rondoni e la loro nidificazione. Per la titolare Rosangela Passoni, anche un modo per portare avanti l'impegno condiviso col marito Luca Bersani, scomparso 2 anni fa.
6: Quando abbiamo ristrutturato l'hotel nel 2008, mio marito, che era un ingegnere civile, assolutamente ha lasciato i fori di aerazione, perché per noi erano i nostri primi ospiti ed erano quindi l'inizio della stagione. Quindi è un piacere essere qui e ricevere questo riconoscimento per me e per Luca. Io al mattino, quando mi alzo presto per preparare le colazioni, sono sempre in compagnia e la sera all'imbrunire li rivedi sopra l'albergo ed è veramente un canto.
3: Questo è un esempio concreto di turismo sostenibile, anche perché la sostenibilità è un concetto che si rapporta sempre o quasi sempre alla specie umana. In realtà c'è anche una sostenibilità che riguarda le altre specie. Questo hotel da tanti anni costituisce una sorta di oasi di biodiversità davanti alla spiaggia, una sorta di valore per tutta la nostra comunità. Perché? Perché questi uccelli rondoni, che sono uccelli migratori transahariani, cioè significa che ogni anno a primavera arrivano dall'Africa subsahariana, parliamo di 10.000 chilometri, arrivano anche nella nostra città per riprodursi, nidificano sfruttando delle cavità preesistenti, delle fessure negli edifici. Sono proprio l'esempio vivente della biodiversità che si lega agli edifici, che è una biodiversità di cui non si parla mai ed è fondamentale. Perché? Perché i rondoni sono insettivori puri, significa che si nutrono esclusivamente di insetti alati, quindi zanzare, mosche, afidi, imenotteri, cioè sono nostri alleati nel controllo delle popolazioni degli insetti.
7: È importante valorizzare tutte quelle realtà private, come in questo caso un'albergatrice o quei privati cittadini che cerchino di tutelare la specie proprio con tutte quelle tecniche che anche le associazioni indicano.
0: E speriamo ce ne siano tante altre di queste targhe, perché significa che ci sono tanti alberghi amici di questi volatili. E ora parliamo di un appuntamento che si sta svolgendo in queste settimane, si intitola L'umano che resta, come le tecnologie possono cambiare ciò che siamo, il ciclo di 3 appuntamenti promosso dall'associazione Roveto Ardente e dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli di Rimini e San Marino. Protagonista delle prime di 3 serate nel teatro del seminario è stato il professore Adriano Favole, antropologo culturale e docente dell'Università di Torino. Lo abbiamo intervistato per capire veramente come a livello umano le intelligenze artificiali possano cambiarci.
8: Io penso che proprio il diffondersi sempre più anche rapido, no, di parole come artificiale, tecnologia, schermo, mediazione, per opposizione ci stanno invitando a riflettere nuovamente su il corpo, la corporeità, la presenza e anche su chi siamo come esseri umani, visto che siamo un po' smarriti da un certo punto di vista, ma forse questo smarrimento può anche avere degli elementi virtuosi, perché ci costringe a porci delle domande su di noi, su chi siamo, quindi di nuovo a tornare un po' a dei fondamentali antropologici, chiamiamoli così. Io artificiale lo interpreto come una specificazione, ci sono intelligenze corporee, intelligenze emotive, intelligenze computazionali, come si dice, un termine un po' complicato per dire di analisi dati eccetera. Intelligenza artificiale, diciamo, è un complemento, secondo alcuni persino quasi un sostituto, di uno dei tanti tipi di intelligenza che hanno gli esseri umani, che è la capacità di immagazzinare memoria e di analizzare dei dati. L'intelligenza cosiddetta artificiale lo fa in modo molto potente, in modo molto rapido. L'espressione intelligenza artificiale non è l'equivalente a intelligenza nel senso complessivo del termine.
9: Dal punto di vista dell'antropologo, qual è il rischio secondo lei che corriamo di più?
8: Ma il rischio forse è che alcune tecnologie corrano davvero troppo veloci per riuscire a capire quali sono i loro punti di vantaggio, quali sono i rischi. Le tecnologie hanno sempre spaventato, i telai venivano considerati lo strumento del diavolo quando sono usciti. Qui la novità è che non c'è veramente il tempo umano per capirli questi strumenti e anche prenderne le distanze se è il caso.
0: Il prossimo appuntamento giovedì 11 giugno con un filosofo della scienza, Silvano Tagliagambe, sempre nel teatro del seminario di Rimini. E ora una bella iniziativa che raccontiamo sempre utilizzando il nostro sito, c'è già stata ieri, continua nella giornata di oggi, stiamo parlando dell'emozione del volo in mongolfiera. Siamo a Cattolica, è una delle iniziative che si inseriscono tra le attività proposte dal Villaggio della Vela della 6ª edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro dell'Italia a Vela 2026. Sarà possibile salire a bordo della mongolfiera per l'esperienza gratuita
9: gratuita di volo vincolato questa mattina dalle 9 alle 10 e questa sera dalle 18.30 alle 21.30. Per partecipare è necessario presentarsi 30 minuti prima dell'inizio delle attività. Allora è un volo vincolato, non è che si va tanto in giro, però insomma si può provare l'emozione comunque di come potrebbe essere salire su una mongolfiera. Ma adesso spazio allo sport, perché dobbiamo parlare, non era il risultato che aspettavamo, ma insomma siamo solo a gara 1, per cui calmi, tranquilli, la serie è ancora lunga. Stiamo parlando della finalissima playoff di basket di Serie 2. Ieri sera a Verona Tezenis ha vinto su Dole Basket Rimini per 84-74, ma ci racconta tutto questo servizio.
10: Scatta la serie di finale playoff di A2. Si giocano la seconda promozione in A1 dopo quella di Scafati al termine della regular season, Tezenis Verona e Dole Rimini. Gara 1 si gioca davanti a oltre 5.000 spettatori, quasi 400 i tifosi riminesi al seguito. Prima frazione all'insegna dell'equilibrio, con grande protagonista di primi 6 minuti e 25 secondi di gioco, quando viene richiamato in panchina dopo aver commesso il secondo fallo personale, Poser, autore di 10 punti. Rimini ha 5 punti da Camara e altrettanti da Marini e tocca due volte il più 4 sul 7-11 dopo un gioco da 3 punti di Camara e sull'11-15 dopo una tripla di Marini. Due bei canestri di Porter intervallati ai deliberi di Baldirossi chiudono il primo quarto sul 22-24. In avvio di secondo parziale a fare la voce grossa è l'altro pivot della Scaligera, Capitan Baldirossi, che realizza 8 punti, 30-27. La tripla frontale di Johnson è il primo canestro a stelle strisce della Tezenis, 33-29. La bomba di Alipief riporta avanti la Dole 34-35, ma gli arbitri fischiano un'antisportiva a Camara ed è di nuovo a parità 35 pari. Dopo un canestro di Marini 38-37, Verona infine un parziale di 9-0 aperto da Zampini e chiuso da Ambrosin, che la fa volare a più 10, 47-37. Rimini risponde con un 5-0 griffato Porter Alipief 47-42. Ma gli ultimi 4 punti del secondo tempino sono di uno scatenato Zampini, che sarà già a 16, 51-42 all'intervallo lungo. Si riparte con la sagra della tripla, segnano dall'arco Tomassini, 51-45, poi loro, dagli 8 metri allo scadere di 24 secondi. Per il giocatore veronese anche una schiacciata in contropiede, 56-45. E Marini, 56-48. Il 5-0 di Poser, che sale a 15, fa toccare alla Tezenis il più 13, 61-48. 4 punti di fila di McGee, che non aveva ancora segnato, valgono locale il più 14, 65-51. Un canestro sul suono di 24 secondi di Baldirossi, il più 16, 67-51. Rimini si riavvicina con un 6-0 di De Negri e Lerdini, 67-57. Torna sotto la doppia cifra di svantaggio dopo un gioco da 3 punti di Porter, 69-60, ma viene ricacciata indietro da McGee, 71-60 al trentesimo. La Dole inizia l'ultimo quarto con un 5-0 aperto da Porter, continuato da Tomassini e chiuso da De Negri, 71-65. La tripla di McGee sblocca Verona dopo quasi 4 minuti di digiuno, 74-65. De Negri e Marini riportano i biancorossi a meno 7, prima sul 74-67, poi sul 76-69. Ma le triple di Ambrosin, 79-69, e Zampini, top scorer dell'incontro con 21 punti, 82-71, scrivono la parola fine. Anche se c'è ancora tempo per i canestri di McGee da una parte del campo e Porter, che chiude a 13, miglior marcatore riminese insieme a Marini, dall'altra. Finisce 84-74. Vince gara 1 Verona. Martedì alle 20.45 si torna in campo ancora a Verona per gara 2.
0: Un po' amareggiato il coach Sandro Dell'Agnello, che però dice anche il risultato finale è un po' bugiardo. Sentiamolo.
11: Penso che da parte nostra abbiamo fatto un primo tempo poco sostanzioso dal punto di vista difensivo, dove abbiamo fatto qualche errore che probabilmente ci potevamo evitare. Mi ricordo due bombe di Baldirossi per un equivoco tra i nostri giocatori con i piedi a terra, che sappiamo tutti è la sua peculiarità. Però non ci siamo scomposti troppo. Nel secondo tempo siamo stati molto più efficaci, siamo stati anche secondo me un pochino più bravi in attacco. Quelle volte che ci siamo poi riaffacciati alla partita, credo di poter dire che abbiamo costruito anche qualche buon tiro che purtroppo oggi non è entrato con i nostri migliori tiratori. Può succedere, la difesa di Verona è molto fisica e non è facile andare dentro. È vero che siamo stati tutta la partita sotto, anche se poi due quarti l'hanno vinti loro e se non sbaglio due quarti li abbiamo vinti noi, Però non voglio essere ottimista per forza, ma credo che il punteggio alla fine sia anche un pochino bugiardo. Mi ricordo un tiro di Loro da metà campo, un tiro di Baldirossi al 24esimo secondo marcato, quindi ecco, qualcosa da ricriminare su noi stessi ce l'abbiamo. Ovviamente complimenti a Verona perché sappiamo quanto è forte e sicuramente ha vinto meritatamente.
0: E proprio per parlare di questa sfida, ma già per prepararci alla sfida di domani sera, questa sera c'è calcio.basket, proprio con una serata speciale basket alle 20.45 con i nostri opinionisti, che poi sarà seguita alle 22 da una serata calcio con una puntata speciale dedicata alla ripartenza della Rimini Calcio dopo la conferenza stampa della cordata di imprenditori riminesi dello scorso sabato, e anche di questo si parlerà a lungo con opinionisti, giornalisti, insomma una serata ancora di grande sport. E a proposito di sport, prima di andare a chiudere il nostro telegiornale, ricordiamo anche che cosa è accaduto ieri per la MotoGP sul circuito di Balaton Park. Bezzecchi, KO al Vio, Bassanini lotta fino alla top 10. Il Gran Premio d'Ungheria si trasforma subito in un incubo per Marco Bezzecchi, coinvolto nella maxi carambola della prima curva innescata da Jorge Martine. Ed Bastanini invece riesce a rimontare fino alla nona posizione, nonostante due long lap penalty davanti. Marc Marquez firma la 100ª vittoria della sua carriera davanti a Pedro Acosta e Francesco Bagnaia. Chiudiamo il nostro sito newsemini.it al volo, andiamo a vedere le previsioni per la giornata di oggi. Vediamo sole e un po' di nubi, in particolare sulla nostra provincia riminese, ma soleggiato su tutta la costa romagnola. Al mattino cielo sereno, poco nuvoloso, con possibili addensamenti anche di tipo temporalesco. Nel pomeriggio nei settori centro-occidentali, quindi c'è un peggioramento che riguarda anche la provincia riminese, fenomeni in esaurimento in serata. Le temperature minime senza variazioni di rilievo, comprese tra 17 e 19 gradi, massime in lieve aumento sulla costa intorno ai 29-30 gradi, fino a 32-33 gradi nelle pianure interne. I venti sono deboli, il mare poco mosso. E con questa notizia noi andiamo a chiudere questo nostro appuntamento con il primo telegiornale. Ora lasciamo spazio all'informazione nazionale, torniamo alle 9 circa con una nuova e ultima settimana di Tempo Reale. Grazie a voi tutti e buona giornata.

amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis, tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05 vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.

Sulla qualità non si chiude mai un occhio. E sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse.

0: macchine in sicurezza, fino al supporto tecnico, telefonico e in cantiere, durante tutto il vostro lavoro. Siamo al vostro servizio in tutta Italia e in tutta l'Emilia-Romagna.
1: Radio Icaro.

cosa sai è come il cielo, distanza così grande che non serve l'aeroplano, ma questa leggerissima farfalla sulla mano fa rivivere il pensiero. Delicato messaggero, la lontananza sai come il mare, fermo sulla riva con un vaso da riempire, distanza così grande che è difficile spartire tra chi ha fede di aspettare e chi vuole.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai Jay. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
3: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
4: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.

0: tempo reale. L'informazione in diretta.
1: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con Tempo Reale 8 giugno. Inizia l'ultima settimana di Tempo Reale. Per sempre.
2: Adesso.
1: No.
2: Non lo sappiamo.
1: Io ci provo tutti gli anni, poi non...
2: Non lo sappiamo. Ancora è presto per dire i palinsesti dell'autunno. Infatti, ancora dobbiamo entrare in estate. Comunque, se avessi saputo prima di questa opportunità, ti avrei proposto di fare questa puntata di lunedì di Tempo Reale dalla mongolfiera.
1: Ho letto, bello sarebbe
2: Caspita,
1: stato.
2: Caspita, ancorata, Quindi non è che andiamo chissà dove, però sarebbe stato carino, vedi, a pensarci
1: a
2: prima.
1: Qualcuno,
2: a tratto sono gratuiti.
1: Ieri e oggi,
2: questa mattina, se non sbaglio, dalle 9 alle 10 o da adesso, guarda, ci guardiamo solo così, perché se qualcuno volesse, forse per la mattinata è un po' più complicato, però questa mattina c'è il volo dalle 9 alle 10, quindi era perfetto per noi di Tempo Reale. Andavamo lì, salivamo, facevamo la nostra puntata insieme al nostro Matteo Monaretto, che salutiamo, e poi scendevamo.
1: L'unico problema era l'allestimento.
2: No, vabbè, ma te quando hai hai un bel ambiente, vai lì col telefonino.
1: Certo, fai la diretta col telefonino.
2: Esatto.
1: Tu hai proprio ben chiaro.
2: Però
1: come
2: diciamolo, per
1: brava,
2: i nostri amici fossero interessati, insomma, a fare un giro in mongolfiera, si ripropone questo appuntamento questa sera dalle 18:30 alle 21:30, gratuito, fa parte delle proposte di questo Giro d'Italia a vela 2026. Siamo arrivati, se non sbaglio, alla 26esima edizione.
1: Contate tutte, brava.
2: E c'è questo villaggio della vela e c'è anche la possibilità, insomma, di salire. Tra l'altro è appena partito, penso siano partiti da Venezia e la Cattolica era la seconda tappa. Vabbè, quindi insomma potete
1: magari
2: fare questa
1: Achille
2: disponibilità
1: Achille
2: fino ad esaurimento di posti. Può essere, stamattina secondo me dorme Achille Lauro,
1: forse
2: è più probabile che vada stasera nel caso, ma hanno detto tutti elegantissimo, poi magari ne parliamo, perché ho visto che questa mattina c'è già chi probabilmente è andato al concerto, che ha proposto anche un articolo sui quotidiani. Noi diamo i nostri contatti, facciamo così perché anche questa settimana siamo operativi e quindi desiderosi di ascoltarvi, anche avere tutte le vostre segnalazioni al 37 511 336, questo per SMS, WhatsApp, ma anche sulla nostra pagina Facebook di Tempo Reale.
1: Brava, ma quante ne sai.
2: Ah, guarda,
1: questa stagione ormai. Allora, da dove vogliamo partire?
2: Prossimo anno cambiamo numero di telefono, così mi mette subito in difficoltà.
1: Vabbè,
2: allora, partiamo dal calcio
1: non giocato, perché quello
2: è un po' che non giochiamo a Rimini.
1: Si è presentata sabato la cordata di imprenditori che sembra intenzionata.
2: No, è intenzionata, ma non è detto che sia quella scelta.
1: Esatto, perché comunque ci sarà necessità di andare a queste manifestazioni di interesse, con delle tempistiche prestabilite, il 1 luglio. Ho letto tanti commenti, insomma, anche di alcuni che dicono: ma non si può accelerare, vabbè, il 1 luglio facciamo tutto quello che c'è di burocratico, ma insomma intanto
2: ma penso che ci sono delle cose burocratiche che non si possono accelerare più di tanto, è probabile, non lo so, immagino, perché
1: noi
2: tutti
1: siamo,
2: e compresa l'amministrazione comunale,
1: noi non
2: penso
1: siamo
2: abbiano
1: addetti ai lavori,
2: desiderio,
1: ma
2: che
1: il nostro
2: vada
1: Roberto Bonfantini ha seguito, vi abbiamo proposto anche in diretta la conferenza stampa e adesso vi proponiamo anche le voci di questi imprenditori riminesi.
3: Per il momento sono in 10, ma l'obiettivo è di allargare la base e coinvolgere a vario titolo più riminesi possibili. La cordata di imprenditori intenzionata a far ripartire la Rimini Calcio ha presentato questa mattina all'Hotel Savoia le linee guida del suo progetto. Già definiti anche alcuni ruoli cardine, ma visto che le manifestazioni di interesse si potranno presentare in comune solo dal 1 luglio, non sono stati fatti nomi. Presente al tavolo dei relatori, insieme a tre ideatori del progetto, Giuliano Lanzetti, Orfeo Bianchi e Massimiliano Alvisi, Antonio Cocciolo di 3C Travel e l'avvocato Marco Lombardi, che ha coinvolto l'avvocato imprenditore modenese Giampiero Samorì, raggiunti poi da Giorgio Grassi, già presidente in passato del Rimini Football Club.
4: Dobbiamo riuscire a restituire il Rimini ai riminesi. C'è tanta energia, ci stanno incontrando tante persone e contattando per riuscire a venire a far parte di quello che è lo zoccolo duro dei soci fondatori, che oggi siamo 10, ma possiamo diventare 15, possiamo diventare 20, vuol dire avere tantissima energia per riuscire ad affrontare campionati già con magari delle riserve dall'anno precedente. Oggi siamo già con un budget di 1.100.000 per un campionato di eccellenza, e comunque è un signor budget, ma se siamo 15 o 20 tutto questo potrebbe anche raddoppiare. Ci aspettiamo che in tanti possano fare la loro ed essere scritti su quel muro che verrà fatto allo stadio di chi ha contribuito a quella che magari sarà una storia che ci ricorderemo, speriamo, per i risultati ottenuti.
5: L'obiettivo è chiarissimo: riportare il calcio a Rimini, il calcio che conta, nel giro del più breve tempo possibile, quindi creare entusiasmo nella città e costruire una squadra, quindi, alla fine, che sia nelle attese dei tifosi, perché i tifosi vogliono vincere, si vogliono divertire, e anche noi vogliamo creare un gruppo di persone che possono stare bene insieme e tutto possa quadrare.
6: Dal punto di vista operativo abbiamo messo in piedi, diciamo, tutte quelle che sono le relazioni e gli accordi con le persone che poi dovranno poi andare a lavorare in campo, perché il CDA è fatto di imprenditori e professionisti che fanno un investimento, mettono delle idee, mettono dei contatti che sono delle basi ottime per partire, poi dopo serve anche chi scarica a terra quel tipo di lavoro, perciò tutta l'area amministrativa, l'area commerciale, l'area marketing, che per noi sarà molto importante, e l'area sportiva. Abbiamo individuato le persone, ovviamente c'è un accordo con le persone, è un accordo che è legato a una parola finale, nel caso che siamo noi, le persone che il sindaco individuerà, coloro che si aggiudicano questo bando per la gestione della Rimini Calcio.
2: Allora, bisognerà capire se ci saranno delle altre cordate. Pare di sì.
1: Ovviamente la cordata del territorio è questa prevalentemente, pare, perché insomma sono...
2: Sarebbe brutto se arrivasse un'altra cordata del territorio che non si mette insieme a questa, però...
1: Se le intenzioni del comune, come detto più volte, sono quelle di comunque creare un progetto solido che parta proprio dal territorio, diciamo che... ci sono buone possibilità che le voci che abbiamo sentito siano quelle di chi porterà avanti il progetto Rimini nel futuro.
2: Allora, diamo qualche saluto a Irene che ci dà buongiorno ragazzi e buon inizio settimana, ad Antonio che ci dà il suo buongiorno, a Walter che ci augura un sereno lunedì, e poi c'è Roberto che ci dice ciao bella gente, brava Simona, appunto io da cattolichino a cattolica in mongolfiera ci avevo pensato. In effetti, guarda Roberto, purtroppo l'ho letta tardi questa opzione, altrimenti potrebbe stare...
1: L'ho letta sabato, ma...
2: magari, dice lui, faccio l'inviato reporter, un servizio video con interviste, dopo la giro a voi. L'ultima settimana di programma. Grazie Roberto, se vuoi andare questa sera lo dici, tanto vuol dire è gratuito, dici ma io verrei per gli amici di Tempo Reale, così fai al volo, tanto ormai con il telefono insomma si riescono a fare tante cose, e fai un reportage per noi per come è andata questo volo ancorato in mongolfiera.
1: Giorgio ci dice, passando in bici vicino al ponte di Tiberio ho visto che non è un normale ingabbiamento ma un'opera d'arte, chiuso completamente dall'acqua alla sommità, un capannone.
2: Guarda, vogliono tenere tutto secretato, cioè quando uscirà dal...
1: Ti ricordi le polemiche quando l'hanno infiocchettato?
2: Sì,
1: la gente,
2: come no, certo.
1: Scherzando aveva messo il ponte di Tiberio stile Calatrava e qualcuno ci aveva creduto dicendo ma davvero?
2: Davvero già trasformano
1: le polemiche.
2: Così, certo.
1: Ma no, ma non è possibile.
2: Infatti.
1: E poi invece in merito alla nostra puntata in mongolfiera, dice, però se sciolgono gli ormeggi vi troviamo verso la Carpegna.
2: Si può essere. Potrebbe essere un'idea comunque, sai, beh, un giorno in mongolfiera non dispiacerebbe.
1: Guarda che puoi, oggi pomeriggio.
2: No,
1: dai.
2: Vabbè, ma sì, adesso doveva servire a noi.
1: Se tu vai lì dici io sono Simona Mulazzani.
2: Ma tornando un attimo a Rimini, tu che hai letto cose, commenti, cioè ti sembra, cioè piace ai riminesi questa cosa? Cioè leggendo un po' di commenti sulle nostre pagine.
1: Mi sembra di sì, e qualcuno dice ma peccato siano arrivati solo adesso, perché sai, insomma... Però effettivamente avere un Rimini gestito da riminesi è sicuramente il sogno che tanti tifosi avevano fin dall'inizio.
2: Sì, sicuramente. Allora, io credo che ho letto ad esempio commenti positivi su Giorgio Grassi, anche su quello che ha raccontato. Lui sicuramente insomma ha anche una storia breve, però da poter in qualche modo condividere anche con gli altri imprenditori. L'unica cosa che lascia sempre un po' così, magari un po' di preoccupazione, è che essendo imprenditori tutti anche molto capaci nel loro mestiere, quindi probabilmente anche con delle personalità forti, perché comunque per avere successo bisogna avere anche una personalità forte, ci chiediamo: andranno sempre d'amore d'accordo? Lì probabilmente, insomma, come un po' stato spiegato, è individuare alcune figure che poi abbiano effettivamente la possibilità di decidere, forse anche con una certa autonomia rispetto agli stessi che li guidano economicamente. Vedremo, vedremo. A questo punto direi aspettiamo se arrivano delle altre proposte, perché di qui, insomma, a luglio questo potrebbe essere, cioè che qualcuno si manifesti con un progetto. Ma
1: io
2: e poi...
1: so di un'accordata Munaretto-Rossini per la posizione della Rimini. Sì.
2: Rossini come DS ce lo vedo bene, sì, perché come direttore sportivo le scelte strategiche.
1: Sì, ma infatti, secondo me un ruolo ci potrebbe essere anche per te.
2: Ah, grazie,
1: me,
2: esatto. Beh, se noi siamo vicini di banco, Stefano Rossini,
1: adesso,
2: vuoi, guarda, che non mi affidi qualcosa?
1: Adesso la guardata che si è presentata sabato, sapendo di questo, un po' teme.
2: Ne riparleremo più tardi con il nostro Roberto Bonfantini, perché poi quando andiamo a parlare di basket ci metteremo in collegamento con lui, insomma, ieri sera gara 1 di questa finalissima di playoff. Però già vi possiamo dire che questa sera ci sarà un doppio appuntamento di calcio.basket, se non ricordo male alle 20.45, proprio con uno speciale basket, e quindi si parlerà della partita di ieri, sì, e di quella di domani. Ma alle 22 ci sarà la serata calcio, dove con alcuni ospiti, alcuni, esatto, giornalisti, opinionisti, si parlerà proprio di questa presentazione di sabato che noi abbiamo seguito. Quindi, insomma, comunque in città evidentemente è un tema ancora molto caldo, per cui questa sera tanto sport sui Caro TV.
1: E d'altra parte, dove se no, direi, no?
2: Assolutamente, eh? Concordo.
1: E adesso andiamo a farci un voletto.
2: Andiamo a farci un voletto? Non in mongolfiera, mi pare di capire.
1: Non in mongolfiera, prendiamo l'aereo.
2: Ma guarda, volentieri.
1: So che tu non attendi altro, ma in realtà noi andiamo solo a fare un po' i conti.
2: I conti in tasca
1: al check-in, perché andiamo a contare i passeggeri del mese di maggio, un mese che è andato piuttosto bene per l'aeroporto di Rimini, che ovviamente però guarda sempre un po' più in là, come è giusto che sia, no? Col più 20% registrato a maggio torna in attivo il bilancio annuale dell'aeroporto di Rimini, penalizzato dalla presenza di un solo collegamento, quello con Tirana, nei primi tre mesi 2026. L'avvio della stagione estiva però, come nelle attese, segna l'inversione di tendenza e dopo il buon aprile, maggio chiude con 53.000 passeggeri, che portano il totale 2026 a circa 112.000, più 5,9%. L'obiettivo resta quello di chiudere l'anno intorno a quota 620.000, 200.000 in più del 2025. Senza considerare, commenta l'amministratore delegato di Air Iminum, Leonardo Corbucci, eventuali nuovi voli che le compagnie dovessero decidere di lanciare nel periodo invernale. Resta quindi aperta la possibilità di un potenziamento anche fuori stagione. Intanto, a trainare i numeri positivi di maggio sono stati Tirana di Wizz Air, Kaunas di Ryanair e Londra, servite da ben tre compagnie diverse. Bene anche le rotte domestiche Palermo e Cagliari, a cui da giugno si aggiunge Catania. Inaugurate questo mese anche Colonia e Manchester, sempre Ryanair. E nei prossimi giorni il rafforzamento proseguirà con Wizz Air, con Budapest, Katowice e Chisinau, che si aggiungono alle già attive Tirana, Varsavia e Sofia. Plaudendo la scelta della regione di intervenire sul riassetto del sistema aeroportuale, valorizzando le vocazioni dei quattro singoli scali, Corbucci evidenzia come il Fellini debba diventare uno strumento sempre più centrale per lo sviluppo economico della Riviera, della Repubblica di San Marino e del Nord Marche. Una delle principali aree turistiche che deve poter disporre di un sistema di accesso aereo diretto, agevole e competitivo, ma anche un bacino da oltre 1,5 milioni di residenti che deve poter contare su opportunità di viaggio, aggiunge l'amministratore di Air Iminum. Stiamo lavorando, conclude, perché già nel 2027 ci sia un salto di scala tra i più rilevanti della storia recente dell'aeroporto. Proprio dal prossimo anno il Fellini farà un altro salto, quello di categoria, passando dall'operatività H16 a quella H24, ulteriore carta da giocare per attrarre nuovi collegamenti. Questo l'andamento del mese di maggio.
2: E chissà se domani vi potremo dare qualche altra novità, perché oggi il nostro Andrea va ad intervistare proprio Corbucci e chissà, magari arriveranno delle novità ulteriori. Speriamo ci dia qualche scoop in anteprima.
1: La vedo dura. In tema aeroportuale gli scoop
2: No,
1: non
2: lo so.
1: Non ti vogliono mai dire.
2: Però una volta un appunto che c'è questa possibilità di parlarne, cioè vis-à-vis, chissà, oppure qualche ipotesi che sono sempre molto molto gradite, anche le ipotesi sono gradite.
1: Noi gradiamo sempre tutto.
2: A proposito di aeroporti, sì. Diciamo che c'è questa querelle in corso, ma lì insomma la querelle che io dicevo non stamattina è eterna, non è eterna, in realtà è da quando ci sono gli aeroporti.
1: Le dichiarazioni sì. della Camera di Commercio della Romagna sì. che si è detta
2: andiamo
1: anche
2: a prendere la notizia
1: futuro
2: intanto.
1: Intenzionata a partecipare direttamente alla realtà dello scalo riminese,
2: sì, proprio ad entrare nel progetto, quindi metterci del capitale.
1: E ovviamente le cose non sono state proprio prese benissimo dall'aeroporto di Forlì,
2: e sai com'è, essendo però, la Camera di Commercio della Romagna.
1: Beh, però magari sai, non è che la Camera di Commercio della Romagna pronti via è entrata nella compagine societaria dell'aeroporto di Rimini,
2: certo.
1: Ha atteso che l'aeroporto acquisisse un suo equilibrio e una sua prospettiva, che con tutto l'affetto ancora quello di Forlì deve delineare, perché ha riaperto dopo una forzata chiusura più tardi rispetto a Rimini, sta facendo più fatica a mettere insieme anche passeggeri e di conseguenza bilanci, quindi insomma bisogna anche capire bene se la gestione è una gestione sostenibile. Ovviamente i provvedimenti presi dalla regione sono provvedimenti che stanno aiutando anche i piccoli scali, però tra questi noi insomma qualche mese fa avevamo messo in fila anche i bilanci, no, dei tre aeroporti sì. minori, dove Rimini era l'unico in grado di reggersi sulle sue gambe, e anche a livello di passeggeri Rimini conta di chiudere l'anno, e probabilmente sarà così, intorno ai 600-620 mila. Io penso che Forlì arriverà, farà fatica ad arrivare a 300 mila, quindi la metà, 250-300 mila, e poi grazie all'incremento di voli Ryanair. Quindi secondo me ci sta che la Camera di Commercio ci vada un po' i piedi di piombo, no? Prima di decidere.
2: Allora diciamo che poi anche la politica interviene, come giusto che faccia, perché sono questioni e partite molto importanti. Proprio su questo tema della compartecipazione della Camera di Commercio interviene Nicola Marcello, che è esponente riminese di Fratelli d'Italia, che appunto dice benissimo che anche le attività del nostro territorio si attivino per dare una mano agli aeroporti, ma non sia una lotta,
1: diciamo,
2: ma questo però da quanto tempo lo diciamo, Andrea, che,
1: diciamo che
2: è inevitabile che sia un po' una lotta
1: lavorare
2: insieme come sistema.
1: Il problema di fondo è che adesso la regione sta cercando, proprio nell'ottica di far lavorare insieme gli scali, di andare a definire insomma questa cabina di regia a livello regionale, andare a capire le vocazioni dei singoli territori. Però è anche vero che quando ci sono delle realtà private, ognuno ha, vocazione o non vocazione, la speranza di crescere e di
2: se vogliamo ma anche un po' a discapito degli altri, perché inevitabilmente cerca di intercettare tutte le possibilità che ci sono.
1: Basta vedere, no? Adesso Rimini ha il volo per Londra, ne ha
2: sì,
1: tre.
2: Sì, sì.
1: Ma anche Forlì ha
2: certo.
1: i voli per Londra, e Parma ha i voli per Londra. Quindi adesso noi parliamo di Rimini e Forlì perché sono effettivamente due realtà più che contigue,
2: sì,
1: che a livello aeroportuale
2: Parma è un po' già su un'altra
1: Parma
2: zona, proprio
1: un'altra
2: anche
1: zona,
2: di magari di interesse per chi
1: però
2: deve andare a prendersi un volo.
1: Le compagnie su cui puoi giocare sono prevalentemente quelle, e le destinazioni più o meno quelle che tirano tra virgolette sono quelle, a meno che uno non decida di scommettere su qualcosa di diverso. Però poi la scommessa si scontra con la realtà dei fatti, nel senso che poi non è detto che quelle tratte si riempiano, e quindi vuol dire magari scommettere su una tratta che poi non è gestibile.
2: Proprio così. Comunque questo tema dell'aeroporto lo terremo vigile in questo inizio di settimana.
1: Saremo sempre vigili.
2: Come si continua a dibattere, ma sinceramente anche in questa ultima nota che è stata emessa dal Comune di Rimini dopo l'incontro con i dirigenti scolastici, sì. che c'è stato nei giorni scorsi, il tema è quello di riaprire le scuole il 31 di agosto. Riaprire le scuole che cosa significa? Lo ribadiamo per l'ennesima volta.
1: E non ci saranno le scuole aperte, ma
2: no, ci sono
1: i centri estivi prolungati.
2: Sì, esatto, diciamo che i centri estivi hanno una loro definita
1: scadenza,
2: esatto, però diciamo che in quei giorni di settembre l'idea proposta dalla regione, che ci ha pure messo dei soldi, o almeno dice di metterci dei soldi, perché anche lì no, ancora che il tema delle coperture non sembra ancora così proprio definito, però da questa idea appunto diamo alle famiglie la possibilità di avere delle attività ludiche, ricreative, compiti e via dicendo nella prima quindicina mattina di settembre, prima che inizi la scuola, bella, secondo me, a livello progettuale, al di là insomma delle tante critiche fatte nel settore turismo.
1: La sensazione
2: turismo
1: è che sia cascata tra capo, sì, e coda, esatto, anche ai comuni, sì, questa cosa, ma un minimo di confronto.
2: Guarda, io me ne ero accorta, perché quando è arrivata questa nota della regione con tanto di dichiarazioni della, del presidente,
1: no,
2: ma la prima volta io mi sono chiesta, quando abbiamo visto che tra i 42 comuni che dovevano fare questa sperimentazione nel 2026 c'era anche Rimini, la prima cosa ho detto: vado a sentire a Rimini, sì, come,
1: certo,
2: ci si organizza.
1: Tutto è nata da una conferenza stampa che è stata convocata,
2: esatto,
1: in regione con tanto di dichiarazioni.
2: E già in quell'occasione proprio coloro che tra l'altro si occupano di scuola a livello di comunicazione avevano fatto capire che ancora al di là di questa conferenza stampa a livello regionale le amministrazioni comunali non fossero proprio edotte anche...
1: Pensa.
2: E vabbè, comunque,
1: noi,
2: insomma,
1: noi ignoranti,
2: sì,
1: pensiamo che quando si arriva a convocare una conferenza stampa lo fai perché dietro c'è stato tutto un lavorio che ti ha portato non solo a definire le risorse,
2: la testimonianza di questa difficoltà arriva anche appunto da ciò che è accaduto in questo incontro del 5 con i dirigenti scolastici. Non ve lo diciamo noi, o meglio ve lo ridiciamo in questo servizio con qualche elemento che però, guarda, io poi dopo, vai, prima sentire il servizio, poi ti dico che cosa penso. Scuole aperte, il progetto voluto e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna è un'opportunità utile per le famiglie, ma che va costruita su condizioni chiare. Questo ribadisce il Comune di Rimini, in un percorso che però, si legge tra le righe, al momento appare decisamente in salita. I dirigenti scolastici hanno ricordato che le eventuali disponibilità degli spazi potranno essere formalizzate solo dopo la riunione dei consigli d'istituto che si terranno a fine giugno, una volta conclusi gli esami. Prima di quella data, hanno ribadito, nessuno può assumere impegni formali. C'è poi la questione degli edifici scolastici. Molti plessi saranno occupati da attività ministeriali, dal piano estate o da interventi di manutenzione programmati proprio nei primi giorni di settembre in vista della riapertura il 15. E poi il tema del personale educativo, soprattutto quello dedicato all'inclusione. I dirigenti, durante l'incontro con l'amministrazione comunale, hanno chiarito che non è possibile coinvolgere il personale docente e ATA impegnato contrattualmente dal 1 settembre nelle attività ordinarie. Le figure aggiuntive dovranno quindi essere reperite esternamente attraverso gli educatori del terzo settore, condizione essenziale per garantire pari accesso al servizio. L'amministrazione ha invitato le scuole ad indicare ogni spazio, ogni possibilità effettivamente attivabile, pur riconoscendo criticità e tempistiche molto strette. Adesso ti dico quello che penso.
1: Dimmi, perché sono curioso.
2: La cosa che penso è questa, nel senso che questo comunicato è arrivato nella giornata di venerdì, se non, cioè, se non, non vorrei sbagliare, ma è di venerdì questa cosa, era molto simile a quello arrivato lunedì. Sai che noi abbiamo fatto un servizio, sì, anche lunedì, eravamo insieme e abbiamo detto facciamola questa cosa, perché già lì insomma si capiva che al di là di tutte le polemiche anche degli operatori, di chi aveva detto ma adesso noi diamo il messaggio che al primo di settembre le vacanze sono finite e quant'altro, in realtà potessero molto di più queste problematiche qui. Quindi lunedì, ancora prima di incontrare i dirigenti scolastici, il comune mette le mani avanti e dice: bella la proposta, sicuramente per le famiglie di grande aiuto, ma, e infila una serie di ma. Fatto l'incontro con i dirigenti, quindi o già li conosci i tuoi dirigenti e capisci quali sono le difficoltà, ma non conosci solo i dirigenti, conosci il sistema, no? Il discorso che fai i lavori proprio nella quindicina di settembre, che molti effettivamente, tu torni in servizio come insegnante, mi dicevano anche amici che fanno questo di mestiere, il primo di settembre sei già in servizio come insegnante delle elementari, perché fai tutta la preparazione, certo, l'accoglienza dei bimbi e via dicendo, quindi loro non possono essere presi in causa. C'è poi tutto il tema della disabilità che viene... Cioè, quindi non so bene, innanzitutto, se da qualche parte partirà, perché secondo me la devi dare la buona, diciamo, il fatto di dire anche alla regione: eravamo tra i comuni che hanno sperimentato, quel plesso lì effettivamente è aperto e ci mettiamo qualche cosa.
1: Però resta sul
2: Però
1: piatto,
2: magari mi sbaglio.
1: Resta sul piatto un tema che secondo me non può non balzare all'occhio.
2: No, ma perché poi
1: l'assenza,
2: se va bene,
1: di totale di confronto tra regione che definisce il provvedimento e comune e scuole che invece sembrano essere, cioè, state tenute al di fuori di questa iniziativa. Cioè, è un'iniziativa che secondo me va benissimo, nel senso, è un aiuto alle famiglie che tornano al lavoro, ci sta tutto, però non puoi annunciare partiamo senza prima aver sentito le disponibilità e le possibilità, perché poi già lanci un messaggio che secondo sì. me è un po' ondivago, chiamandolo scuole aperte, che sappiamo tutto
2: vabbè,
1: quello che
2: magari vabbè, però non ci hai beccato di, proprio
1: un difetto
2: sulla
1: di comunicazione mediatica, ma è anche un difetto di comunicazione
2: sul brand,
1: pure, nel senso, perché alla fine
2: cioè, allora la cosa è che poi se andava bene quest'anno, cioè se il 2026 andava bene come diciamo come tentativo, come sperimentazione, il 2027 uno fa tutte le scuole,
1: capito, ma tu
2: in tutti i comuni
1: non puoi pensare che vada bene se non lo fai partire con le giuste basi.
2: No, ma il perché problema è che Andrea sembra che non siano proprio le condizioni, anche a sentire questa nota che è arrivata.
1: È vero, io non ci avevo pensato, ma è vero che tante scuole approfittano di quei giorni per i lavori,
2: certo,
1: per la messa in opera di interventi,
2: ma è anche per iniziare l'attività didattica,
1: per iniziare l'attività didattica
2: non con i bambini, però
1: non lo so, a me sembra,
2: non lo so, noi ci sembrava una bella idea, ma è un po' così,
1: è un po' paradossale.
2: Spero di
1: avere
2: la possibilità di parlare con qualcuno in modo più concreto, insomma, anche quando le cose saranno un pochino più definite, sempre che si definiscano di qui a qualche settimana, sì,
1: perché
2: poi le famiglie si organizzano, cioè se a Rimini poniamo, è vero che è una sperimentazione, però qualcuno dice caspita bella questa idea, dai, è finito il centro estivo, perché credo che i centri estivi tra l'altro finiscano il 21 di agosto a livello ufficiale a Rimini, dai, bene, magari quei 9 giorni che lavoro ancora perché sono impegnato nel turismo, nonni oppure babysitter, perché poi tanti non hanno neanche una il parentado, no, che possa dare una mano, ti organizzi, cioè, però dai, dopo il primi 15 giorni di settembre, poi magari tu abiti a Miramare, ti aprono, faccio degli esempi assolutamente assurdi, l'unica scuola o comunque le uniche 2 scuole che aprono lontanissime da te, è chiaro che poi non diventa un'opportunità, non lo so, vedremo, aspettiamo, dai, noi non vogliamo essere,
1: no, possiamo avanzare dei dubbi, sai? No, sono sempre io quello che, perché tu le cose le pensi ma sei molto diplomatica,
2: l'ho detto io,
1: una
2: comunque
1: cosa paradossale messa così,
2: però
1: perché
2: io
1: nel momento in cui fai l'annuncio ti aspetti che sia tutto deciso, confrontato e quant'altro, cioè questi secondo me erano problemi da affrontare prima in separata sede,
2: ma sai,
1: con
2: poi
1: degli
2: però
1: incontri.
2: Banalmente forse la possibilità di confrontarsi con tutti i comuni in cui andava, proprio perché è una sperimentazione, detto proviamoci, vediamo come va, vediamo se i comuni riescono ad organizzarsi, poi
1: comuni,
2: ti diamo i conti.
1: 42 comuni in regione, se non sbaglio, ma solo Rimini ha questo problema, non credo, mi verrebbe da dire. Quindi adesso non abbiamo seguito le dinamiche, non ci siamo all'interno di quegli altri comuni, ma secondo me problemi analoghi potrebbero esserci anche in altre realtà. Se ce li ha solo Rimini, bisogna farsi le domande. Se ce li hanno anche gli altri 41 comuni,
2: esatto,
1: allora bisogna farsene
2: delle altre.
1: Sarebbe
2: interessante magari seguire qualche altro sito di informazione o comunque trasmissione in giro per la nostra regione Emilia-Romagna, che si sta affrontando la stessa problematica. Noi andiamo avanti. Vorrei un attimo soffermarmi sulla cronaca. Allora, questa mattina trovate anche 2 notizie scritte ieri sul nostro sito, un grave incidente è avvenuto in una pista da cross a Nova Feltria, che ha visto coinvolto un 36

0: con dei liquidi infiammabili, ma non è questa la notizia di cronaca di cui vorrei parlarvi, perché queste notizie qui aiutano, noi sapete che siamo sempre molto attenti a raccontarvi le truffe, perché ce ne sono sempre una via l'altra, insomma c'era arrivata notizia di una truffa che in modo particolare girava nel mondo dei sacerdoti, quindi che insomma c'era chi pensando di circuirli proprio per il loro desiderio di aiutare le persone, metteva in fila una serie di truffe importanti. Bene, l'ultimo episodio, almeno quello più recente, che riguarda il nostro territorio e che però è andato a buon fine grazie alla scaltrezza del sacerdote, è avvenuto nei giorni scorsi a Coriano. E allora ve lo raccontiamo perché, visto che ci sono poi anche tanti sacerdoti che ci seguono, non solo nel nostro territorio, ma anche tante persone, perché poi questa truffa in realtà potrebbe essere per i sacerdoti, ma cambiata un poco anche per tutti noi. Ma sentiamo.
1: Avanti! Vieni qua, guarda. Va. Vieni qua, ecco.
2: Quel sedicente prelato di Roma lo ha contattato chiedendo aiuto, 500 euro, per pagare l'affitto a un giovane padre disperato, senza lavoro e con due figli a carico, scomodando pure come paragone la nota vicenda della famiglia nel bosco. Nella storia compariva anche un geometra che avrebbe procurato l'alloggio a Coriano e un operaio che si sarebbe presentato per ritirare il denaro. Don Osvaldo Caldari, parroco di Coriano, ha subito intuito che qualcosa non andava. Gli ha chiesto allora di salutare un amico comune a Roma. L'interlocutore ha promesso di farlo, ma l'amico era completamente inventato. Fingendo di stare al gioco, Don Osvaldo ha raccontato tutto ai carabinieri, che con il via libera dell'autorità giudiziaria hanno fatto scattare la trappola. Il cinquantenne, spacciandosi per l'operaio incaricato di riscuotere, è stato bloccato dai carabinieri di Coriano in borghese mentre usciva dalla canonica con la busta ancora in mano. Gli è stato notificato anche un aggravamento di pena dal tribunale di Varese. Ha infatti alle spalle procedimenti per truffe analoghe tra Como, Milano e Novara. Usava lo stesso modus operandi a danno di soggetti appartenenti al mondo ecclesiastico, facendo leva sulla loro carità cristiana.
0: Esatto, la carità cristiana. Quante volte magari dietro anche qualcuno che ci chiede delle offerte, in questo caso era un sacerdote ed era un'offerta anche abbastanza significativa, in altri casi magari una persona che ti si avvicina, un'associazione di volontariato, aiutiamo questo e quest'altro, in realtà proprio minano anche la fiducia che poi si ha nei confronti di coloro che invece davvero raccolgono soldi per fini assolutamente di valore. E tra l'altro adesso io ho avuto qualche elemento di più di questa vicenda, c'è stato un episodio, cioè qui Don Osvaldo ha proprio mostrato la scaltrezza che ogni tanto bisognerebbe avere, perché questo prelato di Roma si è presentato al telefono la prima volta dicendo sono tal dei tali e insomma c'è questa situazione, quello che ha raccontato Maurizio, e praticamente è venuto fuori che lui facesse parte di una fantomatica realtà ecclesiale, non so bene quali padri, no? Poniamo, cioè una congregazione o via dicendo, probabilmente inesistente. Cosa fa Don Osvaldo? Avendo un po' intuito che potesse essere una truffa, dice: ah, ma tu sei di quella congregazione, allora conosci tal dei tali, facendo il nome di un prete chiaramente ma che lui non conosceva, ma che non esiste neanche, e l'altro, pensando che questo l'accreditasse, fa: sì, certo che lo conosco, e Don Osvaldo allora saluta. Ma da lì ha chiaramente capito che, ed è da lì che ha deciso poi di innescare questa cosa, di chiamare i carabinieri, che poi hanno preso sul fatto questo truffatore, che tu dici 500 euro, che vabbè, non stiamo parlando di centinaia di migliaia di euro, migliaia di euro, però in realtà se lui lo fa con tanti preti e tutti, cioè, potrebbero alcuni di questi caderci, sai che alla fine ne fai di soldi, Vabbè,
3: un passaggio basta. Di politica, perché il centrodestra è un po' in fibrillazione, alcune volte sotto traccia, alcune volte un po' meno, ma ieri è arrivata questa dichiarazione del coordinatore di Forza Italia comunale a Rimini, Raimondo Elli. Prima il programma e poi il nome, diciamo che questo
0: allora,
3: è il mantra.
0: Adesso io ti apro la...
3: Questo è il mantra nel
0: perché
3: centrodestra.
0: Perché non sono io il candidato, mentre tu parli potrebbe qualcuno pensare che io sia io il candidato, no.
3: Ma ci stavano scrivendo degli altri candidati che volevano fare il proprio nome in diretta, per questo che...
0: Ah sì? Sì, sì, sì, ah sì. Bene.
3: Il mantra è sempre lo stesso, no? Prima il programma, poi il nome. Sì. Quanto sentiamo praticamente ogni volta.

0: volta che si va a votare, e l'obiettivo è quello della primavera 2027, quando si andrà a votare anche per il comune di Rimini. Per il centrodestra ovviamente la sfida è complicata, l'avversario sarà il sindaco uscente Jamil Sadegholvad, che è già stato ampiamente confermato dal centrosinistra guida PD. Diciamo che il centrodestra nei mesi scorsi ha già iniziato a incontrarsi, è emersa anche questa sorta di identikit, sembra insomma favorita da una figura politica di chi già ha esperienza amministrativa rispetto a un civico che dovrebbe essere però un civico capace di spostare gli equilibri. Non è una figura facile. I nomi che girano sono più o meno sempre gli stessi, e da più parti è arrivata a mezza voce l'intenzione di rendere noto questo nome dopo l'estate, quindi nei primi mesi dell'autunno. Ma secondo Forza Italia è troppo tardi. Ellie cosa dice? Dice: qualunque cittadino mi conosca e sappia il mio ruolo politico subito mi pone una domanda quando mi incontra: ma quando il centrodestra annuncerà il candidato sindaco? Io dico: stiamo lavorando al programma, alle alleanze, eccetera eccetera. Sì, vabbè, ma il candidato per battere Jamil? E secondo Ellie non si può più perdere tempo, e chiunque nel centrodestra continui a procrastinare o temporeggiare o posporre la discussione su questo tema dicendo prima il programma, e lui dice: ma poi sappiamo quanti lo leggono per intero, no, il programma, si sta assumendo una responsabilità molto rilevante, soprattutto, aggiunge, se l'esito sarà quello che a mezza voce circola tra i cittadini, tanto poi vincono loro, la responsabilità sarà ancora più grave e palese. Quindi il coordinatore di Forza Italia invita i colleghi degli altri partiti a riavviare la discussione in tempi brevissimi, superando personalismi e pur legittime ambizioni.
1: No, ma va tutto benissimo. Però chissà che quanto dovremmo aspettare. Autunno, io già se fossi in autunno sarei felice.
0: Ma
1: perché,
0: conoscendo le dinamiche,
1: cioè,
0: del
1: centrodestra, noi abbiamo avuto ad un mese dalle elezioni.
0: Ma sì, tante volte abbiamo avuto un mese dalle elezioni perché è subentrata Roma a dire: no, datemi scegliamo noi. Insomma, diciamo che quella è un po' la dinamica ricorrente quando si parla del centrodestra riminese. Prendendo anche in modo particolare il comune di Rimini, perché in altre realtà c'è un pochino più forse di velocità nello scegliere. Sappiamo che poi ci sono discussioni in corso anche in quel di Riccione. Che
1: certo, adesso poi noi parliamo solo dei candidati, diciamo, espressione dei
0: poi
1: partiti.
0: Poi ce ne saranno tanti, sappiamo sempre che
1: esatto,
0: a Rimini 5, 6, 7 candidati sono di norma, ma anche a Riccione 5, 6.
1: Cerchiamo già i luoghi dove fare
0: essere, ma ricordiamo
1: pubblici.
0: Che al voto andrà anche Cattolica.
1: Sì, no, ce ne sono di comuni importanti che vanno al voto.
0: Guarda, potremmo andare a fare un dibattito in un CAU.
1: In un CAU? Ma potrebbero essere chiusi da qui a maggio prossimo,
0: no,
1: perché si aprono dei posti, degli
0: spazi. Case di comunità che tanto
1: oppure
0: sono
1: andiamo alle case di comunità, guarda che sono dei begli spazi le case di
0: anche
1: comunità.
0: Anche perché se tutto va, se i timori si dovessero avverare.
1: Ma li hai messi tutti e due?
0: No,
1: peccato, perché se no erano interessanti tutti e due.
0: Faccio troppe cose interessanti, non posso metterle tutte, sennò sembra che lavori solo
1: è
0: io.
1: Vero.
0: Però per quanto riguarda i centri di assistenza e urgenza è arrivata la nuova mazzata, vale a dire, avevamo già accennato nei giorni scorsi come il consigliere regionale di Forza Italia Vignale abbia messo in fila i numeri dell'andamento, mettendo insieme sia i costi che le prestazioni erogate, e diciamo che ne è emerso uno scenario non proprio idilliaco per quanto riguarda i centri di assistenza e urgenza, anche se poi comunque l'azienda sanitaria ci ha tenuto a sottolineare alcuni concetti, perché questi numeri, ha detto, non sono proprio i numeri, non sono stati presentati proprio nel
1: modo corretto.
0: In attesa che la regione rimetta mano ai CAU, mantenendo operativi quelli più efficienti e integrando gli altri nelle future AFT, aggregazioni funzionali territoriali, i centri di assistenza e urgenza continuano a dividere la politica. Il consigliere regionale di Forza Italia, Pietro Vignali, ha messo in fila costi e prestazioni dei CAU, compresi i 7 presenti in provincia di Rimini, che tra attivazione e gestione sarebbero costati 10 385 mila euro. Un investimento che, secondo il consigliere, non avrebbe portato però benefici in termini di pressione sulle strutture di emergenza e urgenza, visto che tra pronto soccorso e appunto CAU, nel 2025 si sarebbero registrati nella riminese 233.867 accessi, contro i 185.000 del 2019. Secondo la USL Romagna, però, non sarebbe corretto unire dati di CAU e pronto soccorso, perché i centri sono un servizio aggiuntivo per situazioni di bassa complessità, dedicati a chi non ha trovato risposta dal suo medico, magari perché nel giorno di chiusura. Ad essere diminuiti, evidenzia la USL, sarebbero invece gli accessi impropri ai pronto soccorso, dove calano codici bianchi e verdi. l'analisi di Vignali però prosegue e dei sette cavo riminesi, Bellaria, Cattolica, Nova Feltre, Riccione, Rimini, Sant'Arcangelo e Morciano, promuove solo quest'ultimo che registra una delle migliori performance regionali nel rapporto tra spese sostenute per la gestione e quantità di prestazioni erogate. Per il CAU di Morciano il costo medio a prestazione è di 53,4 euro contro una media regionale di 106. Il dato peggiore, lo scorso anno, lo ha registrato Nova Feltria con 159,7 euro a prestazione, poi Cattolica 136 e Sant'Arcangelo 115. Il valore più in basso invece è per il CAU di Riccione con 36,6 euro di costo per ogni prestazione erogata. Ma se uno si dedica all'attività all'aperto, alle passeggiate in bicicletta, magari ha meno bisogno di
1: ricorrere. No, quella è la migliore prevenzione, sì, assolutamente.
0: O a quant'altro, al medico, insomma.
1: Cioè, ce lo auguriamo sempre.
0: E allora, il nostro stile di Sant'Arcangelo?
1: Hanno inaugurato con una bella biciclettata, diciamo, la nuova pista ciclabile che corre lungo la ex ferrovia Sant'Arcangelo Urbino. E noi abbiamo deciso di partecipare alla biciclettata, quindi il nostro Stefano Ravaglia, che è venuto da Ravenna in bicicletta? Appositamente per poi farsi, ed è tornato a casa, e ancora non è arrivato, mi dicono.
0: No. Spero di sì.
2: Vabbè. Circa 300 persone hanno partecipato alla biciclettata per inaugurare la nuova pista ciclabile lungo la ex ferrovia Sant'Arcangelo Urbino, con un momento finale di ritrovo nell'area dietro lo stadio Valentino Mazzola. La ciclabile si inserisce nel sistema della Bicipolitana, una rete di 9 linee interconnesse tra loro che abbracciano il territorio per una lunghezza complessiva di oltre 40 chilometri, pensata per rendere gli spostamenti sostenibili, sicuri e accessibili. Lungo il percorso, che ha visto il passaggio al casello ferroviario di Via Rughi, oggetto di un recente intervento di riqualificazione, e al ponticello di Via Europa, progettato per garantire la sicurezza del tracciato e una corretta gestione delle acque superficiali sotterranee, una tappa significativa è stata la grande locomotiva realizzata dall'artista Nicky Rifiutile della Mutoid Waste Company, fatta con materiali di recupero e scoperta ufficialmente alla rotonda tra Via Emilia e la strada di Gronda. L'artista ha raccontato il lavoro di realizzazione dell'opera e poi Stefano Stargiotti ha letto i versi della tradotta di Tonino Guerra e dei sogni di Raffaello Baldini. La carovana lungo il nuovo tracciato, guidata dalla giunta al gran completo, ha visto protagonista tanta gente comune, ma anche gruppi ciclistici in divisa, dalla Titanica di San Marino a Cicli Matteoni.
3: Dovevamo pedalare insieme, questo è stato fatto, qui ci si potrà vivere appunto a piedi o in bicicletta. Sono percorsi che collegano quartieri della città, la zona sportiva, la stazione, la zona artigianale, la Via Emilia. Insomma, è una strada che connette la città e la sua storia.
4: Stiamo lavorando a una legge importante sul tema della prevenzione, dove metteremo anche a regime il concetto di sport e salute, che significa mettere insieme la qualità di una città, cioè dove tu arrivi a fare pratica sportiva ma magari ci arrivi in modo sostenibile e aiutando il tuo fisico ad essere già in movimento.
1: È così. Aiuti il tuo fisico ad essere sempre in movimento.
0: Sì, perché se poi ti muovi solo ogni tanto ne paghi le conseguenze dopo.
1: Esatto.
0: Nel senso, dici: guarda che bella giornata, vado a fare
1: vado a giocare a beach tennis.
0: E poi tutto bene, poi a un certo punto ti siedi un attimo quando torni a casa e al momento di rialzarti dal divano dici: ma questi dolori,
1: esatto, ma questo muscolo che mi ritrovo, da dove è venuto?
0: E allora dici: ma forse è meglio non far mai niente,
1: star sul divano.
0: Oh, è così.
1: Ieri ti sei guardato alle 6 ore, no, 5 ore, 4 ore, dico, 5 set di...
0: Ma te lo dico perché ieri mattina ho avuto 2 ore di beach tennis, poi ho guardato 4 ore di tennis, e quando mi sono alzato dal divano ho sentito le conseguenze delle 2 ore del mattino.
1: Bella partita comunque. Insomma, anch'io non l'ho guardata tutta, l'ho guardata a sprazzi, però insomma, bravo Flavio, ma sono contenta anche per Zverev, perché poveretto era già arrivato 2 volte, credo, già in finale a Roland Garros.
0: Una sola volta,
1: mi sembrava
0: alla
1: 2.
0: Roland Garros, e aveva è stato il teatro del suo grave infortunio del 2022,
1: sì, esatto.
0: Quando giocando contro Nadal, sì, in una partita tra l'altro
1: è stato l'ultimo. Io ho visto ieri che Roland Garros, Nadal ha vinto fatto 14 volte. Sì. Cioè, impressionante.
0: Era il suo
1: l'ultima
0: giardinetto
1: 2022,
0: di casa.
1: 2022, esatto.
0: Su, quella, se non sbaglio, semifinale con Zverev, in cui Zverev si è rotto sì. di tutto, ed è stato fermo più di un anno.
1: Sono contenta per lui, anche perché Flavio è molto giovane, per cui sicuramente...
0: Anche perché passa anche un messaggio di... cioè, un messaggio positivo anche per tutti quelli che soffrono di diabete, perché Zverev ha il diabete da quando aveva 4 sì. anni. Durante le partite si deve comunque ai cambi campo almeno 2 o 3 volte ad incontro andare a misurare i livelli e poi anche iniettare insulina e quant'altro. Anche ieri durante quelle 4 ore l'ha fatto almeno 3 volte e lui ce l'ha, ha un diabete di tipo A da quando aveva 4 anni. Questo però dimostra che si può arrivare ai vertici
1: assolutamente,
0: anche
1: assolutamente.
0: Con impegno prima di tutto, ma anche se si hanno dei piccoli problemi, piccoli o meno piccoli problemi di carattere
1: e c'era Panatta lì che può dire lo so sempre io, cioè nel senso lui la, c'era Panatta
0: so,
1: cioè si può continuare a dire
0: italiano.
1: Che esatto, infatti vabbè, comunque andiamo a parlare sempre di sport. Di attività, benessere, attività all'aria aperta, che fa sempre bene. Guarda la pagina, perché questa mattina sulle pagine
0: di cosa volevi parlare
1: prima parlavamo
0: Aspetta,
1: della pista
0: ho capito
1: no.
0: che hanno passeggiato però mi sembra
1: non è che hanno passeggiato fino a qui, però guarda, quasi quasi da Sant'Arcangelo un attimo scendere al Parco del Mare di Rimini Nord.
0: Vede la fine?
1: Vede che
0: hai detto
1: così
0: suona,
1: non è il massimo.
0: Suona male, eh?
1: Il Parco del Mare vede la fine, perché sai, quando devi concentrare i titoli e non hai tanto spazio...
0: Abbiamo intercettato i finanziamenti per coprire la parte che sarà a me intitolata, quella dove
1: no,
0: sbuco io?
1: No, non credo. No. Allora, aspetta, guarda, leggiamo. Intanto a fare il punto è l'assessore Mattia Morolli, che dice a metà luglio terminerà l'intervento fra Marebello e Rivazzurra, quindi siamo lato sud della città. Poi mancheranno ancora all'appello i tratti 4, 5 e 9, presto la gara per i lavori a San Giuliano. Lui dice che entro il 2028 dovremmo averlo tutto il lungomare pronto, finito, bello che fatto.
0: Io però ho trovato le dichiarazioni dell'attuale sindaco in campagna elettorale
1: vabbè, 2021, Andrea,
0: dove diceva
1: okay,
0: per
1: dai,
0: la fine
1: su.
0: Di questo mandato, quindi lui poi non sapeva se era anche il 2026 o 2027, diceva ce l'avremo tutto il lungomare.
1: No, qui invece passa al 2028, quindi non...
0: Passa al 2028, sì. Ma ancora devi andare, se non intercetti i finanziamenti...
1: Comunque diciamo questo, che dove... totale chilometri
0: andiamo
1: 16...
0: Andiamo via Muraretto.
1: Totale chilometri 16 di lungomare che doveva essere rifatto, quindi insomma stiamo parlando di tanti chilometri, certo. Ne sono stati realizzati 11... Belvedere, piste ciclabili, piante, aiuole, palestre, campi da basket, quelli che dicono lo vogliamo anche noi, no? Ce l'abbiamo anche noi, così, tutte queste cose qui, però insomma intanto 11 su 16 li abbiamo fatti, che non mi sembra poco. Poi è evidente che ci sono anche dei disagi laddove ci sono i lavori, perché ad esempio anche questo tratto di cui parla l'assessore comunque sarà pronto praticamente nel cuore dell'estate, però faremo una bella cocomerata. Cioè ci sta bene il cocomero,
0: questo,
1: no,
0: questo,
1: no, dico io, che il cocomero ci sta sempre bene a luglio.
0: Ci sta, perché uno
1: fa, non ti sta bene il cocomero? Cioè secondo me dai, non costa molto e dai da mangiare un sacco di gente.
0: Sì, sì, direi di morso, intero, sì. Il cocomero intero. Va bene, vogliamo cambiare argomento?
1: Cambiamo argomento.
0: Io ho bisogno di vedere, io sai che devo vedere, voglio, cioè mi dici... Il tratto 4, il tratto 5 costerà 10 milioni di euro, i lavori partiranno a ottobre, questo va
1: no,
0: bene.
1: Ma guarda, se tu puoi leggere l'articolo, un po' di cose ci sono,
0: sì.
1: Eh? Sì, sì, no, ci sono, cioè devi leggere, non devi fermarti al titolo come ho fatto io.
0: Allora, se tu dai il cattivo esempio anche ai nostri amici...
1: Vuoi che ti legga delle
0: no,
1: cose?
0: No, lasciamo
1: vabbè,
0: che la
1: lasciamo
0: gente
1: la lettura, esatto, dei giornali, che è molto importante. Adesso
0: che vado a leggere.
1: Ci occupiamo di vita ecclesiale, perché non ne avevamo parlato, perché insomma venerdì mattina ancora non avevamo le immagini, ma giovedì sera a livello cittadino si è svolto il Corpus Domini, che quest'anno ha avuto il suo fulcro nel cortile della chiesa di San Nicolò, che da qualche tempo è tornata operativa grazie alla presenza di uffici pastorali e di associazioni. Sentiamo.
5: Se uno non mangia, cosa fa? Tutti rispondono, muore. Tutti rispondono. Se non mangi, cosa succede? Qualcuno dice, dimagrisci. Detto, va bene. Ma se non mangi, muori. Tutti rispondono così. Se non mangi, muori. Detto questa rispostina da bambino, guardate, è chiaro che se uno non fa la comunione eucaristica, non muore. Non muore fisicamente, ma spiritualmente. E se non facciamo la comunione... ci dividiamo e moriamo lo stesso, perché la solitudine e la divisione ci fa morire, si sta male, si sta male.
1: È partita dalla domanda fondamentale per ogni cristiano, quella che richiama la centralità dell'Eucarestia, la riflessione del Vescovo di Rimini, Monsignor Niccolò Anselmi, in occasione del Corpus Domini cittadino. Quest'anno la celebrazione è stata vissuta nel cortile della chiesa di San Niccolò al Porto, luogo che è tornato ad essere un importante polo di mondialità. Qui hanno sede gli uffici pastorali di Missio, Migrantes e della Commissione Ecumenica, oltre a realtà ecclesiali di volontariato come il Centro di Aiuto alla Vita, la Fondazione Pesaresi e il campo lavoro missionario. Da qui i fedeli, dopo la messa, in processione hanno camminato lungo le vie che conducono a Piazzale Boscovic, dove il Vescovo ha ricordato e pregato per il grande evento che proprio tra la Palata del Porto e la Spiaggia Libera si svolgerà il 22 agosto.
6: Ci aspetta ancora alcuni mesi, alcune settimane per prepararci bene alla venuta del Santo Padre, che sono sicuro sarà fonte di grazia veramente per la nostra diocesi.
1: C'è tanta attesa per questo importantissimo appuntamento del 22 agosto, insomma, speriamo di potervelo raccontare al meglio. Ricordiamo che appunto c'è la novità che il Papa passerà la giornata nel nostro territorio, la mattinata a San Marino, poi il pomeriggio a Rimini, poi avremo tempo per darci tutti i dettagli, ma c'è veramente una grandissima mobilitazione, mi diceva proprio il Vescovo, di quanti coristi hanno dato la loro disponibilità proprio
0: detto che
1: per...
0: poi ci sei anche tu tra l'altro.
1: No, ecco, io sono in coristi, no, però diciamo che non solo quello, c'è tanto movimento, così come ci sarà tanto movimento nei prossimi giorni nelle nostre parrocchie. Perché? Perché dopo 3 anni e poche in realtà cambiamenti fatti dal Vescovo Niccolò, quest'anno, visto che si sente anche di conoscere meglio la diocesi che è chiamato a guidare, il nostro Vescovo ha chiesto ad alcuni sacerdoti di cambiare il loro servizio, e quindi nell'arco di qualche giorno, perché sono diverse le persone coinvolte, sapremo anche le destinazioni dei vari preti e quindi anche delle comunità che li accoglieranno. Bene, a fronte di questo, non dando delle notizie tal persona in quel posto, così, perché appunto
0: lanciando un messaggio alle comunità
1: e ai sacerdoti, soprattutto un messaggio di ringraziamento. Sentiamolo il Vescovo.
7: Sono passati più di 3 anni dal mio arrivo a Rimini e volevo ringraziare per questi un po' tutta la comunità diocesana per come sono stato accolto e ben voluto. In particolare oggi vorrei ringraziare i miei fratelli sacerdoti, perché dopo 3 anni mi sono fatto un'idea, ormai ci conosciamo un po' abbastanza così approfondita della vita della diocesi, e qualcuno ha maturato forse anche una certa fiducia nel Vescovo, per cui ha chiesto qualche avvicendamento, un cambiamento di parrocchia. Altri ho individuato io insieme ai miei collaboratori delle situazioni che mi sembrava opportuno cambiare, per cui questo è il periodo di maggio-giugno in cui vengono fatte delle proposte appunto di cambiamento, per poter poi dopo a settembre partire con il nuovo anno pastorale. Ecco, io volevo ringraziare perché nei prossimi giorni ci saranno appunto, saranno rese pubbliche questi avvicendamenti, direi abbastanza numerosi, corposi, e però ho sentito la carezza dello Spirito Santo che mi ha accompagnato in questi dialoghi di discernimento che abbiamo fatto insieme, io con i vari preti. Vorrei ringraziare perché ho sentito nella stragrande maggioranza dei sacerdoti un bellissimo clima di fiducia, di disponibilità e di fede. È stato per me una grande scoperta che mi ha fatto veramente bene, ecco, vedere dei preti che si fidano dell'azione dello Spirito Santo nella loro vita, sono disponibili a rinnovare l'aver, come si dice nel Vangelo, noi abbiamo lasciato tutto, Signore, per te. E quindi Gesù risponde agli apostoli, a Pietro, non ti preoccupare, chi ha lasciato tutto per me poi riceverà 100 volte tanto. È chiaro che ogni spostamento di parrocchia provoca, sono stato parroco anch'io, alcuni strappi, alcune sofferenze, per cui c'è qualcosa che che viene potato, ma come dice il Vangelo poi è una potatura per portare frutti in modo differente, forse portarne ancora di più. Qualcuno è più pronto a cose di questo tipo, altri invece magari sono, faticano a lasciare una situazione, questa sofferenza penso che il Signore ce l'abbia ben presente e quindi ci aiuterà a viverla. Ringrazio di cuore per tanta tanta disponibilità, non di tutti, pochissimi mi hanno detto che non si sentivano pronti, e quindi dato che al centro ci devono essere le persone, per cui volentieri non ho forzato nessuno e volentieri aspetterò che così le persone sentano dentro di loro la volontà di Dio in modo più sereno. Volevo ringraziare anche i sacerdoti più anziani che hanno capito che pur continuando a rimanere preti, evidentemente lo rimaniamo per tutta la vita, è possibile servire il Signore anche con responsabilità diverse, differenti, secondo il bisogno. Vorrei ringraziare anche per chi durante questi colloqui, per gli spostamenti, per quei sacerdoti che hanno, ho capito che hanno in mente nel cuore tutta la diocesi, non soltanto il luogo dove stanno servendo, che si sentono veramente preti della diocesi di Rimini, di tutte queste comunità in cui il Signore vi ha fatto nascere, ci ha fatto servire e ci ha fatto essere. Grazie di cuore, sono veramente contento e stupito. Una parola invece adesso la voglio rivolgere alle comunità cristiane, alle parrocchie che devono lasciare andare il parroco a un servizio differente e accogliere un nuovo pastore che è in comunione con il vescovo. Ecco, io le invito a sentire il dono che sta arrivando loro, che questo nuovo inviato dello Spirito Santo a vivere con loro. Tutti i preti sono diversi, no? Non è possibile diciamo paragonare il parroco precedente con il parroco nuovo arrivato, perché ognuno di noi siamo portatori in modo differente di doni, non soltanto i preti ma ogni battezzato, e quindi è bello scoprire questi doni, è bello dare pazienza, dare tempo con pazienza all'azione dello Spirito, perché imparare a volersi bene, imparare a conoscerci è un qualche cosa che ci vuole tempo. Appunto accennavo ai miei 3 anni trascorsi qui, una frase che mi ha molto colpito: 2 sacerdoti mi hanno detto, guarda eccellenza, io questo cambiamento non lo vedevo, non me l'aspettavo, però ho capito che lei ci vuole il bene della diocesi, quindi mi fido, mi devo dire che questa frase mi ha veramente colpito, per cui invito anche le comunità cristiane a fidiamoci dello Spirito Santo che ci guida e quindi ad accogliere con benevolenza chi arriverà, ad aiutarlo in tutti i modi possibili. Noi preti siamo anche noi persone con i nostri limiti, con i nostri difetti, come tutti, insomma, però abbiamo offerto la nostra vita, anche il nostro celibato, per servire totalmente il popolo di Dio che ci è stato affidato. E questo spero che, sono convinto che voi lo sentiate, che lo possiate apprezzare e che ci possia, e insieme, in modo corresponsabile, possiamo costruire una Chiesa sempre più bella, sempre più nuova, sempre più secondo il cuore del Signore, e questa Chiesa, che è un inizio del Regno, possa poi dopo diventare una luce per tutta l'umanità e costruire quel mondo di amore e di pace che è senz'altro il grande desiderio di Dio. Grazie ai preti, grazie alle parrocchie, grazie alle comunità cristiane.
1: Il vescovo poi ci teneva anche a ringraziare i monasteri di clausura, quindi le Clarisse di Rimini e le Carmelitane di Sogliano, che tanto hanno pregato anche per le sue scelte. E qualcuno, dopo che ha visto questo video che abbiamo diffuso anche nei giorni della Chiesa, ha cominciato a chiedere: ma quindi voi sapete? Allora,
0: certo, vabbè, Simona sa sempre tutto.
1: Alcune cose si sanno, però è giusto che sia ufficialmente la diocesi a dare questo tipo di informazioni. informazioni, per cui noi aspettiamo. Le comunità, molte sono già state anche coinvolte in queste notizie, insomma, per cui attendiamo quando sarà tutto
0: adesso
1: il quadro completo.
0: Va bene, attendiamo, ma noi non possiamo attendere.
1: No,
0: siamo,
1: noi non
0: qua
1: attendiamo,
0: perché abbiamo ancora tanti
1: abbiamo
0: servizi,
1: un sacco di cose da raccontare.
0: Abbiamo il nostro Roberto Bonfantini che scalpita.
1: Sì.
0: Allora, almeno un paio di intitolazioni che ci sono state nei giorni scorsi. Partiamo da questo piazzale di Rimini che è stato intitolato a Don Luigi Tiberti, sacerdote, educatore, punto di riferimento per generazioni di giovani.
8: Un piazzale alla Colonnella su via Flaminia, vicino al suo istituto Alberti, dove ha insegnato per 35 anni. Don Luigi Tiberti, segretario del vescovo Biancheri, collaboratore di Don Oreste, impegnato nell'azione cattolica e nella gioventù operaia cristiana, ha lasciato il segno in tanti riminesi.
9: Don Luigi partiva sempre dalla persona. Per lui un giovane lavoratore vale più di tutto l'oro del mondo, per cui aveva un valore enorme e lui era attento alla persona, partendo dai giovani, dagli studenti e poi, una volta diventati adulti, dai lavoratori. L'abbiamo visto anche dalla partecipazione. Tantissime persone che sono venute in contatto con lui sicuramente sono riconoscenti a Don Luigi, perché Don Luigi era sempre presente in ogni situazione. Quando c'era un problema, anche se tu non te ne accorgevi, lui era lì e ti aiutava con la preghiera e con il supporto umano.
10: Attraverso la toponomastica noi cerchiamo appunto di celebrare quelle persone che hanno dato tanto ai riminesi, tanto ai giovani. Tantissimi mi hanno parlato della sua figura, tantissimi ne ricordano l'esempio, la passione, l'entusiasmo nel coinvolgere in particolare i giovani, nel tenere unita una comunità.
8: A farsi promotrice dell'intitolazione un insegnante che da ragazza ha conosciuto Don Luigi e che oggi insegna proprio all'Alberti.
11: Organizzava dei viaggi durante l'estate e i miei genitori erano quei giovani che portavano i bambini in montagna insieme a lui, e durante questa esperienza ho avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo come persona. Trasmetteva dei messaggi profondi e di valore. Il più importante di tutti era che le persone hanno un valore intrinseco che non è collegato al ruolo che hanno nella società. Il valore delle persone nasce dalla comunità e dal ruolo che ogni persona ha all'interno della comunità e dal bene che fa per gli altri e per la città in cui vive. Lui questo l'aveva molto ben presente.
0: Dall'intitolazione di un piazzale a Rimini a quello di una rotatoria a Coriano, in questo caso dedicata al maestro.
1: Facciamo un ballo?
0: Secondo Casadei, meglio di no, sentiamo.
2: Una rotonda per il padre del liscio romagnolo e di un vero e proprio inno del territorio come Romagna mia. Coriano rende omaggio a Secondo Casadei con una rotonda su cui si staglia la sua figura. Situata all'intersezione tra via Montescudo e via Parco del Marano, è stata collocata al centro una suggestiva opera in corten che raffigura il profilo del maestro mentre suona il violino, un simbolo destinato a ricordare il profondo legame tra la Romagna e la sua tradizione musicale. Nato nel 1906, Secondo Casadei ha saputo infatti traghettare la musica della Romagna attraverso le generazioni, trasformandola in un patrimonio condiviso che continua ancora oggi il suo cammino. Un momento di festa e naturalmente di musica che ha coinvolto l'amministrazione comunale, i cittadini e la famiglia Casadei, che ha condiviso con il pubblico ricordi e aneddoti sulla vita privata e artistica di Secondo.
12: Abbiamo scelto di realizzarla, come dire, come noi sarebbe piaciuto, come l'abbiamo voluta interpretare. E io personalmente ci ho messo molto del mio, perché ho seguito i lavori fino a questa mattina stessa, dove abbiamo sistemato le ultime piccole cose, e quindi è una cosa, insomma, che ci inorgoglisce e ci fa, diciamo, tanto piacere.
13: Noi non seguivamo il babbo quando andava a suonare e parlava sempre con molto entusiasmo di Coriano, della sua gente, trovava qui sempre molto, molta cordialità, gli volevano tutti bene, e questa cosa ce l'ha trasmessa, e quindi abbiamo avuto sempre Coriano un po' nel cuore.
14: Siamo contenti anche per questa rotonda, un omaggio anche a Romagna mia, la sua più popolare canzone. Romagna mia è conosciutissima, è molto popolare e ogni giorno constatiamo questa grandissima popolarità, però magari non sempre la gente sa che è di Secondo Casadei, quindi siamo contentissimi per questo omaggio a Secondo Casadei ancora di più.
0: E queste erano le voci raccolte in quel di Coriano per questa intitolazione. Adesso un altro appuntamento che c'è stato nei giorni scorsi.
1: Sì, proprio così, Andrea, andiamo a parlare di intelligenza artificiale e il titolo è abbastanza suggestivo perché il ciclo si chiama L'umano che resta, come le tecnologie possono cambiare ciò che siamo. È organizzato per 3 appuntamenti dall'Associazione Roveto Ardente e dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli. Il primo ospite è stato un antropologo culturale, si chiama Adriano Fa e lavora come docente all'Università di Torino. L'abbiamo intervistato.
15: Io penso che proprio il diffondersi sempre più anche rapido, no, di parole come artificiale, tecnologia, schermo, mediazione, per opposizione ci stanno invitando a riflettere nuovamente su il corpo, la corporeità, la presenza e anche su chi siamo come esseri umani, visto che siamo un po' smarriti da un certo punto di vista, ma forse questo smarrimento può anche avere degli elementi virtuosi perché ci costringe a porci delle domande su di noi, su chi siamo, quindi di nuovo tornare un po' a dei fondamentali antropologici, chiamiamoli così. Io artificiale lo interpreto come una specificazione, ci sono intelligenze corporee, intelligenze emotive, intelligenze computazionali, come si dice, un termine un po' complicato per dire di analisi dati eccetera. Intelligenza artificiale, diciamo, è un complemento, secondo alcuni persino quasi un sostituto di uno dei tanti tipi di intelligenza che hanno gli esseri umani, che è la capacità di immagazzinare memoria e di analizzare dei dati. L'intelligenza cosiddetta artificiale lo fa in modo molto potente, in modo molto rapido, non è l'espressione intelligenza artificiale non è l'equivalente a intelligenza nel senso complessivo del termine.
1: Dal punto di vista dell'antropologo, qual è il rischio secondo lei che corriamo di più?
15: Ma il rischio forse è che alcune tecnologie corrano davvero troppo veloci per riuscire a capire quali sono i loro punti di vantaggio, quali sono i rischi. Le tecnologie hanno sempre spaventato, i telai venivano considerati lo strumento del diavolo quando sono usciti. Qui la novità è che non c'è veramente il tempo umano per capirli questi strumenti e anche prenderne le distanze se è il caso.
0: E adesso andiamo a parlare di un appuntamento al Via tra pochissimo, dal 16 giugno
1: Canti,
0: fino al 31 agosto, sono gli
1: suoni,
0: appuntamenti musicali
1: bandi
0: di SGR Live, presentati nei giorni scorsi, quinta edizione, il teatro è sempre lo stesso, l'Arena Francesco da Rimini.
1: Francesca? Sì, la si chiama Francesca l'Arena.
0: Lo so, si chiama, ma sarà una O, mettiamoci la U,
1: va bene.
0: L'asterisco.
1: Sì, l'umlaut.
2: SGR Live torna protagonista dell'estate nel centro storico di Rimini, all'Arena Francesca da Rimini, a Castel Sismondo. Fra il 16 giugno e il 31 agosto tornano le serate in musica per cittadini e turisti. Giunto alla quinta edizione, il palinsesto organizzato da Gruppo SGR con il supporto artistico di Federico Mecozzi conferma in questo 2026 15 serate in cui le note saranno protagoniste in tutta la loro totalità, spaziando tra vari generi musicali e omaggia i grandi artisti della musica per tutti i gusti.
16: E si apre con il musical, che è sicuramente un genere molto attrattivo che richiama molti appassionati. Si passa in molte tappe dalla canzone d'autore italiana, quindi con un omaggio a Bennato, un omaggio ai cantautori bolognesi, quindi insomma c'è questo viaggio, come ci piace intenderlo, secondo me molto coinvolgente, che sarà offerto, diciamo, per tutta l'estate alla città e ai visitatori.
2: Non solo musica, però, spazio anche ad altre forme di spettacolo come l'operetta e il musical. Tutti gli spettacoli saranno a ingresso gratuito con inizio alle ore 21. E al termine delle serate, un desk della Fondazione ISAL sarà disponibile per informare sull'attività di ricerca e di sostegno alla terapia del dolore per tutti, dai bambini agli anziani, sulla formazione e la comunicazione sociale. La rassegna musicale in questi primi anni ha visto la partecipazione di oltre 37.000 persone, issandosi ormai a punto fermo del calendario estivo della città.
17: Distribuiamo energia e questa energia in questo periodo estivo la vogliamo riproporre con la musica, che è appunto un momento di condivisione, di partecipazione per tutti quanti.
0: Dal 16 di giugno, preparati.
1: Il 16 di giugno.
0: Arena, non sbagliare
1: pronti.
0: Il nome, Arena Francesca D'Arivini.
1: Non è vero, perché se metti su Google Francesco D'Arivini, chissà dove ti manda. Poi non penso neanche si sia un Francesco D'Arivini, però noi abbiamo un Roberto D'Arivini.
0: Sì.
1: Un Roberto in particolare da Viserba, per essere precisi, che sai che ci tengono.
0: Gli hanno intitolato tutta Viserba.
1: Ci tengono, ci tengono, anche se lui ci è andato da qualche anno, insomma. Buongiorno Roberto Bonfantini.
18: Buongiorno, sì, io non sono un viservese doc, quindi a me va benissimo riminese, perché vengo dalla zona Colonnella.
1: Esatto, infatti, ti sei solo trasferito sì, negli ultimi anni, però è un bel po' ormai che stai a Viserba, quindi insomma.
18: Sì, ormai sì.
1: Infatti, allora, caro Roberto, buongiorno. Prima di parlare del basket e del calcio, vorrei che con te noi del calcio abbiamo già parlato in apertura questa mattina della cordata, però mi piace ricordare da subito l'appuntamento doppio di questa sera, poi entriamo nelle questioni più sportive, perché proprio perché c'è questa novità sul calcio e chiaramente stiamo seguendo da vicinissimo la finalissima esatto, è chiaro che tu non potevi mancare, quindi stasera grande sport su Icaro.
0: Icarissimo.
18: Eh sì, stasera partiamo alle 20:45 con la serata basket. Quindi analizzeremo chiaramente gara 1 della finale dei playoff tra Rimini e Verona, della quale parleremo tra poco, vinta dalla Tezenis. Poi alle 22 invece apriremo la nostra serata calcio, che sarà chiaramente tutta dedicata alla conferenza stampa di sabato mattina, con anche le ultime novità per quanto riguarda insomma la questione Stadio Romeo Neri, abbiamo detto nei giorni scorsi anche nei nostri notiziari la richiesta di Aurora Immobiliare di posticipare ulteriormente il termine del 3 giugno e quindi con il comune che tramite la commissione deve dare appunto questa risposta, l'ho promessa in tempi strettissimi, e quindi vedremo gli aggiornamenti anche per quanto riguarda quel tema, ma soprattutto chiaramente quello che sta più a cuore ai tifosi biancorossi, e ce lo dimostrano anche i numeri, perché abbiamo trasmesso in diretta la conferenza stampa e poi l'abbiamo chiaramente caricata sul nostro sulla nostra piattaforma Icaro Play. Insomma, c'è tanto interesse verso la ripartenza del Rimini. La Rimini Calcio è mancata e sta mancando ai tifosi che vogliono riabbracciarlo il prima possibile.
1: Roberto, al volo, perché poi abbiamo del basket di parlare, però ti volevo chiedere, questa sera immagino che ne parlerai diffusamente, che impressione hai avuto sabato? Cioè, ti hanno convinto? È una buona proposta?
18: Sì, ho avuto l'impressione, chiaramente parliamo di una prima impressione, poi parliamo anche di persone che comunque conosciamo perché sono imprenditori riminesi, conosciuti, noti sul territorio. Ho avuto un'impressione sicuramente molto positiva, perché comunque ho letto in loro tanta voglia di fare e tanta voglia di coinvolgere la città, che credo sia una delle cose che magari negli anni passati sia sempre mancata al Rimini. C'è riuscito il basket con il progetto RBR, non c'è mai riuscito di fatto il Rimini, perché il tentativo diciamo più prossimo è stato quello di qualche anno fa di Biagio Amati, e invece in questo caso direi che con questi imprenditori che iniziano già con un certo numero, insomma, quindi si parla già di 10 già certi, più comunque un'apertura ad altri, insomma sicuramente può venire fuori qualcosa di positivo. Adesso speriamo, abbiamo visto, capito già quelle che sono un po' le intenzioni per quanto riguarda l'avvio, però mi piace molto il fatto di voler cercare di coinvolgere più riminesi possibili in questo progetto, perché credo che un progetto condiviso sia l'unica strada in questo momento percorribile per poter dare al Rimini un futuro, anche se ancora deve nascere, e comunque far sì che possa essere un futuro con una certa continuità e non continuare come abbiamo fatto negli ultimi anni, purtroppo periodicamente a dover ripartire dalla base.
1: Ci tenevamo così a un tuo commento, anche non solo insomma, di racconto di quello che è accaduto, ma anche quello che pensavi di questa presentazione. Se ne parlerà abbondantemente questa sera, lo dicevamo, a partire dalle 22, però andiamo alla serata di ieri. Diciamo che la speranza era di iniziare questa serie in modo diverso, però ci sta. Ci siamo anche alle battute finali di un campionato lungo, intenso e alle volte anche abbastanza complesso.
0: Ma quanto ne sai,
1: Ma io seguo da vicino. Ho amici che sono andati a Verona, che mi hanno raccontato tutto minuto per minuto.
18: Erano 400 i tifosi di biancorossi al seguito, insomma sicuramente una bellissima l'atmosfera, anche perché insomma c'è un gran pubblico anche a Verona, il colpo d'occhio insomma è stato notevole, ma è giusto così perché stiamo parlando della finale. Oltre 5.000 spettatori, 5.043 è il record stagionale ovviamente per la Ted Denis. Per quanto riguarda la partita, ecco, questa volta Rimini non è riuscita a fare come aveva fatto nelle serie precedenti, quelle di quarti con Pesaro e di semifinale con Cividale, a portare a casa la gara 1 che avrebbe consentito di capovolgere il fattore campo. Invece Verona lo ha fatto rispettare questo fattore campo con una prova molto molto solida, cui Rimini è riuscita diciamo a rispondere solo in parte. Partenza forte da parte di un giocatore che aveva già fatto male a Rimini in regular season come Poser, questo 5 che Rimini evidentemente fatica a digerire, perché aveva segnato 10 punti nei primi praticamente 6 minuti e mezzo, poi dopo è stato richiamato in panchina perché ha commesso il suo secondo fallo, però insomma è stato letteralmente dominante in questo avvio di match. Avvio in segno dell'equilibrio perché il primo parziale si è chiuso sul 22-24, poi invece il secondo parziale è stato quello, se vogliamo, che ha fatto incanalare il match, perché lo ha vinto la Ted Denis per 29-18, quindi è stato il parziale in cui ha accelerato bene la formazione di casa, segnando ben 29 punti, insomma con una proiezione comunque di oltre 100 punti, sommando i primi due parziali. Poi il terzo lo ha vinto ancora la Ted Denis 20-18, il quarto l'ha vinto Rimini 13-14. Rimini che è sprofondata anche sotto di 16 lunghette, poi è riuscita a rientrare anche sotto la doppia cifra di svantaggio, per due volte ha toccato il meno 7 nell'ultimo quarto, però non è riuscita poi a riavvicinarsi ulteriormente, e quindi insomma devo dire le triple di Ambrosin prima e poi quella di Zampini, che è stato il grande protagonista di questo match, diciamo in assoluto, se dovessimo fare un nome faremo sicuramente quello di Zampini, che ha scritto anche 21, quindi è stato anche il top scorer dell'incontro. Indubbiamente insomma alla fine hanno spento le ultime possibilità di rimonta di Rimini. Giusta la vittoria di Verona, che ha meritato questo successo nella gara 1. Da sottolineare, oltre alla prova di Zampini, quella di Poser, come detto, non solo un avvio ma poi altri 5 punti importanti con un 5-0 tutto suo, quindi 15 punti complessivi. Anche Baldi Rossi, il capitano, ha scritto 14, e quando Poser è andato in panchina è stato lui a sostituirlo in termini di punti con un ottimo avvio di secondo quarto. Arrivando invece in casa Rimini, 13 punti di Marini, 13 punti di Porter, 10 di Camara, 9 di De Negri e di Alipiev, quindi insomma ci sono 3 giocatori in doppia cifra e 2 che l'hanno sfiorata, però insomma una Rimini un po', se vogliamo, sottotono in alcuni suoi protagonisti, come per esempio Sancaré, che è stato un po' l'uomo della svolta in questi playoff e che invece in questo caso ha chiuso con una virgola.
1: Allora, adesso lo ascoltiamo anche il coach Sandro Dell'Agnello. Volevo fare una battuta, non capisco perché nessuno questa mattina abbia titolato Verona fa uno Zampini avanti, in avanti. No? Non
0: forse
1: ti piace?
0: Forse a Verona come l'hanno titolato.
1: Può essere, non lo so, però mi sembra un bel titolo.
0: Mette le Zampini sulla finale.
1: Sì, quelle Zampini, sì, quelle cose lì. Adesso ce ne sono diverse, ripartite.
18: Non lo so.
1: A Rimini no. Allora, adesso
18: io non l'avrei messo come titolo.
1: Non ti piace
18: messo,
1: lo però. Zampini? Cioè, perché sai che il titolo i titolisti sportivi hanno sempre queste cose, gioco di parole sui nomi dei giocatori, per cui così vorrei fare il titolista sportivo in una prossima vita. Ci ascoltiamo Sandro Dell'Agnello.
19: Poco sostanzioso dal punto di vista difensivo, dove abbiamo fatto qualche errore che probabilmente ci potevamo evitare. Mi ricordo due bombe di Baldi Rossi per un equivoco tra i nostri giocatori con i piedi a terra, che sappiamo tutti è la sua peculiarità. Però non ci siamo scomposti troppo. Nel secondo tempo siamo stati molto più efficaci, siamo stati anche secondo me un pochino più bravi in attacco. Quelle volte che ci siamo poi riaffacciati alla partita, credo di poter dire che abbiamo costruito anche qualche buon tiro che purtroppo oggi non è entrato con i nostri migliori tiratori. Può succedere, la difesa di Verona è molto fisica e non è facile andare dentro. È vero che siamo stati tutta la partita sotto, anche se poi due quarti l'hanno vinti loro e se non sbaglio due quarti li abbiamo vinti noi, però non voglio essere ottimista per forza, ma credo che il punteggio alla fine sia anche un pochino bugiardo. Mi ricordo un tiro di loro da metà campo, un tiro di Baldi Rossi al 24esimo secondo marcato, quindi ecco, qualcosa da recriminare su noi stessi ce l'abbiamo. ovviamente complimenti a Verona perché sappiamo quanto è forte e sicuramente ha vinto meritatamente.
1: Queste le parole di Sandro Dell'Agnello, domani sera pronti via.
18: Eh sì, 20:45, gara 2 ancora a Verona, quindi insomma il tour de force continua. Speriamo ovviamente che arrivino buone notizie, perché insomma Verona è solida, è tosta, lo sapevamo già, lo ha confermato in gara 1 e sicuramente sarà una serie insomma complicata, ma anche Rimini potrà rendergli la vita difficile, perché insomma si affrontano due ottime squadre, se sono arrivate in finale un motivo ci sarà.
1: Ti aspettiamo questa sera dalle 20:45, tour de force del nostro Roberto Bonfantini, uno degli ultimi probabilmente di questa lunga stagione televisiva, però insomma diciamo che è importante parlarne. Grazie e buon lavoro.
18: Grazie, permettetemi solo di ricordare un successo importante della rappresentativa Under 16 di calcio della nostra provincia, che ha vinto il titolo regionale, quindi complimenti ai ragazzi di Massimo Zanini per aver centrato questo prestigioso successo. A questa sera,
1: ciao. Buona Roberto giornata. grazie di cuore. Allora c'era Roberto che ci faceva una domanda,
0: chiedeva cosa ne pensi.
1: Allora intanto se era tutto completato,
0: no.
1: Vabbè, chiaramente va per stralci, adesso siamo arrivati all'incrocio con Viale Gramsci, stiamo parlando di Viale Ceccarini a Riccione, questa era la domanda di Roberto che appunto ci chiedeva se i lavori erano completati, piazzetta in corso, cantiere che poi proseguirà dopo l'estate. Allora, mi piace, a me sinceramente il colpo d'occhio non dispiace, vedi proprio la differenza, perché poi vedi anche le persone che nella parte ancora non risistemata stanno attente dove mettono i piedi, perché ci sono un po' di asperità, sì. Invece il resto, tra l'altro mi sembra, cioè con questo modo anche così sobrio, essenziale, le piante, le essenze varie, così sembra quasi più grande il viale.
0: Quindi
1: anche con questi colori più chiari,
0: passate dalla zona nuova a quella, sì, vecchia. Perché se una parte, sì, la affrontate, sì, sì, senza neanche guardare per
1: c'era
0: terra,
1: c'era una persona
0: nell'altra
1: ieri in sedia a rotelle e gli ho detto, ho pensato dentro di me, spero arrivi presto nella parte nuova. Devo dire che spero che questa pavimentazione possa essere pulita bene, perché adesso sai anche con il cantiere vicino ci sono ancora un po' di polveri, così, perché a mio avviso il colore chiaro è molto bello perché dà anche luminosità al tutto, speriamo che non sia troppo sporchevole.
0: Ascoltate una vostra cittadina illustre, amici
1: ricercatori. Illustrissima, soprattutto di pulizie se ne intende tantissimo.
0: Sì.
1: 10:26, ci siamo allungati, ma tanto dopo di noi non c'è nessuno, per cui adesso
0: abbiamo fatto il vuoto.
1: Spadroneggiamo, ci pavoneggiamo del tempo in più. Grazie a Matteo Monaretto e noi ci ritroviamo con Tempo Reale
0: domani
1: mattina. Buona giornata a tutti voi.
20: Tempo Reale. L'informazione in diretta.

0: Radio Icaro.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
3: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
4: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
5: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
6: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
7: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
6: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
8: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
4: Radio Icaro, la musica continua.

0: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai Jay. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
3: Radio Icaro, la musica continua.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.

0: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai J. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Sono le 12 e 34 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Da Simona Mulazzani, buongiorno, bentrovati al nostro appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. È stata posta sotto sequestro dalla procura di Rimini la pista di motocross di Secchiano, frazione del comune di Nova Feltria, dove lo scorso 2 giugno si è verificato un grave incidente che ha visto coinvolto un 36enne di Gemmano, egli trasportato al Bufalini di Cesena e tuttora in rianimazione. Secondo quanto ricostruito, il motociclista si stava esercitando nel tracciato insieme ad alcuni amici quando, nell'affrontare un salto in discesa, avrebbe perso il controllo della moto impattando violentemente contro il terreno. Dopo il ricovero al Bufalini le sue condizioni sono peggiorate nelle ore successive a causa di alcune lesioni interne. Attualmente resta ricoverato in prognosi riservata. Il sostituto procuratore Ercolani ha posto sotto sequestro sia la pista da motocross sia il mezzo per verificare tutti gli elementi. Quella delle lunghe liste d'attesa in sanità è un problema che mette fortemente a rischio la tenuta del sistema pubblico. Tra i rimedi che in Emilia-Romagna si cerca di mettere in campo ci sono le prestazioni sanitarie durante i fine settimana. Dai dati della piattaforma nazionale Agenas per i servizi sanitari regionali si tratta di una novità che ha migliorato i tempi. Nel 2025 le prestazioni erogate in questa modalità sono state 535.000, circa 10.000 in media per fine settimana, 285.500 di diagnostica, 13.000 di riabilitazione, 13.000 di riabilitazione, 135.000 di visite terapeutiche e 105.000 di visite generali.

0: me e per Luca.
1: Con dei fori di aerazione su più lati della struttura, da anni l'hotel Belvedere Spiaggia di Viserba protegge i rondoni e la loro nidificazione. Per la titolare Rosangela Passoni, anche un modo per portare avanti l'impegno condiviso col marito Luca Bersani, scomparso 2 anni fa.
2: Quando abbiamo ristrutturato l'hotel nel 2008, mio marito, che era un ingegnere civile, assolutamente ha lasciato i fori di aerazione, perché per noi erano i nostri primi ospiti ed erano quindi l'inizio della stagione. Quindi è un piacere essere qui e ricevere questo riconoscimento per me e per Luca. Io al mattino, quando mi alzo presto per preparare le colazioni, sono sempre in compagnia, e la sera all'imbrunire li rivedi sopra l'albergo ed è veramente un canto.
3: Questo è un esempio concreto di turismo sostenibile, anche perché la sostenibilità è un concetto che si rapporta sempre o quasi sempre alla specie umana. In realtà c'è anche una sostenibilità che riguarda le altre specie. Questo hotel da tanti anni costituisce una sorta di oasi di biodiversità davanti alla spiaggia, una sorta di valore per tutta la nostra comunità. Perché? Perché questi uccelli rondoni, che sono uccelli migratori transahariani, cioè significa che ogni anno a primavera arrivano dall'Africa subsahariana, parliamo di 10.000 chilometri, arrivano anche dalla nostra città per riprodursi, nidificano sfruttando delle cavità preesistenti, delle fessure negli edifici. Sono proprio l'esempio vivente della biodiversità che si lega agli edifici, che è una biodiversità di cui non si parla mai ed è fondamentale. Perché? Perché i rondoni sono insettivori puri, significa che si nutrono esclusivamente di insetti alati, quindi zanzare, mosche, afidi, imenotteri, cioè sono nostri alleati nel controllo delle popolazioni degli insetti.
4: A Riccione questa notte il nuovo ponte sul torrente Marano di Viale d'Annunzio, di recente riaperto al traffico, sarà temporaneamente interdetto per consentire un importante intervento tecnico per eliminare le limitazioni di carico sul ponte. La chiusura totale, sia veicolare che pedonale, scatterà alle 22 di questa sera e si protrarrà fino alle 3 di domani mattina. E ora la pagina sportiva con il basket. Per la prima volta nei playoff la Dole Basket Rimini inizia la serie con una sconfitta. La Tezenis Verona ieri sera ha fatto valere il fattore campo nella gara 1 della finale, mandando 5 uomini in doppia cifra, e conduce ora 1-0. Sicuramente per la squadra riminese meglio il secondo tempo rispetto al primo, e questo che dice il coach Sandro Dell'Agnello, per il quale però il meno 10 finale è troppo severo. Sentiamolo.
5: Penso che da parte nostra abbiamo fatto un primo tempo poco sostanzioso dal punto di vista difensivo, dove abbiamo fatto qualche errore che probabilmente ci potevamo evitare. Mi ricordo 2 bombe di Baldi Rossi per un equivoco tra i nostri giocatori con i piedi a terra, che sappiamo tutti è la sua peculiarità. Però non ci siamo scomposti troppo. Nel secondo tempo siamo stati molto più efficaci, siamo stati anche secondo me un pochino più bravi in attacco. Quelle volte che ci siamo poi riaffacciati alla partita, credo di poter dire che abbiamo costruito anche qualche buon tiro che purtroppo oggi non è entrato con i nostri migliori tiratori. Può succedere, la difesa di Verona è molto fisica e non è facile andare dentro. È vero che siamo stati tutta la partita sotto, anche se poi 2 quarti l'hanno vinti loro e se non sbaglio 2 quarti li abbiamo vinti noi. Però non voglio essere ottimista per forza, ma credo che il punteggio alla fine sia anche un pochino bugiardo. Mi ricordo un tiro di Loro da metà campo, un tiro di Baldi Rossi al 24esimo secondo marcato, quindi ecco, qualcosa da recriminare su noi stessi ce l'abbiamo. Ovviamente complimenti a Verona, perché sappiamo quanto è forte e sicuramente ha vinto meritatamente.
4: Gara 2 sempre a Verona domani sera a partire dalle 20.45. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto.
6: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
3: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
4: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.

0: Radio Icaro.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: In Blu 2000 News.
1: Discorso del Papa stamane al Parlamento spagnolo, questa sera allo stadio Bernabéu, l'abbraccio con la comunità diocesana. Ripresa la guerra nel Golfo, Israele risposta con pesanti attacchi ai raid iraniani, Trump chiede di fermarsi, Ucraina, non si fermano i raid incrociati. Terremoto nelle Filippine, 15 morti, almeno 100 feriti, bilancio ancora provvisorio della scossa di magnitudo 7.8. Oggi è la giornata degli oceani, un'occasione per ribadire la necessità di tutela dei mari e delle biodiversità che li popolano. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la visita del Papa in Spagna. Stamane il Pontefice ha parlato al Parlamento spagnolo, subito in diretta da Madrid, il nostro Paolo Fucili.
2: Tanti applausi per il primo Papa della storia Leone a parlare stamattina della sede del Parlamento spagnolo ai parlamentari, rammentando loro il valore della dignità umana, fondamento di ogni società giusta. E pienamente giusta non è la società che lascia nell'ombra bambini non nati, anziani, malati. Sono parole di Leone, che ha citato anche il tragico dramma migratorio di oggi che interpella la coscienza delle nazioni. Si dice preoccupato per il riarmo presentato come risposta inevitabile alla situazione di oggi. E poi il tema fede politica in quella sede, naturalmente, e la fede non pretende di imporsi con coercizioni e privilegi, dice il Papa, ma neanche può essere relegata al silenzio come fosse rilevante per la vita pubblica. Successivamente Leone è andato nella sede della conferenza episcopale spagnola a parlare ai vescovi del paese, e ricordando che aveva pronunciato un chiaro no all'ossessione per quello che si lascia anziché aprirsi alle novità dello spirito. Poi una menzione del tema abusi nella Chiesa, piaga a cui rispondere con ascolto, verità, giustizia, riparazione e più impegno, sempre e ancora di più per la prevenzione e la cultura della cura. Da Madrid è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Come avete sentito dai titoli, torna il conflitto nel Golfo, nelle ultime ore serie di raid incrociati tra Israele e Iran. Marco Burini.
3: Guerra, sempre e solo guerra in Medio Oriente. Dopo più di 100 giorni la crisi non trova sbocchi e gli attacchi incrociati riprendono furiosi. Iran contro Israele, Israele contro Iran e Libano e Gaza. Gli Stati Uniti tagliati fuori. Trump chiede di calmarsi ma nessuno se lo fida. Teheran e Tel Aviv continuano a scambiarsi missili e minacce. Stamattina sirene d'allarme al centro e nel nord di Israele, mentre Tzal dice che lo scambio di colpi con i Pasdaran durerà giorni, annunciando una mobilitazione su vasta scala dei riservisti. In queste ore a Teheran e in altre città sentite forti esplosioni. Dallo Yemen intervengono gli Houthi, fedeli alleati dell'Iran, lanciano missili su Jaffa e minacciano di colpire le navi israeliane nel Mar Rosso. Gli Stati Uniti sono responsabili per le aggressioni del regime sionista, accusa il Ministero degli Esteri di Teheran, riferendosi agli attacchi di ieri su Beirut, cui è seguito il lancio di missili iraniani su Israele. Ritorsioni militari e contorsioni diplomatiche alimentano il conflitto. Marco Burini, Linea Nostra.
1: E un drone sorvolava la Lettonia ed è stato abbattuto da un aereo della NATO. Intanto sono tre le vittime in Ucraina per gli attacchi della Russia. Elena Seno.
4: Un caccia della NATO ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia, lo riferiscono le forze armate lettoni, che parlano di un velivolo senza pilota straniero entrato nello spazio aereo a seguito di una guerra elettromagnetica russa. E sono 155 i droni lanciati da Mosca nella notte sull'Ucraina, 124 quelli neutralizzati, almeno 3 le vittime. Preoccupa anche l'attacco compiuto ieri contro la centrale di Chernobyl. Un drone russo ha colpito un deposito di combustibile nucleare esaurito. Per l'Agenzia Internazionale per l'energia atomica ci sono stati danni significativi, ma i livelli delle radiazioni restano nei limiti stabiliti. Per il presidente ucraino Zelensky, i raid su Chernobyl dimostra la sfrontatezza della Russia. E ieri il leader ucraino è stato ricevuto a Londra dal premier britannico Starmer, dal cancelliere tedesco Merz e dal presidente francese Macron. Elaborato un piano in 5 punti per la pace: il primo, un cessate il fuoco che congela la linea del fronte, poi negoziati diretti con il coinvolgimento di Europa e Stati Uniti. Elena Seno, linea allo studio.
1: In un quadro di grande incertezza strategica appare fondamentale la difesa del patrimonio di regole, di cooperazione e diritto costituito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra per impedire che le relazioni tra gli stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto, di contrapposizione permanente, così il presidente Mattarella nel suo saluto in occasione dell'anniversario della Marina. Caro energia, legato anche alle crisi internazionali, al centro del dibattito politico, Leonardo Possati.
5: Il caro energia torna al centro del confronto politico a causa dell'elevata dipendenza dell'Italia dal gas e dall'aumento dei costi delle bollette, ma non solo a preoccupare gli italiani, soprattutto il caro benzina. Il gasolio questa mattina è tornato sopra i 2 euro al litro, questo in attesa che il governo intervenga in maniera significativa sia sui carburanti che sul prezzo dell'elettricità, che rimane tra i più alti d'Europa. Ma è tutto il comparto energia a impegnare l'esecutivo Meloni, dopo che la Commissione Europea ha concesso all'Italia una flessibilità di bilancio stimabile tra i 13 14 miliardi di euro per fare fronte allo shock energetico ed evitare tagli indiscriminati alle accise. Il centrodestra spinge per utilizzare queste risorse a sostegno del tessuto economico, in particolare per la competitività delle aziende e per tutelare le fasce più deboli, aiuti immediati alle famiglie e alle imprese, ma anche una strategia a lungo termine. La Camera ha dato il via libera al disegno di legge delega sul nucleare, riaprendo il dibattito dopo decenni per un nucleare pulito che garantisca maggiore autonomia e stabilità. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Il terremoto nelle Filippine, 15 morti, almeno 100 i feriti, bilancio ancora provvisorio. Marco Bergamaschi.
6: Il bilancio provvisorio del potente terremoto di 7,8 punti che ha colpito duramente il sud delle Filippine è di 15 morti e oltre 100 feriti, a renderlo noto l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. La Protezione Civile della regione Sokkajen dell'isola di Mindanao ha denunciato la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129, mentre secondo le autorità locali altre 3 persone hanno perso la vita nella provincia di Davao Occidentale. Il terremoto, che ha colpito in particolare le aree meridionali delle Filippine quando era mattina, ha lasciato una lunga scia di distruzione con diversi edifici crollati. Le autorità hanno invitato i residenti delle zone costiere a ripararsi in aree più elevate per timore di tsunami innescati dal sisma, il cui epicentro si trovava in mare a 24 km a ovest dell'isola di Mindanao. Dopo la scossa principale, un forte sciame sismico ha interessato l'area. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Il caldo anomalo sta cambiando anche le malattie. Le zanzare trovano condizioni ideali, i virus avanzano. Oggi l'Italia è chiamata a una sorveglianza continua perché il rischio cresce insieme alle temperature. Monica Di Loreto.
7: Il caldo anomalo non sta solo cambiando le stagioni, sta cambiando anche le malattie trasmesse dalle zanzare. Gli esperti avvertono, tra i 23 e i 32 gradi, ogni grado in più fa salire di oltre il 20% il rischio di infezioni da dengue o chikungunya. Non sono più virus esotici, è Salute Pubblica, e l'Italia è una sorvegliata speciale. Da gennaio registrati 133 casi di dengue e 13 di chikungunya, tutti importanti numeri che mostrano quanto il terreno sia già pronto. Il clima accelera il ciclo delle zanzare, la tigre si riproduce più in fretta, gli inverni miti non eliminano le larve, la stagione attiva si allunga, così virus, dengue, chikungunya, West Nile circolano meglio. Gli esperti parlano di un effetto combinato: più insetti, più a lungo, più efficienti, e senza una sorveglianza continua il rischio è vedere focolai autoctoni anche in nuove aree del paese. La risposta passa da prevenzione e gesti quotidiani, repellenti, zanzariere, niente acqua stagnante, perché il rischio cresce insieme alle temperature. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Oggi ricorre la giornata mondiale degli oceani, indetta dalle Nazioni Unite nel 1992 per ricordare il ruolo vitale dei mari per il pianeta. Antonella Mitola.
8: Gli oceani rappresentano i 3/4 della superficie terrestre e contengono il 97% delle acque del pianeta, con un ecosistema vitale che rende la Terra un luogo abitabile per l'umanità. Un bene prezioso che però è sempre più in pericolo. Il progressivo inquinamento delle acque costiere sta provocando un effetto negativo sul funzionamento degli ecosistemi, con ricadute negative sulle attività economiche come la pesca su piccola scala, vitale per le comunità delle aree più povere del mondo. Plastiche e rifiuti di ogni genere accumulati nei mari mettono in pericolo la vita negli oceani, ma anche la sopravvivenza di tante popolazioni costiere, di pescatori e di famiglie che subiscono i danni peggiori. L'oceano ci ricorda che siamo tutti interconnessi, modella il nostro clima, sostiene gli ecosistemi e le economie e nutre miliardi di persone, dice il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. La crisi degli ecosistemi marini diventa così anche una questione di giustizia. La giornata mondiale degli oceani ci ricorda che la cura del mare non è più differibile. Antonella Mito, la linea allo studio.
1: Ballottaggio per le amministrative, si vota fino alle 15, poi lo spoglio delle schede, operazioni che riguardano 12 regioni, 41 comuni, in calo di 7 punti rispetto alla tornata precedente, l'affluenza registrata ieri sera al 39.8%. E a proposito di numeri, diamo uno sguardo anche alla Borsa di Milano, FTSE MIB che guadagna a inizio di settimana lo 0,19%. È tutto, Gabriele Mineri per la parte tecnica, da Ugo Scali, grazie per averci seguito.
0: Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
4: Su Radio Icaro, solo grandi successi.

0: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai J. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Pausa pranzo. Musica di gran gusto. Solo su Radio Icaro.

0: Pausa pranzo, la tua sosta in musica torna domani su Radio Icaro.
1: Radio Icaro, novità.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Una società giusta difende ogni vita umana, i poveri, la pace, la libertà. Così Papa Leone nella sua storica visita al Congresso dei Deputati, il Parlamento spagnolo, in mattinata anche l'incontro con la Conferenza Episcopale del Paese. Torna a riaccendersi il conflitto in Medio Oriente, attacchi incrociati di Israele e Iran, ma i Pasdaran annunciano sospese le operazioni militari contro Tel Aviv.
2: Guerra, sempre e solo guerra in Medio Oriente. Dopo più di 100 giorni la crisi non trova sbocchi e gli attacchi incrociati riprendono furiosi. Iran contro Israele, Israele contro Iran e Libano e Gaza. Gli Stati Uniti tagliati fuori. Teheran e Tel Aviv continuano a scambiarsi missili e minacce. Stamattina sirene d'allarme al centro e nel nord di Israele, mentre Tzal dice che lo scambio di colpi con i Pasdaran durerà giorni, annunciando una mobilitazione su vasta scala dei riservisti. In queste ore a Teheran e in altre città sentite forti esplosioni. Dallo Yemen intervengono gli Houthi, fedeli alleati dell'Iran, lanciano missili su Jaffa e minacciano di colpire le navi israeliane nel Mar Rosso. Gli Stati Uniti sono responsabili per le aggressioni del regime sionista, accusa il Ministero degli Esteri di Teheran, riferendosi agli attacchi di ieri su Beirut, cui è seguito il lancio di missili iraniani su Israele. Marco Burini, lì nello studio.
1: Almeno 30 morti, un centinaio di feriti nelle Filippine in seguito al terremoto di magnitudo 7.8 che ha investito il paese.
3: Il bilancio provvisorio del potente terremoto di 7,8 punti che ha colpito duramente il sud delle Filippine è di 15 morti e oltre 100 feriti, a renderlo noto l'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi. La Protezione Civile della regione Sokkajen dell'isola di Mindanao ha denunciato la morte di 12 persone e il ferimento di altre 129, mentre secondo le autorità locali altre 3 persone hanno perso la vita nella provincia di Davao Occidentale. Il terremoto, che ha colpito in particolare le aree meridionali delle Filippine quando era mattina, ha lasciato una lunga scia di distruzione con diversi edifici crollati. Le autorità hanno invitato i residenti delle zone costiere a ripararsi in aree più elevate per timore di tsunami innescati dal sisma, il cui epicentro si trovava in mare a 24 km a ovest dell'isola di Mindanao. Dopo la scossa principale, un forte sciame sismico ha interessato l'area. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: A Livorno, un uomo turco di 31 anni è morto nella notte in ospedale dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. La squadra mobile della città ha avviato le indagini per omicidio. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,61% a quota 78 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. 8 giugno, ultimo giorno di scuola per tante persone. Penso a quelli che hanno studiato, quelli che hanno studiato un po' meno, ma penso soprattutto ai genitori, per cui inizia da domani la solita estate complicata di incastri, almeno fino a quando i figli non saranno un po' più grandi da poter restare da soli a casa tutto il tempo mentre le mamme e i papà vanno a lavorare. Vorrei spostare però l'attenzione a oggi del 1949, Londra. Seconda guerra mondiale che è finita da poco tempo, 4 anni alla fine, non è chissà quanto tempo, la cortina di ferro che stava calando sull'Europa, e nelle librerie arrivava questo romanzo con una copertina sobria, insomma quasi anonima. Il titolo è 1984 ed è quel titolo che oggi leggiamo come se ci avesse, no, l'avvertimento incorporato, ma che allora era soltanto una novità, insomma un romanzo fresco di stampa con l'odore dell'inchiostro, capito lì. Lui si chiamava Eric Arthur Blair. Sul frontespizio c'è il suo nome d'arte, George Orwell, che aveva scritto da malato di tubercolosi, capito, isolato su un'isola sperduta della Scozia, uno che sentiva il tempo stringere. Oggi quelle parole di Orwell si trovano dappertutto, no? Linguaggio comune orwelliano, 1900, sembra uscito da 1984, il Grande Fratello, che è diventato addirittura un programma in televisione. È un'ironia crudele per cui siamo riusciti a trasformare in meme tutte le idee più terrificanti, insomma, di questo capolavoro. Dai, parole che oggi usiamo come se fossero sempre esistite. 1984, che poi è 1948, l'anno in cui lui aveva finito di scriverlo, al contrario. Non vuole essere un manuale di istruzioni per il futuro, ma nemmeno una profezia. Cioè lui ha fatto qualcosa di più sottile, spaventoso anche, vivisezionando il presente di allora per mettere in luce la fragilità della natura umana, che non è una questione di televisori che ti spiano anche in bagno, perché se vogliamo è tecnologia elementare, no? Alimentare quella. Cioè roba che oggi qualunque algoritmo di tracciamento commerciale fa meglio, capito, di quella fantascienza distopica lì. Con noi che siamo consapevoli, insomma, visto che fermiamo i moduli della privacy senza leggerli. Però la vera intuizione di Orwell è il controllo del linguaggio, cioè l'idea che se tu togli le parole alle persone, gli togli proprio la possibilità di mettere a punto un pensiero ribelle, un pensiero alternativo. Cioè se non conosci più la parola libertà, per dire, no? Come fai a pensare di non essere libero? Come fai a pensare di essere schiavo? 1984 ci ha fatto vedere che i regimi non si fondano soltanto sulla forza bruta dei carri armati, ma sulla confusione mentale, sul fatto che a un certo punto, se la propaganda, insomma, è efficace, 2 più 2 può fare pure 5, non è un problema. Ecco perché sarebbe riduttivo pensare a George Orwell soltanto come a un indovino con la palla di vetro che ha imbroccato l'idea delle telecamere di sicurezza. È stato un giornalista che ha girato e raccontato mezzo mondo, ha combattuto la guerra civile spagnola contro Francisco Franco, è stato, pensa, rifiutato dall'esercito britannico che lui voleva partire volontario quando è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, morto a 41 anni dopo aver passato tutta la sua vita insieme a una macchina da scrivere, capito? 1984, uno dei capolavori della letteratura distopica del Novecento, da rileggere, perché no, come fosse un compito per le vacanze, per rimettere a fuoco magari anche l'idea che la libertà non la perdi all'improvviso con un colpo di stato drammatico, la perdi un pezzettino alla volta, ogni volta che si accetta una semplificazione, ogni volta che giriamo la testa dall'altra parte perché una storia è fastidiosa, se no ti rovina la giornata, ogni volta che scegliamo una piccola bugia che è comoda però alla fatica, capito, di mettere in dubbio. E visto che ci siamo, altra segnalazione a margine, La fattoria degli animali, che Orwell aveva pubblicato nel 1945, ma mi fermerei qui, insomma, che di fantascienza distopica ce l'abbiamo fin troppa. Le parole di In Blu 2000, oggi con Daniele Paggi in regia, siamo pronti a partire.
2: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's

0: Le parole di In Blu 2000 è il titolo di questo programma. Ci sono persone che vanno avanti per la propria strada e te ne accorgi anche dalle piccole scelte, come può essere il far uscire una canzone di lunedì, come dire, passata la sbornia delle novità del weekend. Andrea Gherpelli, buon pomeriggio, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a te, grazie dell'invito.
0: È bello trovarti anche protagonista nella musica, no? Ma perché fino ad oggi ti abbiamo visto più di casa, come dire, a teatro, cinema, televisione. Mi ricordo Don Matteo, sei stato il dottor Mosca di Cuori. Cioè, è bello pensare allo spettacolo come un po' fosse un mondo liquido, no? Dove cantare e recitare non sono compartimenti stagni.
1: Ma non dovrebbero esserlo.
0: Mai, proprio in assoluto.
1: A tutto tondo, cioè, nel senso che comunque, sai, l'espressione, la comunicazione passa attraverso tante modalità, e la musica è sicuramente una grandissima madre della comunicazione delle emozioni. Ecco perché poi ho deciso di riprenderla in pugno.
0: Che poi forse anche un po' c'entra il posto dove si nasce. Cioè, tu sei originario di Correggio, che è un luogo di musica un po' come tutta l'Emilia, no? Forse perché si mangia bene.
1: Vero, vero, si mangia bene. E posso anche dirti che si è sempre ascoltata buona musica. Io sono nato nel 75 e ho avuto la fortuna di crescere in un'epoca in cui qua c'erano davvero ancora moltissimi gruppi, autori, cantautori che hanno reso questa zona molto, molto, molto, molto fertile dal punto di vista musicale, più che altro musicale sicuramente. E poi era un'epoca in cui qui a Correggio passava tanta musica. Ecco, io ricordo di aver visto dal vivo Jeff Buckley, Bob Dylan, a due passi da casa, perciò sì, è un territorio che è stato proprio seminato in termini di musica, devo dire la verità. Siamo stati molto fortunati da sempre,
0: sì,
1: da queste parti.
0: Una concentrazione di tanti fattori. La canzone si intitola Mi troverai ed è un racconto intimo, quasi una confessione, no? Più che altro l'ho interpretato come il pensiero ad alta voce di un uomo adulto, insomma, che ha fatto cose, che ha visto gente, come si dice, no? E che canta l'amore anche con quella credibilità che è figlia dell'esperienza, no? Senza dover dimostrare per forza di essere il più forte, il più bravo, il più figo di tutti, insomma.
1: Che possa essere una confessione, in effetti è così. Lo è stato anche proprio davanti al microfono in studio. Mi sono accorto che questo testo poi davvero mi ha permesso di tirare fuori una parte anche molto viscerale, personale, che spero che possa diventare comune con col pubblico che sentirà il brano, perché poi, come dicevi, io ho perseguito anche tanto, diciamo, il percorso attoriale, e questo mi ha sempre fatto passare attraverso il filtro del personaggio, della sceneggiatura, della regia e del montaggio, anche se alle volte va a cambiare un po' le sorti del girato. Invece questa volta mi sono trovato finalmente di nuovo in primissimo piano e in contatto diretto col pubblico proprio, che voglio ritrovare.
0: Sì, ce l'ho avuta proprio questa idea di vita reale, no? Che è poi quasi un gesto controcorrente. Cioè, la musica oggi pensi che possa aiutare a creare un dialogo senza filtri, o il problema è che manca qualcuno magari disposto ad ascoltare in questo modo?
1: Guarda, oggi come non mai la musica è davvero diventato molto semplice realizzarla.
0: Sì,
1: non dico farla, ma realizzarla. E quindi croce delizia, cioè nel senso che è diventato un mezzo che può essere utilizzato in maniera virtuosa o in maniera viziosa. E quindi è chiaro che quando accadono queste cose all'interno di forme artistiche, poi partono molte derive. La mia sensazione, strettamente personale naturalmente, è che molte di queste derive abbiano un po' viziato, diciamo, l'ascolto di massa, e che questo non significa che esista ancora molto pubblico che invece ha bisogno di ritornare a quella che è la nobiltà poi della musica e alla poetica che può contenere.
0: Certo. Sì, Mi troverai suona un po' come un invito anche, no? In un momento storico, tra l'altro, di presenzialismo a tutti i costi, di social, di reel, di paura di rimanerne fuori, di essere tagliato proprio fuori da quello che conta, dal mondo che conta, tu vai in una direzione opposta poi alla fine.
1: È anche una prova forse che in maniera, diciamo, non troppo cosciente ho fatto rispetto anche all'industria musicale, perché naturalmente poi il brano si trova a confrontarsi con un'industria musicale che va in una direzione alle volte davvero opposta, ecco. Io però alla mia età, nella mia posizione e anche per il percorso che ho fatto artistico, ho avuto bisogno, diciamo, di tornare, arrivo a dire, alla sacralità proprio dell'atto musicale, cioè di cercare di portare un po' all'essenza quello che è il gesto musicale. Mi auguro appunto che possa essere anche una buona semina per chi lo ascolta e che magari fa musica, che decide di riprendere una linea seguendo una poetica personale, anche di semplicità, perché poi la musica davvero, quando è semplice, arriva in un modo fortissimo, sì, al cuore.
0: Senza dubbio, è un bellissimo augurio questo. Poi c'è Fabio Ferraboschi che ha messo materialmente le mani sulle tue canzoni, perché questa pure è la notizia, che c'è un disco che sta arrivando, insomma arriverà dopo l'estate. Il vostro incontro fa un po' Marcord, no? Due ragazzi della campagna di Correggio che si ritrovano da grandi, no? Ciascuno col proprio percorso a fare musica. Cioè, cosa ha portato lui che magari da solo non avresti trovato? Dare un vestito alle canzoni è un altro mestiere proprio.
1: Sì, è vero, è vero. Fabio è come me cresciuto qua nelle campagne di Correggio, come hai detto, ci siamo, diciamo, studiati e seguiti per decenni, e poi alla veneranda età di 50 anni io, lui forse qualcuno di più, abbiamo deciso di rispendere del tempo insieme, di rimetterci alla prova, e questo è quello che ne è uscito, togliendo tutto quelle che sono le sovrastrutture produttive,
0: certo,
1: e quindi cercando davvero di fare un lavoro, ma come posso dire, anche di provincia, dove i tempi sono decisamente diversi, i tempi delle giornate, e quindi anche la necessità proprio di alimentarsi con contenuti che siano più radicati. E questo è un po', diciamo, la prova che ho voluto mettere in piedi, che spero di esserci almeno in parte riuscito.
0: Sì, noi facciamo sempre il tifo per la rivincita della provincia. A margine, Andrea Gerpelli ha vinto il premio della critica nella sezione testo canzone al premio Inedito 2026, Salone Internazionale del Libro di Torino. Come dire, il disco deve ancora uscire, ma c'è già un riconoscimento per la qualità della scrittura e la profondità di questo percorso. Non mi pare male, insomma, no?
1: No, in effetti no, sono rimasto molto colpito, perché è la mia prima, diciamo, esperienza discografica reale, e mi ha fatto molto molto piacere sapere che comunque, diciamo, all'interno di ambiti di premiazione il lavoro è stato riconosciuto ed è stato compreso. Ecco, questo, diciamo, è soltanto il primo tassello, però mi fa comprendere che comunque c'è stata condivisione sul lavoro che ho svolto.
0: Punto di partenza, questa canzone si intitola Mi troverai. Vi rimando ai social per tutti i dettagli. Andrea Gerpo su Instagram, un attore e un autore, contadino e papà, così si definisce. Andrea Gerpelli, grazie e buona musica.
1: Grazie a te, grazie a tutti i tuoi ascoltatori e a prestissimo.
2: Ad aspettarti, oppure in fila per iscrivermi alle lunghe liste di autocommiserazione. Mi troverai semicongelato davanti ad uno specchio incapace di decidere se un uomo di successo ha queste guance un po' incavate. Mi troverai davanti a un foglio bianco a scrivere canzoni uniche d'amore per un quarto, ma per tre quarti non sapere esattamente di che cosa parlo. Troverai e sarò felice di sapere che ti vanti della mia tristezza con tutte le tue amiche davanti ad un bicchiere pieno per tre quarti, ma a me basta un quarto vuoto per deprimermi e costringermi a berlo fino in fondo, cercando di salvarmi. Sarò molto contento nel vederti, tu sarai contenta di sapere che non c'è più nessun pericolo imminente per cui correre ai ripari. Così mi perderò dentro i tuoi occhi che non hanno mai cercato di cambiarmi. Mi troverai a parlare fuori luogo, in insensibile alla differenza che non trovo tra l'inutile dentro un contesto e l'inutile così da solo. Mi troverai molto più sereno, seguendo tracce di cenere in nottate lunghe, d'albe limpide a nasconderci da quei giorni con davanti un meno. È orrendo ed invasivo il non vederti, un'offesa intima e letale, non sapere dove sei o non poterti anche solo immaginare. La parte scura della luna è spaventosamente fredda, ma lì con te ci andrei ad abitare. Mi troverai, ne son sicuro, intento a spacchettare razioni K per quei sopravvissuti a questi anni bisestili. Chissà che non sia la volta buona, dicevamo anche la volta scorsa, anche stavolta dopo aver licenziato in tronco, che sbagliava i preventivi. Per pochi mesi ad essere precisi mi troverai in mezzo ad un pugno di parole che molti tendono a sbagliare, così come i congiuntivi. Perché a quelli convinti da sempre fino in fondo, come sai, preferisco gli

saranno loro. Quegli incubi e tormenti di pensiero, tipo non va bene ciò che pensi, perché non pensi come loro. Non sarà mai buio per sempre, e la notte passa come passa il male a un dente. E sperare rassomiglia a un verbo tipo ballare malamente. Mi troverai sopravvissuto ad ogni istante, incollato dalla gravità a qualcosa che in cambio non mi ha mai dato niente, tranne che trovarti senza perderti mai più.

E questa è la musica, insomma. Jack Johnson, direttamente dalla colonna sonora del documentario Surfing Music, che ripercorre i suoi primi anni da surfista, quando prima della musica c'era questa passione per il mare, filmati di casa sua, archivi personali per raccontare tutto il mondo che poi è diventato canzoni come questa Rodeo Clowns nel pomeriggio di 2000. Ora con Maroon 5.

0: parole di In Blu 2000.
1: Le mie parole son capriole, palle di neve al sole, razzi incandescenti prima di scoppiare.
0: Con Marco Parci. Disco In Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano... Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfino. Una società giusta difende ogni vita umana, i poveri, la pace, la libertà, così Papa Leone nella sua storica visita al Congresso dei Deputati, il Parlamento spagnolo, in mattinata anche l'incontro con la Conferenza Episcopale del Paese. La guerra in Ucraina, un drone sorvola la Lettonia, viene abbattuto da un aereo NATO, intanto 3 le vittime in Ucraina per gli attacchi della Russia.
2: Un caccia della NATO ha abbattuto un drone che sorvolava la Lettonia, lo riferiscono le forze armate lettoni, che parlano di un velivolo senza pilota straniero entrato nello spazio aereo a seguito di una guerra elettromagnetica russa. E sono 155 droni lanciati da Mosca nella notte sull'Ucraina, 124 quelli neutralizzati, almeno 3 le vittime. Preoccupa anche l'attacco compiuto ieri contro la centrale di Chernobyl. Un drone russo ha colpito un deposito di combustibile nucleare esaurito. Per l'Agenzia Internazionale per l'energia atomica ci sono stati danni significativi, ma i livelli delle radiazioni restano nei limiti stabiliti. Per il presidente ucraino Zelensky, i raid su Chernobyl dimostra la sfrontatezza della Russia. Ieri il leader ucraino è stato ricevuto a Londra dal premier britannico Starmer, dal cancelliere tedesco Merz e dal presidente francese Macron. Elaborato un piano in 5 punti per la pace: il primo, un cessate il fuoco che congela la linea del fronte, poi negoziati diretti con il coinvolgimento di Europa e Stati Uniti. Elena Seno, linea allo studio.
1: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena da 30,6 miliardi, un'opportunità unica per creare una banca da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, ha affermato l'amministratore delegato Messina, aggiungendo che non c'è nessuna intenzione di acquisire Generali. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,70% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il caldo anomalo sta cambiando anche la mappa delle malattie. In estate le zanzare trovano condizioni ideali e i virus avanzano, e anche l'Italia è chiamata ad una sorveglianza continua.
3: Il caldo anomalo non sta solo cambiando le stagioni, sta cambiando anche le malattie trasmesse dalle zanzare. Gli esperti avvertono: tra i 23 e i 32 gradi, ogni grado in più fa salire di oltre il 20% il rischio di infezioni da dengue o chikungunya. Non sono più virus esotici, è salute pubblica, e l'Italia è una sorvegliata speciale. Da gennaio registrati 133 casi di dengue e 13 di chikungunya, tutti importanti numeri che mostrano quanto il terreno sia già pronto. Il clima accelera il ciclo delle zanzare, la tigre si riproduce più in fretta, gli inverni miti non eliminano le larve, la stagione attiva si allunga, così virus, dengue, chikungunya, West Nile circolano meglio. Gli esperti parlano di un effetto combinato: più insetti, più a lungo, più efficienti, e senza una sorveglianza continua il rischio è vedere focolai autoctoni anche in nuove aree del paese. La risposta passa da prevenzione e gesti quotidiani, repellenti, zanzariere e niente acqua stagnante, perché il rischio cresce insieme alle temperature. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Ti auguro il meglio, no? The best, canta Conan Gray nel pomeriggio di In Blue 2000. È quello che auguriamo anche al vincitore del Roland Garros, che non è Cobolli, chiaramente non l'avete visto, no? Zverev, sarebbe meritato, non fosse altro che sono una decina d'anni che è tra i primi 10 del ranking mondiale. C'è un servizio, un rovescio che sono considerati tra i più potenti, i più efficaci, ma anche proprio stilisticamente belli da vedere, no? Di tutto il circuito. E nonostante tutto è uno che ogni tanto si perde nei momenti decisivi e in particolare nei tornei del Grand Slam. Ecco perché c'è questa aura di giocatore incompiuto, non perché non vinca, però diciamo che i tornei del Grand Slam sono i più prestigiosi del tennis, è lì che devi vincere, no? Soprattutto nel maschile, visto che si giocano 3 set su 5, sono considerati, come dire, la misura della bravura di un tennista. Sono i tornei più seguiti, più citati, proprio per inquadrare il livello di un giocatore. E Zverev, pur essendo uno dei migliori della sua generazione, ha 29 anni adesso, aveva perso 3 finali slam su 3, almeno fino a Roland Garros di ieri. Già mi sembra di leggere, no, le critiche che ha vinto solo perché non c'erano Sinner, Alcaraz, eccetera eccetera, però intanto ha vinto e siamo contenti per lui. Poi la nazionale italiana di pallavolo femminile, che ha perso ieri contro il Brasile in Nation League. È una notizia, no? Perché l'Italia delle ragazze di Velasco è una delle squadre più vincenti della pallavolo degli ultimi decenni. Cioè veniva da una striscia di 39 partite consecutive portate a casa, tutte quelle giocate negli ultimi 2 anni, praticamente comprese le finali delle Olimpiadi di Parigi 2024. Cioè una dominazione praticamente, però ci sta che serve un po' di tempo quando cambi giocatori e ruoli in campo, come sta facendo Velasco. Insomma, la prossima partita comunque sarà 17 giugno contro la Repubblica Ceca, poi per le finali della Nations League ci vorrà fine luglio, però come dire, arriviamoci. Ultima segnalazione da Bar dello Sport, che fa un po' ridere perché alle 4 e 10 minuti del lunedì si è detto tutto quello che si doveva dire. Però vi ricordate il centrocampista danese Christian Eriksen, che era un giocatore dell'Inter, no? Cioè, aveva avuto un arresto cardiaco durante una partita degli europei, Danimarca-Finlandia, aveva perso conoscenza, gli avevano praticato il massaggio cardiaco in campo, no? Cioè, quindi non una situazione bella, e aveva ricominciato a giocare con un defibrillatore impiantato sotto la pelle, cioè un dispositivo che tiene sotto controllo il ritmo del cuore e se c'è qualcosa che non va manda una scossa elettrica per correggere. Dopo aver lasciato l'Inter si era allenato in Svizzera con l'Ajax, poi nei Paesi Bassi per tornare in forma. 2022 aveva firmato con il Brentford, una piccola squadra di Londra, la sua prima stagione in Premier League, e poi era passato al Manchester United e dall'anno scorso gioca nella squadra tedesca del Wolfsburg. Dice che c'entra, ecco, ieri ha avuto un malore in campo durante l'amichevole della sua nazionale contro l'Ucraina in Danimarca. 65esimo minuto, si è toccato il petto e si è cacciato a terra, circondato gli amici, soccorso, portato in ospedale, ma è arrivato in ambulanza da solo, come dire, sempre cosciente. Il medico della nazionale danese ha detto che quel dispositivo impiantato sotto pelle ha funzionato a dovere. Adesso bisognerà fare, insomma, come si dice, tutti gli esami del caso per capire le cause del malore. Però se 2 volte su 2 è successo con la nazionale, non lo so, io adesso mettiamo a ridere perché non è successo niente di grave a quanto pare, però io 2 domande me le farei, così a margine. Le parole di In Blue 2000, ripartiamo da Bruce Springsteen.

Simone Vitti, anche se poi si scrive Beetti, no? Nato a Napoli e cresciuto a Lecce, e già così, capito? C'è tutto un immaginario, cioè, bellissimo, anche perché lui ha questo progetto, insieme a un collettivo di creativi con cui mette a punto non soltanto la musica, ma anche proprio tutto il mondo estetico, no? Che accompagna ogni pubblicazione. Questa si intitola Origini, così, tra le cose nuove della musica italiana che vale la pena tenere in considerazione, anche perché poi con questa biografia qui, capito, tra Napoli e il Salento, cioè, sembra proprio una cosa che già lo vedi come film, capito, come corto. A proposito di film, segnalazione a margine, leggevo le dichiarazioni del presidente della divisione Netflix Films. C'è un gruppo di filmmaker che ancora vuole l'uscita nelle sale. Abbiamo accettato che quelli sono i filmmaker con cui non lavoreremo. Cioè, hanno deciso che per fare un film con Netflix, stacce, va soltanto in streaming. L'avevano fatto in passato, corteggiare i vecchi nomi, no? Grandi nomi, colossi di Hollywood, e c'erano anche riusciti, insomma, per questo, con la promessa, insomma, di un seppur limitato passaggio nelle sale prima di un arrivo diretto nello streaming, cosa che garantiva per esempio anche la possibilità di rispondere alle candidature degli Oscar, cioè se non sei al cinema fisicamente non puoi correre per la statuetta. Però ridefinisce, come dire, tutto un nuovo percorso della piattaforma di streaming, che probabilmente ha vinto, no, da un punto di vista proprio numerico, la gara, la competizione con tutte le altre che avevano ridefinito proprio la definizione di guardare immagini e film online. Le parole di In Blue 2000, che quando c'è la tecnologia di mezzo noi ci sguazziamo. Ora con Revin Linney.

0: Carifora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Brescia, Radio CZ, Stefania Brunelli è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te Federica e a tutti i radioascoltatori.
1: Con te torniamo a parlare del carcere di Brescia, Nerio Fischione, Canton Mombello, perché rientra ovviamente nel rapporto di Antigone che riguarda tutte le carceri italiane e rientra tra i più sovraffollati. Stefania.
2: Sì, tra i più sovraffollati, ne abbiamo già parlato, sì. Ma la situazione sta peggiorando di mese in mese, di giorno in giorno, anche se sembra che qualcosa finalmente a livello bresciano si stia muovendo, perché sembra siano per partire i lavori di ampliamento sia del carcere di Verziano, sia i lavori di ammodernamento di Canton Mombello, che è una struttura vecchissima che è rimasta tale, vecchissima, e che non può più ospitare quel numero di persone che sta ospitando oggi. Siamo davvero di oltre il 210% in più rispetto alla capienza consentita, prevista.
1: 189 posti ci sono sulla carta, 400 detenuti, questi per dare un'idea, e arrivano a essere 13 persone in una cella e 40% di origine straniera. Tu hai sentito Susanna Marietti, che è coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone, sentiamola.
3: Il carcere è diventato un sistema completamente chiuso al mondo esterno, non c'è più alcuna osmosi con il territorio e con la società esterna, e chiuso al proprio interno, perché le persone detenute vivono la stragrande parte della loro vita detentiva chiusi dentro celle sovraffollate. Sicuramente il tasso di affollamento sta continuando a crescere vertiginosamente, siamo quasi al 140% di affollamento su base nazionale, il che significa che avendoci una disomogeneità inevitabile sul territorio, abbiamo ben 8 istituti che stanno sopra il 200%, solo 22 carceri in Italia oggi non sono sovraffollate.
1: Beh sì, veramente una situazione un po' critica, ogni dove evidentemente la politica carceraria in questi anni non si è posta evidentemente i problemi giusti, Stefania.
2: Sì, la chiusura di cui parlava la coordinatrice, sì, di Antigone è data dal fatto che sono diminuite negli ultimi anni le attività di recupero e le aperture verso l'esterno, anche per la carenza di fondi. Ecco, va detto che il carcere di Brescia, Canton Mombello, così come Verziano, è da questo punto di vista ancora diciamo un'oasi, se così possiamo definirla, felice, perché sono davvero tante le attività, e le abbiamo viste anche in questi anni, le abbiamo ricordate, ma davvero nel nostro caso il sovraffollamento rende invivibile anche queste attività, insomma, è difficile,
1: più complicato
2: da
1: insomma.
2: Sì.
1: Allora sentiamo anche il garante dei diritti dei detenuti, Arianna Carminati.
4: Una leva importante per la risocializzazione e la rieducazione delle persone detenute è quella lavorativa. Non tutte le persone possono uscire dal carcere per lavorare all'esterno. Chi non è in queste condizioni giuridiche dovrebbe poterlo fare all'interno, ma naturalmente la presenza di spazi detentivi, presenza di spazi detentivi così ristretti ridimensiona moltissimo le possibilità appunto di fare attività all'interno.

0: C'è uno stato di sofferenza da parte dei detenuti perché sono costretti comunque a condividere degli spazi molto angusti. Il fatto che ci siano presenti soggetti che sono affetti da fragilità mentali o psichiatrici o se no tossicodipendenti è un lavoro in più, un fattore stressogeno in più per il personale di polizia a gestire questi soggetti.
1: Che tra l'altro tante volte poi si è discusso anche di questo, Stefania, certe persone non dovrebbero essere rinchiuse in carcere come gli altri.
2: Esattamente, e aumentano, e questo il report di Antigone lo dice molto chiaramente, le fragilità. Nel 2025 pensa che 82 persone si sono tolte a livello nazionale la vita in carcere, dall'inizio di quest'anno i suicidi sono già 24, sono persone, non sono numeri.
1: Allora, sentiamo anche il segretario generale di SINAP, che è il Sindacato Nazionale Autonomo di Polizia Penitenziaria, Antonio Fellone, sentiamo.
3: Massimo entro fine anno inizieranno i lavori di ristrutturazione di Canton Mombello, quindi significherebbe comunque chiudere un'ala e ammodernare tutto ciò che riguarda il reparto detentivo. Finalmente sono partiti con i carodaggi i nuovi lavori per la costruzione di un nuovo padiglione a Verziano.
1: Ecco, non si sa se poi questa sarà una soluzione, perché andrà accompagnata anche appunto all'aumento delle possibilità lavorative sia interne che esterne, perché poi insomma stare tutto il giorno in spazi angusti, non lo so, se non sei pazzo ci diventi, però.
2: Esatto, cioè, e anche il personale
1: non ce la fa, e poi non so come è strutturato un carcere, ma insomma. Allora, grazie, speriamo adesso che migliori la situazione, d'altronde tu tieni sempre sott'occhio la situazione. Stefania, grazie.
2: Grazie a te, Federica.
1: E noi adesso andiamo in Sardegna, Calaritana Media, Roberto Comparetti è collegato con noi. Roberto adesso tra poco arriva, con lui andremo a Cabras in provincia di Oristano, un luogo dove c'è un museo dove sono esposti i giganti di Monte Prama. Stiamo parlando del 9-8 secolo avanti Cristo, e sono dei giganti in pietra che rappresentano arcieri, che rappresentano guerrieri, che sono quindi insomma un materiale pregiato, possiamo dire così, delle opere d'arte di quell'epoca, e che andranno al Metropolitan Museum di New York. Roberto, eccoti, buon pomeriggio.
4: Eccoti qua, buon pomeriggio Federica. Sì, come dicevi tu, c'è questa trasferta prevista sia al Metropolitan di New York che a Palazzo Strozzi a Firenze, e poi ci sarà ancora un altro viaggio negli Stati Uniti al Museo Nazionale di Washington. Questo significa che le opere di vedere quali tu parlavi sono particolarmente apprezzate e attese dal pubblico che sta fuori dalla Sardegna, anche se poi dopo in Sardegna tante persone lo visitano.
1: Ecco, questo ci fa piacere. Cabras è provincia di Oristano, un luogo anche molto bello naturalisticamente parlando. C'è una fondazione che si occupa appunto del museo e dei giganti. Tu hai intervistato il presidente Antoni Muroni, sentiamolo.
5: Prima eravamo noi a chiedere di avere rapporti internazionali, su invece lo standing raggiunto dall'archeologia sarda, dai giganti di Monte Prama, vede che il processo è invertito. Le richieste arrivano direttamente dagli istituti internazionali. Nel caso di Metropolitan, questa seconda esperienza a New York è proprio legata a una mostra proposta da quel grande museo che fa 3 milioni di visitatori all'anno e farà dal 15 dicembre prossimo una mostra sulle civiltà del Mediterraneo, e esplicitamente il curatore di questa mostra ha messo nero su bianco che quella mostra non sarebbe la stessa cosa se non avesse almeno un gigante di Monte Prama. È un corteggiamento che insomma al quale alla fine abbiamo ceduto, e dicevo, con le spese interamente pagate a carico del Metropolitan Museum per fare la promozione all'archeologia della Sardegna.
1: Che poi in Sardegna di archeologia ce n'è molta, Roberto.
4: Assolutamente sì, ripensiamo ai nuraghi piuttosto che alle città fenicio-puniche romane, ai centri storici delle città regie, insomma alle domus de Janus, che sono le antiche tombe che venivano utilizzate. Cioè, veramente c'è un fiorfiore di possibilità di ammirare la storia di un'isola che è decisamente molto molto datata, e i giganti di Montepram, che si trovano proprio in questa località.

0: località nei pressi di Capra, si trovavano nei pressi di Cabras, sono veramente un unico, sono delle statue veramente grandi che è possibile ammirare adesso finalmente in un unico museo a Cabras, sono tutte radunate lì, erano un po' sparse, e i dati registrano grande affluenza di pubblico, ciò significa che c'è curiosità e voglia di conoscere.
1: E tra l'altro adesso a giugno, tra poco, dal 24 sì. al 29, ci sarà proprio un festival internazionale dell'archeologia all'interno sì. di questo nuovo parco del Museo Marongiu, dove sono i giganti.
0: Sì, è uno dei tanti appuntamenti, ce ne sono 5 dislocati tra giugno e luglio che la Fondazione ha previsto, con anche grandi nomi della musica, dello spettacolo, e naturalmente tante persone che verranno per... c'è l'Archeo Beer Festival dedicato al culto della birra, al passato rispetto all'utilizzo che veniva fatto del frumento per realizzare la bevanda che tutti conosciamo. Insomma, è una cosa interessante, non solo artistico, culturale, ma anche, non c'è dubbio, anche per il palato delle persone.
1: E allora sentiamolo ancora, Antoni Muroni.
2: Stiamo cercando, in collaborazione con la Regione, col Ministero, col Comune di Cabras e con tutte le altre istituzioni coinvolte, di dare la centralità che meritano ai beni archeologici, facendoli diventare un attrattore territoriale. Questa è una zona che storicamente nei mesi di luglio e agosto è stata presa d'assalto da turisti e visitatori per le loro spiagge, è stata presa d'assalto creando anche grossi problemi per il carico antropico. Ecco, la nostra funzione è diventata quella di creare possibilità di sviluppo e possibilità economiche attraverso la valorizzazione dei beni archeologici, rendendola visitata 12 mesi l'anno, cercando di distribuire all'interno dell'anno questi visitatori in modo anche da diluire questo carico antropico e di dare soprattutto opportunità economiche in una terra che altrimenti iniziava a soffrire i morsi dello spopolamento.
1: Ecco, questa è una cosa che sentiamo, Roberto, un po' dappertutto dico in Sardegna, ma dappertutto anche nelle altre zone d'Italia, che l'estate vedono un'affluenza, praticamente diventano il doppio della popolazione, e poi però dopo l'inverno non c'è più nulla.
0: E beh, questo è il dramma che vivono soprattutto le zone turistiche. Sì. L'intento proprio della Fondazione è quello di cercare di spalmare un po' le presenze, sia con un turismo interno che sicuramente è importante, ma soprattutto cercando di far arrivare in Sardegna persone per poter visitare l'isola in tempi non strettamente legati alla stagione estiva, e quindi evitare il carico antropico del quale parlava il presidente Pomboni.
1: Certo, è solo che bisogna trovare le formule per far fare anche dei tour autunnali, primaverili, adesso non so, che per visitare cose appunto che magari d'estate è pesante, perché con 35 gradi esatto. Ecco, magari non ti arrampichi, è solo che vanno studiate, no? Ci fa piacere che poi tutte queste persone stanno pensando, perché sono zone molto belle che però poi spesso l'estate si va in spiaggia e vengono anche ignorate. Adesso magari lì è una cosa particolare, però spesso se senti le persone vanno in Sardegna, vanno al mare, vanno lì e tornano.
0: Sì, purtroppo sì, però c'è chi sta cominciando a cambiare un po', soprattutto nella fascia, diciamo, da aprile a giugno, oppure da settembre ai primi di novembre, c'è chi sceglie la Sardegna non perché ci sono le spiagge, ma perché c'è altro da vedere.
1: Comunque le spiagge della Sardegna non si toccano.
0: Ci mettiamo la firma, io sono di parte.
1: No, io non sono di parte, ma voglio dire, top. Allora, Roberto, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
1: Senza nulla togliere alle spiagge del sud della Sicilia, dove noi adesso andiamo, perché sono bellissime, sono le meno conosciute, speriamo che restino meno conosciute, perché così non c'è, come diceva il Muroni, l'antropizzazione estrema dell'estate. Radio Torre Ribera, provincia di Agrigento, Mimmo Tornambè collegato con noi, buon pomeriggio.
3: Ciao a tutti.
1: Non vorrei scatenare una competizione tra la spiaggia sarda. Allora, con te parliamo di un'iniziativa molto importante, ossia della donazione di defibrillatori a un istituto comprensivo a Ribera con tantissimi alunni, 325, da parte di un'associazione. Mimmo.
3: Sì, l'associazione a cuore aperto, presieduta dal cardiochirurgo Giovanni Ruolo, è attiva nella donazione di defibrillatori automatici esterni, i cosiddetti DAE, e nella promozione della cultura della prevenzione cardiovascolare in diverse comunità. È attiva da tanti anni e consegna alle associazioni che ne fanno richiesta questa strumentazione, che naturalmente ci auguriamo di non dover mai usare,
4: no,
3: ma sapere
4: quando serve.
3: Di contare su questo presidio rappresenta un importante passo avanti in termini di sicurezza e tutela della nostra comunità.
1: Allora sentiamolo, Ruolo, appunto il presidente dell'associazione A Cuore Aperto.
5: Il defibrillatore è un dispositivo medico essenziale, fondamentale, dove c'è una comunità. La comunità può essere di studenti, di sportivi, di cittadini. E quindi in ogni luogo pubblico dovrebbe essere presente un defibrillatore, perché se succede un evento improvviso, aritmia cardiaca, arresto cardiaco, con il defibrillatore può essere salvata una vita. Sono ben felice come presidente dell'associazione A Cuore Aperto di aver acconsentito alla donazione di due defibrillatori, uno alla scuola Don Bosco di Ribera, e un'altra donazione riguarda un'associazione di volontariato ERA di Santa Margherita. Spesso ci ritroviamo a sopperire alle mancanze della istituzione pubblica.
1: Ha detto una cosa importante: sopperire le mancanze dell'istituzione pubblica, perché è vero che il defibrillatore può salvare una vita, pur essendo un apparecchio che adesso lo sentiremo, non necessita di grandi tecniche, Mimmo.
3: Sì, Ribera tra le altre cose, Ribera nel novembre del 2022, un giovane imprenditore è morto in pieno Corso Umberto, in pieno centro cittadino, durante una festa che si svolgeva lungo il Corso Umberto, perché si è sentito male e purtroppo mancava il defibrillatore, che era stato posizionato vicinissimo al municipio ma era stato rubato, e questa cosa ha scatenato davvero una ricerca spasmodica adesso di coprire tutti possibilmente gli istituti di Ribera, dove si fa lo sport, dove si fanno le riunioni, diverse associazioni anche con raccolte private, e anche privati cittadini si sono messi a disposizione per fornire i luoghi più frequentati di
1: certo
3: Ribera,
1: tutti i luoghi cosiddetti sensibili. Sentiamolo ancora Giovanni Ruolo.
5: Queste donazioni prevedono la formazione di quelli che poi devono far funzionare il defibrillatore. Per quanto riguarda l'associazione ERA, mi hanno assicurato che già loro hanno fatto dei corsi, e credo che anche presso la scuola Don Bosco ci siano delle persone che abbiano fatto i corsi e che ovviamente in caso di emergenza sanno far funzionare il defibrillatore. In ogni caso, questi defibrillatori sono ormai semiautomatici, per cui nel momento in cui si posizionano subito le piastre sul paziente, è lo stesso defibrillatore che dà le istruzioni per come procedere nella defibrillazione, nella cardioversione elettrica.
1: Vabbè, quindi appunto lo dicevamo, non è una cosa complicata ed è studiata apposta perché possa essere usata nei momenti di emergenza, che magari anche di concitazione, se fossi complicato, Mimmo, no,
3: sì,
1: potrebbe.
3: Tra l'altro si fanno diverse corsi di formazione per usare questi defibrillatori, che all'inizio sembravano delle macchine fantascientifiche, adesso piano piano con le nuove proposte sul mercato è molto facile, solo che speriamo, come abbiamo detto, di non arrivare mai a dover scegliere.
1: Vabbè, ma le cose di prevenzione sono fondamentali, sono cose di prevenzione, esistono, e quindi adesso io non so quanto costi un defibrillatore, tu sai quanto costa?
3: Ma ci sono delle fasce, ma comunque vanno da 800 anche a 1600, 1700, dipende quello che si vuole utilizzare.
1: Benissimo, allora Mimmo, grazie, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, alla prossima.
1: E noi ci fermiamo qui, in regia Stefano Sciurpi, il Territorio Parla torna domani.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: In Blu 2000, news.
11: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. La politica vittoria del centrodestra in molti dei ballottaggi delle elezioni amministrative che hanno registrato il 52% di affluenza. Ad Arezzo vince Comanducci, il centrodestra tiene Vigevano con Previde Massara, a Macerata rieletto Parcaroli, anche a Lecco va al centrodestra con Boscagli. Secondo indiscrezioni di stampa, la Procura di Roma avrebbe indagato il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, accusato da un'imprenditrice del vino 52enne per un atto di violenza sessuale che sarebbe avvenuto nello studio del senatore nel palazzo di San Luigi De Francesi. Le tensioni internazionali tornano a ripercuotersi sui prezzi dell'energia e i rincari tengono banco nel dibattito politico.
12: Il caro energia torna al centro del confronto politico a causa dell'elevata dipendenza dell'Italia dal gas e dall'aumento dei costi delle bollette, ma non solo a preoccupare gli italiani, soprattutto il caro benzina. Il gasolio questa mattina è tornato sopra i 2 euro al litro, questo in attesa che il governo intervenga in maniera significativa sia sui carburanti che sul prezzo dell'elettricità, che rimane tra i più alti d'Europa. Ma è tutto il comparto energia a impegnare l'esecutivo Meloni, dopo che la Commissione europea ha concesso all'Italia una flessibilità di bilancio stimabile tra i 13 14 miliardi di euro per fare fronte allo shock energetico ed evitare tagli indiscriminati alle accise. Il centrodestra spinge per utilizzare queste risorse a sostegno del tessuto economico, in particolare per la competitività delle aziende e per tutelare le fasce più deboli, aiuti immediati alle famiglie e alle imprese, ma anche una strategia a lungo termine. La Camera ha dato il via libera al disegno di legge delega sul nucleare, riaprendo il dibattito dopo decenni per un nucleare pulito che garantisca maggiore autonomia e stabilità. Leonardo Possati, linea allo studio.
11: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,72%, a quota 78 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ricorre oggi la giornata mondiale degli oceani, indetta dalle Nazioni Unite nel 1992 per ricordare il ruolo vitale dei mari per il pianeta.
13: Gli oceani rappresentano i 3/4 della superficie terrestre e contengono il 97% delle acque del pianeta, con un ecosistema vitale che rende la Terra un luogo abitabile per l'umanità. Un bene prezioso che però è sempre più in pericolo. Il progressivo inquinamento delle acque costiere sta provocando un effetto negativo sul funzionamento degli ecosistemi, con ricadute negative sulle attività economiche come la pesca su piccola scala, vitale per le comunità delle aree più povere del mondo. Plastiche e rifiuti di ogni genere accumulati nei mari mettono in pericolo pericolo la vita negli oceani, ma anche la sopravvivenza di tante popolazioni costiere, di pescatori e di famiglie che subiscono i danni peggiori. L'oceano ci ricorda che siamo tutti interconnessi, modella il nostro clima, sostiene gli ecosistemi e le economie e nutre miliardi di persone, dice il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. La crisi degli ecosistemi marini diventa così anche una questione di giustizia. La Giornata Mondiale degli Oceani ci ricorda che la cura del mare non è più differibile. Antonella Mito, la linea allo studio.
11: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: Radio Icaro, la musica continua.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
6: Viva l'Italia! Solo musica italiana!

0: zabiłoje to mi tu.
1: I potenti che mascalzone e tu cosa fai lì

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
5: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
6: Viva l'Italia! Solo musica italiana.

e poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Ci si può riuscire soltanto poggiando su cose leggere. Del resto non si può ignorare la voce che dice che oltre le stelle c'è un posto migliore. E un giorno qualunque ti viene la voglia di andare a vedere, di andare a scoprire se è vero che non sei soltanto una scatola vuota o l'ultima ruota del

scrivere come nuotare, ci si può riuscire soltanto restando sul pelo del mare. D'altronde non si può tacere la voce che dice che in fondo a quel mare

Quel senso profondo di tutte le cose lo puoi ritrovare soltanto guardandoti in fondo. Ma chiedilo a Kurt Cobain come ci si sente a

0: Vivere come sognare, ci si può riuscire spegnendo la luce e tornando a dormire.
1: Radio Icaro Rubicone, radio in espansione.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19:05. Radio Icaro. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera e bentrovati con l'informazione locale di Radio Icaro. È attesa per domani la sentenza di primo grado per l'omicidio di Pierina Paganelli, che vede come unico imputato Luis da Silva. Il senegalese rischia la condanna all'ergastolo, richiesta di assoluzione invece per gli avvocati difensori Riario Fabbri e Andrea Guidi, o in subordine l'esclusione delle aggravanti, che permetterebbe all'imputato di poter accedere allo sconto di un terzo della pena previsto dal rito abbreviato. A decidere saranno i due magistrati togati e i 6 giudici popolari, che si riuniranno in camera di consiglio non appena termineranno repliche e controrepliche delle parti. Sentenza che potrebbe arrivare anche a tarda serata, se non addirittura notte, nel caso in cui ci fossero divisioni profonde all'interno della corte. Si è spento a 84 anni Piero Pasini, allenatore delle stagioni più esaltanti del basket Rimini Targato Mar. Tanti messaggi di cordoglio per un personaggio che ha indissolubilmente legato il suo nome alla storia della pallacanestro riminese. Nato a Forlimpopoli il 31 maggio del 42, Pasini ha cominciato ad allenare negli anni 70 a Vigevano, città che tornerà nel suo cammino nell'aprile 1984, quando in una trasferta seguita da 18 pullman centrò la promozione in A1, la prima del basket riminese, nella sua prima stagione alla Mar. Restò altri 2 anni, portando la squadra al 6° posto in A1, tornò a Rimini tra il 90 e il 92, riportando la Mar dalla Serie B alla A1 e risultando fondamentale nella crescita di Myers e di quella generazione di giovani che ha lasciato il segno nel basket nazionale. Nessuno sconto per la 49enne moldava residente a Rimini, che nel 2022 cercò di uccidere il marito somministrandogli del topicida nel cibo. La Corte d'Appello di Bologna infatti ha confermato in toto la sentenza di condanna di primo grado a 10 anni di reclusione per tentato omicidio pluriaggravato e 30.000 euro di risarcimento. Il difensore dell'imputata, l'avvocato Luca Greco, valuterà un eventuale ricorso in Cassazione. Nel frattempo la donna, che è libera, dovrà rispettare il divieto di avvicinamento al marito, col quale è in corso alla causa di separazione. La giunta comunale di Rimini ha adottato la variante al PSC RUE per la riorganizzazione delle destinazioni d'uso delle strutture ricettive. L'obiettivo è arrivare all'approvazione in autunno, ma intanto l'amministrazione si rivolge già a possibili investitori. Il servizio di Maurizio Ceccarini, con l'intervento di Valentina Ridolfi, assessora alla pianificazione urbanistica. Sentiamo.
3: Se solo 10 anni fa si rinforzavano ancora i vincoli alberghieri per evitare speculazioni, oggi le strutture fuori mercato sono sempre di più. Per i 1.070 alberghi censiti a Rimini, di cui 154 già chiusi, la cosiddetta variante USI vuole favorire la riconversione delle strutture non più competitive verso funzioni complementari e di supporto al turismo. Le possibilità principali: conversione in residenze turistico-alberghiere, condotel, ostelli in una concezione moderna slegata dal vecchio cliché del basso costo, e ancora consentire la nascita di nuove forme di abitare di tipo sociale e collettivo come co-housing e co-living, ma non residenziale. Ad eccezione di 26 alberghi di Rimini Sud a monte della ferrovia e alcuni alberghi con 6 camere o meno già liberalizzati. Per la valutazione dell'antieconomicità delle strutture è stato elaborato un modello in collaborazione con la Camera di Commercio della Romagna. E ora la chiamata dell'amministrazione è per gli investitori riminesi e non solo. Già c'è qualche segnale per i condotel a oggi assenti a Rimini.
4: Con questa variante facciamo un po' il vedo. Facciamo il vedo perché crediamo, come già è dimostrato da alcuni imprenditori che stanno già riconvertendo, hanno già riconvertito delle strutture, che la possibilità ci sia. Con questa variante togliamo qualunque alibi, quindi sonderemo un po' il polso della nostra imprenditoria, ma non escludiamo anche di poter essere attrattivi per altri imprenditori che vengano da fuori Rimini, perché non vi è dubbio che Rimini sia una meta di interesse anche per gli investitori.
3: Dopo l'adozione in giunta e la pubblicazione sul bollettino della regione, ci sarà la fase delle osservazioni con l'obiettivo di arrivare all'approvazione in Consiglio Comunale il prossimo autunno.
2: In questo mese di giugno inaugurano all'aeroporto di Rimini numerosi collegamenti nuovi. Lo scalo punta a fare il salto definitivo di qualità a livello regionale. Abbiamo parlato delle strategie di crescita con l'amministratore delegato Corbucci. Sentiamolo nel servizio di Andrea Polazzi.
0: Un piano industriale da 200 milioni di euro per trasformare l'aeroporto di Rimini in un distretto capace di attrarre milioni di passeggeri. Il documento, presentato ufficialmente qualche settimana fa e che entro giugno sarà sul tavolo di ENAC, punta a dare i suoi primi frutti in termini infrastrutturali e non solo già dal 2033. Intanto lo scalo, che in questo mese di giugno sta vedendo la partenza di numerose destinazioni, da Colonia a Manchester, passando per i potenziamenti Wizz Air su Katowice e Budapest, punta a chiudere l'anno superando i 600.000 passeggeri. Numeri in forte crescita ma ancora limitati per uno scalo dalle forti potenzialità e che già dal prossimo anno potrà contare sull'operatività H24.
5: Il 2027 è un primo tassello di un percorso di crescita che probabilmente ci abituerà non più alle centinaia di migliaia di passeggeri, ma dovremo prendere un po' confidenza col milione e coi milioni di passeggeri. Se arrivano delle low cost che mettono base, quindi qui c'è tutta l'Europa, il Nord Europa, il mercato domestico, quindi oggi parlare di una singola destinazione è forse limitativo. Credo che ancora ci sia da lavorare sulla Germania, sulla Francia, sulla Spagna, in attesa che si riapra poi il mercato russo, che è il nostro mercato per definizione.
0: L'obiettivo è fare del Fellini nei prossimi anni la base per almeno due compagnie low cost. Aspetto questo che potrebbe aiutare a colmare il gap dei voli annuali.
5: Dobbiamo ringraziare la fiera di Rimini che si sta mettendo con noi sulla definizione di strategie pluriennali e che evidentemente sarà per noi un grande attrattore da dimostrare alle compagnie. Poi dovremo coinvolgere gli imprenditori perché le compagnie sono molto interessate anche a un certo tipo di traffico business che esiste ma che oggi utilizza altri scali.
0: Fondamentale per la crescita l'aiuto dato dalla regione col taglio dell'addizionale comunale sugli scali minori e la volontà di creare un sistema tra i vari aeroporti, evitando una competizione che rischia di diventare un boomerang.
5: Quando sono arrivato ho trovato un po' le tifoserie per gli aeroporti, invece ecco, io Leonardo Corbucci sono almeno 20 passeggeri di Bologna tutti gli anni, se domani Forlì mi offre delle soluzioni più adeguate probabilmente...

0: Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.
1: Non si sente?
2: Non sento niente. Non mi dire. Capodistria. Ah no, scusa. Pronto? Dimmi. Posso parlare? Ah, ciao! Non ho sentito la musica in sottofondo. Siamo partiti così all'improvviso e mi ha fatto Lucio accenno che possiamo parlare. C'era la nostra musichetta, ma si è bloccata. Dai, tanto ormai sono tanti anni che va avanti. Ricordiamo che siamo in una puntata tipicamente estiva, sì. Quasi, mancano pochi, 15 giorni, e ci sono con me i co-conduttori che patiscono il caldo, Marcello Morigi,
3: buonasera.
2: E Federico Marini. Stavolta l'ho dato apposta, perché ero abituato al sottofondo e tutto quanto.
3: Vero.
2: Allora, dovrebbe esserci tra poco anche Roberto D'Altri per parlare con noi, perché siamo prossimi ormai ai mondiali
3: e
2: noi li guardiamo in televisione, ormai ci siamo abituati da tre edizioni a sta parte.
3: È vero.
2: Ecco, insomma, vabbè, dai.
3: È un peccato.
2: E pensare che c'era il rischio una volta, dai. Invece il rischio.
4: Possiamo dire che stiamo partecipando in tutti i sensi.
2: Esatto.
3: Riscrivendo la storia,
2: esatto.
3: L'abbiamo scritta,
2: sì, infatti.
4: È vero, diciamo che forse potremmo aver chiesto, evidentemente, ci voleva questo, quello dell'intelligenza artificiale che potesse in qualche modo far giocare l'Italia, come dire, anche se non fisicamente, ma almeno in qualche modo, in modo virtuale.
2: In modo virtuale. Ricordiamo che siamo in diretta Facebook, se volete interagire con noi. Comunque è amaro parlare di del terzo mondiale di fila senza l'Italia, Federico.
3: Hai ragione, perché è un tema, e lo sappiamo da qualche mese ormai, perché era marzo quando l'Italia ha perso con la Bosnia, e però cosa si può dire? Ormai è successo e c'è poco da... come si dice, non è inutile piangere sul
2: passato,
3: quindi ci godremo questo mondiale senza Italia,
2: certo.
3: Che sarà altrettanto spettacolare, chiaramente... E per noi italiani sarà un po' doloroso, però personalmente io ho sempre piacere a vedere queste grandissime competizioni.
2: Ma certo.
3: E speriamo chiaramente che ci sia il prossimo mondiale.
2: Ecco, perché io e Marcello li abbiamo visti i mondiali quando l'Italia c'era e mancava solo proprio questo vero Marcello.
4: Erano 20 mondiali.
2: E 20 mondiali.
4: Adesso, diciamo, sono già praticamente 12 anni che, come dire, partecipano altri. Diciamo che non avremo quel supplizio dell'eventuale uscita anticipata,
2: sì,
4: talmente
2: sì.
4: Anticipata adesso che non siamo neanche partiti. Peccato,
2: sì.
4: Peccato, perché almeno partecipare sarebbe stata una cosa bella. Noi dovremmo aver, come dire, sperimentato negli anni scorsi che era bello partecipare, ma anche riuscire a vincere.
2: Sì.
4: Però ci siamo tolti lo sfizio di non dover neanche pensare male, diciamo così,
2: perché
4: non ci siamo purtroppo.
2: E credo adesso vediamo che se c'è Roberto D'Altri al telefono. C'è Roberto? Ciao,
5: sì.
2: Roberto.
5: Sì, sono qui. Ciao.
2: Ciao Roberto. Dicevo con i ragazzi, inizia il mondiale, ma che amarezza per noi.
5: Perché non ci siamo.
2: Esatto, per quello volevo dire, Roberto.
5: Beh, io ormai ti ho fatto
2: il callo.
5: Anche un po' l'abitudine,
2: sì.
5: La verità, quindi... non è che non mi dispiace, ma insomma ormai io almeno ho metabolizzato la cosa.
2: Certo, ma mi dispiace anche e soprattutto per quei giovani come Federico che non hanno visto l'Italia ai mondiali, o l'hanno visto nel 2014.
3: Sì, nel 2014, anche se non è stata una campagna memorabile,
2: no.
3: Diciamo, perché poi siamo usciti ai gironi anche lì.
5: Allora Federico ha anche tanto tempo davanti.
2: Quello sì, si rifarà sicuramente, è vero.
3: Hai ragione, speriamo.
5: Fa tempo a vederne tanti.
2: Ne fa tempo a vedere tanti. Noi li abbiamo visti, quelli che hanno vinto, diciamo in tempi passati, ma questo purtroppo è l'attualità del nostro calcio. Federico, vai pure.
3: Sì, no, purtroppo, come ho detto prima, è una realtà con cui ci siamo già scontrati da ormai tantissimi anni, perché poi è la terza consecutiva, quindi è diventata un'abitudine ormai, è un'abitudine a cui non volevamo abituarci.
2: Sì, è vero.
3: E speriamo di partecipare al prossimo. In mezzo poi ci saranno gli europei, la Nations League. E, io la Nations League personalmente non la seguo neanche più di tanto, perché non
2: ne avrei fatto volentieri a meno.
3: Esatto,
2: guarda,
3: è una di quelle competizioni secondo me che è messa lì tanto per guadagnare, tanto per aumentare gli introiti, certo, in cassi televisivi. Gli europei saranno sicuramente la grande opportunità di rivalsa, possiamo dire, dell'Italia, e poi ovviamente ci saranno di nuovo le qualificazioni mondiali, che questa volta, l'abbiamo già detto più volte, però questa volta davvero non ci si può permettere di fallire.
2: Marcello, volevi dire qualcosa? Poi sento direttamente Roberto.
4: No, diciamo che questa occasione, diciamo, è per vedere quelle che sono le forze in campo internazionale, dove noi in teoria, anzi anche in pratica, dovevamo starci, esserci, perché adesso va bene che il nostro calcio non sarà in salute massima, però non può non avere un certo numero di giocatori, il famoso parco giocatori minimo, per mettere insieme una compagine sufficiente, decente, da poter mettere in campo. C'è una generazione che ha bisogno di, come dire, di vedersi riconosciuta in campo internazionale. Secondo me ci sono gli ottimi giocatori, c'è qualcosa che dobbiamo correggere, però diciamo le solite cose, che ci sono problematiche molto che vengono dall'alto, e come al solito adottiamo la solita politica, uso questa nemesi, che diciamo sì, è problematica, diciamo, non è tanto sportiva sì, nel senso di risultati, quindi di risultati che non vengono fuori, ma secondo me lì proprio bisogna ripensare, rifondare questo calcio, e non, però non basta solo l'entusiasmo. Io se ho sentito, ho visto la partita di ieri sera, c'è tutto un florilegio anche giornalistico, nel sì, senso, facendo questa sorta di bel vedere di questi giocatori che stanno giocando con un ottimo entusiasmo, sono giovani, però per quanto facciano gesta importanti, positive, purtroppo non basta a sé stante questa cosa che noi stiamo vedendo, perché è una cosa che deve essere costruita, veramente occorre una generazione, ma parliamo di generazione, certo, di 4-8 anni, per vedere qualcosa di utile per il futuro.
2: Roberto, però c'è da dire che perlomeno una soddisfazione ce la siamo tolti, nel senso che Nicola Berti è stato convocato per la nazionale.
3: Tommaso,
2: ecco Nicola. Beh, scusami, il vecchio giocatore dell'Inter.
5: Nicola Berti, infatti, è quello che giocava nell'Inter ai tempi.
2: Di Bremer e Klinsmann e Matheus. Esatto, scusa, ho fatto confuso.
5: Esatto, vabbè. Qualche anno fa. Diciamo Tommaso.
2: Tommaso,
5: che
2: sì.
5: Che non ha esordito. Non ha esordito, sarà per la prossima volta. No, ma ci siamo tolti in questi giorni, secondo me, anche parecchie altre soddisfazioni.
2: Sì.
5: E non solo nel calcio, perché io
2: sì,
5: nel calcio l'Italia è diventata campione d'Europa.
2: Bravo. Under 17.
5: Il che non è poco, perché in finale ha sconfitto i rigori il Belgio, e in semifinale sempre i rigori ha sconfitto la Spagna, quindi due delle nazionali più forti in Europa.
2: Certo.
5: Questa è una grande soddisfazione. Poi vabbè, per chi è appassionato di Formula 1, io non sono sinceramente un grande appassionato di Formula 1, però ci troviamo un fenomeno, ci troviamo un Sinner anche nella Formula 1.
2: È vero. È vero.
5: E poi ieri c'è stata anche una bellissima finale del Roland Garros.
2: Esatto.
5: Molto molto bella, purtroppo Cobolli l'ha persa, però secondo me ha fatto un figurone, e anzi io l'ho seguito, adesso non tutto, una buona parte, e il pubblico di Parigi si fa moltissimo per lui.
2: Sì, certo. È vero, è vero.
5: Quindi le soddisfazioni ce le siamo tolte, anche perché non ci dobbiamo mai dimenticare che noi parliamo in Italia sempre solo di calcio.
2: Bravo,
5: pagine, pagine di calcio, ma lo sport non è solo il calcio.
2: No, anzi, dai, è ben altro, ecco, insomma. Comunque saremo qui, cercheremo anche nelle prossime settimane di commentare, Federico.
3: Sì, certo, volentieri,
2: questo campionato del mondo da un punto di vista nostro.
3: Sì, perché tifoso. Sarà il campionato del mondo con più squadre,
2: esatto,
3: nella storia.
2: 48, mi sembra di aver capito.
3: Mi termine, adesso non ricordo precisamente il numero, però tanti gironi, tante squadre, tra l'altro anche le terze, le migli- alcune delle migliori terze passeranno, ai, ci sono anche i sedicesimi,
2: sì, sì, sì,
3: formato extra large.
2: Che parte dall'11 di giugno fino ad arrivare al 19 luglio.
3: Sì, più o meno sì, sì. E poco più di un mese. È un po', se vogliamo paragonarlo, fatta eccezione per i gironi, è un po' simile anche alla League Phase, perché poi della Champions League, perché poi ci sono i sedicesimi che si possono paragonare ai playoff, sì. E poi chiaramente sono a partita secca, non andata e ritorno, però ecco, lo spettacolo sarà garantito e ci saranno tante squadre protagoniste, tanti anche giocatori che scopriremo, perché poi il mondiale è bello anche per questo, perché ci sono tanti giocatori che magari prima non si conoscevano, che hanno delle storie molto particolari, che sono arrivati al mondiale e magari sono anche i protagonisti, quindi sarà molto bello e vedremo anche come verrà gestito il tema viaggi e condizioni climatiche, perché
2: bravo,
3: farà molto caldo, soprattutto penso, immagino, negli Stati Uniti e nel Messico, e ci saranno anche
2: il Canada, tra l'altro,
3: anche il Canada, e ci saranno anche tanti viaggi interni da fare, sì. Quindi questo sarà anche più magari a livello gestionale da parte degli allenatori, sarà un tema molto importante da gestire, perché anche incide anche poi sulla condizione fisica dei giocatori, tanti fusi orari, quindi secondo me non è un aspetto da sottovalutare.
2: Ecco. Sì, volevi dire qualcosa?
3: No, io credo che adesso al momento avevo visto qualche giorno fa una statistica di Opta e che si occupa appunto di elaborare delle statistiche legate al calcio, e al momento la squadra favorita per la vittoria è la Spagna,
2: sì.
3: E segue la Francia, poi c'è l'Inghilterra, il Brasile è quinto, e poi adesso la quarta mi sfugge in questo momento, però
2: l'Argentina forse, o il Portogallo?
3: Portogallo, Argentina, non ricordo.
2: Ecco, l'Argentina è campione del mondo uscente.
3: Probabilmente sì, parte anche lei tra il novero delle favorite.
2: Comunque,
3: anche la Germania,
2: bravo,
3: si può menzionare.
2: Allora, io non sottovaluterei assolutamente il Brasile, perché sono 24 anni che non vince un mondiale, Marcello.
4: Sì, direi che sarebbe ora che riuscisse ad ottenere. È andato vicino in altre occasioni. Diciamo che anche questa volta ancora forse non ha tutto a posto, diciamo, come gruppo, perché è sempre stato un gruppo fortissimo, con alcune stelle, e tuttora le ha nelle stelle, solo che non le vedo ultimamente brillare, come posso dire, che rispetto a tante altre compagini, dove invece ci sono delle squadre con tanti giocatori e tante opzioni. Io direi che l'Argentina si può considerare tra le favorite, la Germania, la solita Germania, uno direbbe la solita Germania, però la Germania è sempre stato un gruppo molto teutonico, come si vorrebbe dire, per usare un aggettivo giusto, e non lo so.
2: Anche squadre africane?
4: Sì.
3: Marocco,
2: Marocco, bravo.
4: Chi riesca, no, non riuscirà, però farà una buona figura anche l'Inghilterra, forse.
2: Ma infatti.
4: Non arriverà a vincere, questo no, però e tante volte ci provano, sai, quelli che in teoria avrebbero inventato il calcio, che riuscissero a vincere.
2: Roberto, tu da tifoso, indipendentemente dall'Italia, chiaramente siamo fuori, ma c'è qualche squadra che ti ammalia?
5: Oddio, adesso che altro aspetto di vedere qualcosa, a parte che non ho neanche capito quali sono le regole partite, non mi sono per niente informato su questo e quindi non so neanche che cosa riusciremo a vedere. È chiaro che qualche partita sarà messa in orari
2: decenti, spero,
5: diciamo tra virgolette europei, perché
3: sì.
5: È chiaro che se si mettono tutte le partite dalla è un po' tagliata fuori dagli ascolti televisivi.
2: Infatti.
5: E quindi io adesso aspetto di vedere. È chiaro che come simpatia non c'è bisogno che lo dica, con Ancelotti che allena il Brasile.
2: L'avevo detto, infatti.
5: Per me è assolutamente Brasile, ecco.
2: Ecco.
5: Questo è chiaro.
2: Anche
5: non lo so,

0: Sì.
1: ha battuto il Kosovo, se non sbaglio, ai playoff mondiali. E tra l'altro lo allena un italiano, ex Roma, ex allenatore
0: Infatti.
1: del Milan, della Fiorentina. Quindi io terrei d'occhio anche la Turchia, perché secondo me si potrebbe rivelare una di quelle squadre. Magari non arriverà a
0: Certo.
1: vincere, però magari un quarto di finale con gli incastri giusti potrebbe raggiungerlo.
0: Certo. Roberto, ascolta, io quello che ti volevo chiedere, ancora non sappiamo niente per quanto riguarda il futuro presidente e il futuro allenatore della nazionale. Tra il 22 di giugno si sciolgono le prime riserve, cioè con questo col voto.
2: Beh, non sappiamo niente, però insomma nell'aria mi sembra che ci sia una coppia che dovrebbe essere quella che si aggiudicherà queste due posizioni, queste due cariche. Insomma, mi
0: Certo.
2: sembra che Malagossi sia abbastanza favorito per diventare il presidente della federazione. E mi sembra anche che Mancini sia quello probabilmente più avanti, più in vantaggio per diventare l'allenatore. Questo mi pare, poi aspettiamo il 22.
0: Sì, chiaro.
1: Sì,
0: Federico.
1: no, ho letto anch'io che oggi che Mancini in questo momento sembra il favorito, però secondo me sarà uno tra Conte e Mancini, e credo che Conte. Ho percepito anche questa sua voglia personale di tentare questa sfida, che sarebbe una delle più grandi della sua carriera. Lui solitamente le vince le sfide, quindi forse io personalmente andrei più su Conte, perché mi sa più di uno che ti garantisce il raggiungimento del
0: Sì.
1: risultato, che in questo momento è chiaramente la qualificazione al Mondiale 2030. E Mancini, è vero, sì, che ha avuto questo grandissimo exploit dell'Europeo quando nessuno se lo
0: No.
1: aspettava, però non bisogna nemmeno dimenticare che è lui che si è fatto andare fuori a quelli del 2022.
0: Eh già.
1: E quindi non lo so, io forse personalmente andrei su Conte, però ecco, è una mia opinione. Non so voi cosa ne pensate
0: Io
1: sull'allenatore.
0: confermerei Baldini.
1: Ah, addirittura,
0: Sì,
1: Baldini.
0: mi piace. Mi
1: Diciamo,
0: affascina.
1: sorpreso così
0: Sì,
1: tanto
0: mi
1: in queste
0: affascina,
1: partite.
0: esatto.
1: È una chiamata molto interessante. Poi
0: Poi dopo.
1: con i giovani sa lavorare
0: Bravo,
1: molto bene
0: è
1: lui.
0: questo che volevo
1: Sì,
0: dire io.
1: questo è
0: Poi
1: bravo.
0: dopo. Marcello, se volevi
1: Sì,
0: dire la tua, di
1: sono
0: pure.
1: d'accordo su Baldini, perché appunto sta lavorando con i giovani e questa è una nazionale dove per forza di cose devono entrare a giocare soprattutto giovani. Qualche senatore c'è, Donnarumma, insomma, i 3-4 giocatori senatori della nazionale, però devono entrare in campo, magari non saranno tantissimi i nostri. Però faccio per dire, per il discorso Conte o eventualmente Mancini, ecco, c'è quella differenza che secondo me Conte è affascinato dal fatto che potrebbe, visto che siamo in un momento dove veramente c'è la
0: Per
1: rifondazione
0: ricostruire,
1: nazionale,
0: sì, questo sì.
1: lui vuole ricostruire, e
0: Esatto,
1: se riesce a
0: questo.
1: ricostruire, a vincere con una squadra ricostruita, che lui ci mette veramente l'anima, la sente sua, secondo me è forse la persona più giusta in questo momento.
0: Certo.
1: Conte, a livello penso anche per esempio
0: Sì.
1: quando è arrivato al Napoli, eredita una squadra al decimo posto, arriva al
0: Bravo.
1: primo e vince lo scudetto. Penso alla Juve, arriva in un momento storico molto difficile per la Juve,
0: Esatto.
1: la ricostruisce e vince lo scudetto per 3 anni di fila con il record dei 100 punti.
0: Esatto. E poi
1: All'Inter
0: all'Inter,
1: uguale,
0: bravo.
1: raggiunge la finale di Europa League e l'anno dopo rivince di nuovo lo scudetto.
0: Appunto.
1: Al Chelsea pure ha vinto
0: Accesso,
1: FA
0: bravo.
1: Cup e Premier League. L'unica è stata il Tottenham, dove però c'è stata in quella vicenda personale.
0: Sì.
1: Però Conte, soprattutto quando c'è da ricostruire, lo vedo
0: È
1: come
0: l'allenatore
1: l'uomo
0: ideale.
1: ideale, esatto. Poi lui ha già avuto una parentesi con l'Italia 10 anni
0: Sì.
1: fa, che ci aveva portato a quel quarto di finale dell'Europeo,
0: Sì.
1: che avevamo perso i rigori contro la Germania. E avevamo fatto un figurone, perché noi avevamo una
0: Certo.
1: squadra molto modesta, possiamo
0: Sì.
1: dirlo,
0: Sì.
1: e lui l'ha portata probabilmente anche oltre il suo limite a livello di risultati. Quindi
0: Chiaro.
1: sono questi probabilmente i motivi che mi fanno pensare che forse Conte rispetto a Mancini, non che chiaramente nulla togliere a Mancini, che è un grandissimo
0: Certo.
1: allenatore, però ecco, forse Conte in questo momento storico, per ricostruire dalle ceneri, lo vedo più, non so come, incline a questo
0: Sì,
1: incarico,
0: questo
1: forse.
0: inclina questo incarico. Roberto, senti, una piccola parentesi riguardo il

0: Cesena, tu pensi che allora dovrebbe arrivare, da quello che ho capito, il nuovo direttore sportivo?
1: È già arrivato.
0: Andrea Mancini. Ecco, si sta facendo un ventaglio di possibilità, insomma, tra queste c'è anche la conferma di Cole. Tu cosa ne pensi?
2: No, io dico che nel momento in cui tu hai preso Cole, non mi ricordo se era fine febbraio,
0: sì,
2: marzo,
0: più o meno quel periodo, sì.
2: Hai preso Cole in quella situazione, con una mossa indubbiamente molto fuori dagli schemi, che
0: esatto,
2: è stata i playoff, non confermarlo adesso io lo troverei del tutto illogico,
0: certo,
2: personalmente.
0: Certo, no, perché parlavano di Pagliuca,
1: sì, Pagliuca,
0: e poi anche di Possanzini,
1: sì, diversi altri,
0: esatto.
2: Che cosa? Anche di Galloppa,
0: anche che ha fatto bene, tra l'altro,
2: che ha vinto il campionato
0: primavera con la Fiorentina, sì. Comunque hai visto che fucina la Fiorentina di talenti,
1: sì, veramente, anche per la prima squadra potrebbe essere qualcosa di importante. Tra l'altro è già stato anche lanciato l'attaccante giovane, avevo visto,
0: sì,
1: contro la Roma, e ha fatto alcuni spezzoni e è riuscito a vincere contro il Parma il campionato primavera, diciamo, in quella finale playoff,
0: sì.
1: Parma che poi aveva battuto il Cesena 2-1
0: con due rigori, scusa,
1: sì, io avevo visto il primo, era un po' discutibile, cioè un po' leggero il contatto, e dopo il secondo in realtà non l'ho visto, però insomma,
2: secondo me il secondo peggio del primo.
0: Peggio del primo, appunto. Quello
2: personalmente.
0: Sì.
2: Però devo dire che in compenso in finale ne è stato concesso uno dello stesso livello,
0: sì,
2: alla Fiorentina.
0: È vero.
2: Il livello degli arbitri di questa fase finale della primavera è stato pessimo. Non capisco il perché, non riesco a capire perché non ci fossero degli arbitri migliore, ma
0: certo,
2: evidentemente non ne abbiamo, non so.
1: No, vorrei
0: sì.
1: No, volevo chiedere a Roberto, perché immagino che tu segua molto la primavera del Cesena, e cosa ne pensassi di Zamagni, se non sbaglio, quello il ragazzo molto abile nei calci da fermo, e anche la punta, che se non ricordo male si chiama Galvagno, se non ricordo,
0: sì,
1: male, che io ho osservato un po', ecco, la partita contro il Parma, e sono i giocatori che penso siano anche in ottica prima squadra forse più pronti in questo momento per fare questo balzo verso il calcio degli adulti, ecco, se così vogliamo chiamarlo.
0: Roberto.
2: Io a parte te, Stefano, il resto dello studio lo sento male.
0: Ah, volevo dirti, no, infatti ha detto
1: Galvagno e Zamagni.
0: Galvagno e Zamagni, ecco.
1: Ecco, io osservando anche la partita contro il Parma, avevo visto questi due giocatori come magari più pronti anche in ottica di un lancio in prima squadra. Non so tu cosa ne pensassi.
0: Ecco.
2: Ma allora, Galvagno e Zamagni sono, non dico i più bravi, i più interessanti, sono tra i più bravi, tra i più interessanti, perché questa squadra della verità di valore ne ha espressi parecchi, anche perché insomma basta vedere il risultato finale per capire che e purtroppo, tra l'altro, nella fase finale Galvagno ha avuto questo problema alla caviglia che non gli ha permesso di esserci secondo le sue possibilità. Allora, questi sono due ragazzi interessanti. Zamagni, tra l'altro, è un ragazzo che ha delle doti tecniche, piedi molto buoni, insomma, per capirci, è un ragazzo che ha anche il cervello, cioè quando la palla fa i piedi sa cosa deve fare, ma secondo me di valori interessanti ce ne sono anche altri, perché c'è anche Toscu, c'è Bertaccini, al quale naturalmente facciamo gli auguri di guarire bene presto.
0: Certo.
2: Perché sappiamo che ha avuto quell'intervento molto serio a dicembre, e poi ci può essere anche qualcosa in difesa, perché tra Casadei, Chebè, Quindi ce ne sono tanti di ragazzi, secondo me, in questa primavera che possono venire fuori. Sono convinto che non so quanti, 3, 2, 4, non so quanti saranno portati in ritiro e poi dopo quel punto di vista saranno l'allenatore, i suoi collaboratori a decidere magari chi può rimanere, chi non so, andrà a farsi un'esperienza in Lega Pro, eccetera. Però certo che Galvagno e Zamagni sono fra i più interessanti, questo sicuramente.
1: Sarà anche importante in questo senso anche capire chi sarà il nuovo allenatore, cioè chi sarà l'allenatore, indipendentemente che sia nuovo o quello già presente, perché poi sarà lui chiaramente a scegliere anche chi convocare il ritiro tra i ragazzi della primavera. E vedremo adesso, io credo nei prossimi giorni si deciderà, perché poi chiaramente inizierà anche la fase di calciomercato.
0: Esatto.
1: E sono questi un po' i giorni in cui dovrebbe decidersi questa figura all'interno del club. Chiaramente Mancini, il nuovo DS, avrà grande voce in capitolo, immagino, perché poi è stato assunto questo incarico da poco, quindi avrà grandi poteri, immagino. Non so voi cosa ne pensate su...
0: Ma a me piace molto Mancini.
1: Anche a livello di allenatore, come dovrebbe essere...
0: Ma io a questo punto, sai, non scarterei, come dice anche l'idea Roberto, cioè hai iniziato con Cole e magari in questi mesi si ha conosciuto anche metodi di allenamento, eccetera, tutto quello che vuoi, dagli una possibilità. Però io ho sempre qualche mio dubbio.
1: Sì. E te, Marcello, invece? Cosa
3: direi che anch'io nutro dei dubbi, perché secondo me la scelta di Astri Cole, sì, molto bella, anche come dire, ha un pensiero molto, come posso dire, molto europeo, diciamo, sì, così, in questi casi. Solo che secondo me è stata una scelta abbastanza azzardata, ecco, poi è facile da raccontare, ma visto anche la stagione che era partita non male l'anno scorso, hanno voluto fare qualcosa di più, girare un po', come posso dire, svoltare nel campionato. Hanno fatto una scelta azzardata non tanto per la persona, non vogliamo giudicare l'allenatore in se stesso, ma quel tipo di allenatore forse era da programmare in un certo altro modo, e adesso comunque, visto che ce l'hai, devi crederci. Non è facile però adattare subito una squadra, quindi per il prossimo campionato, a questo tipo di allenatore che ha un suo credo, un suo modo. Bisogna vedere il suo staff con Mancini lì nella squadra del Cesena, insomma, come riusciranno ad amalgamare, a proporre quelli che saranno i nuovi giocatori, magari vedendo anche le uscite che dovranno fare, perché qualcosa dovranno probabilmente fare per forza, e cercare di mettere insieme un gruppo di giocatori adatto per la nuova stagione.
0: Ecco, poi tra l'altro voglio ricordare che è tornato l'Ascoli in Serie B.
1: Sì, grandissimo.
0: Una partita contro lo Union Brescia.
1: Sì, grandissimo risultato. Tra l'altro l'Ascoli è anche una piazza molto seguita.
0: Bravissimo.
1: Dalle persone che abitano ad Ascoli, quindi sì, è una piazza molto calda. E è stato un grandissimo risultato, e quindi lo vedremo il prossimo anno contro il Cesena.
0: Appunto.
1: E vedremo anche che squadra farà in ottica futura. E quello che volevo introdurre era il tema riguardante il Milan, perché
0: sicuro.
1: Insomma, c'è tanto da parlare.
0: C'è tanto da parlare
1: e anche tanti punti interrogativi in questo momento, che sicuramente sono più delle certezze tra figure dirigenziali che in questo momento, a parte Ibrahimovic, sono completamente assenti, e anche figura legata alla panchina e poi anche i giocatori, perché insomma le dichiarazioni di Leao hanno fatto molto rumore in questi ultimi giorni.
0: E poi anche il comportamento che ho visto che ha tenuto,
1: contro il Cile.
0: Contro il Cile, insomma, in un'amichevole.
1: Premondiale.
0: Non so, volevo sentire, chiedere a Roberto... È tutto in divenire, insomma, il futuro rossonero.
2: Ma intanto, guarda, io di solito cerco di non essere drastico, qui lo sono. Dal mio punto di vista il Milan non resiste più.
0: Ho capito cosa vuoi dire.
2: Se noi andiamo a vedere quello che è stato il Milan anche nel ciclo di Berlusconi, lasciando stare le vittorie che nel ciclo di Berlusconi ci sono state, ma nel ciclo berlusconiano quello che dicevano tutti è che la società aveva un'organizzazione che era qualche cosa di fuori dal normale, tra l'altro pochissime persone parlavano, cioè pochissime persone, c'era uno che comandava, sappiamo bene chi era, e c'era uno dentro la società che metteva in pratica quello che Berlusconi voleva fare. Io vorrei fare, mi dispiace che loro non mi possono sentire, vorrei fare veramente i miei complimenti al signor Cardinale e al signor Ibrahimovic, che sono riusciti nell'impresa non semplice di distruggere il Milan, di far diventare una società totalmente allo sbando, che si è sentita richiamare in questi giorni dalla federazione, che gli ha detto: guardate che entro quella data la società
0: deve
2: fare l'iscrizione al campionato di Serie A. C'è una cosa. Quindi secondo me il Milan in questo momento non esiste neanche, cioè tu mandi via quattro figure dentro la società e non hai un'idea di quello che vuoi fare. Cioè io mando via un allenatore, non so chi voglio prendere al posto suo, mando via un direttore sportivo lo stesso. Signori, cioè qui siamo delle cose che, con tutto il rispetto che io ho per il Roncofreddo, che sono andato a vedere spesso la stagione, voglio tornare a vedere,
0: no, certo.
2: Se le vedessimo a Roncofreddo diremmo: ma Roncofreddo come sono messo? Quindi,
0: guarda,
2: io la penso così, cioè, siamo una, dico siamo perché io sono ancora tifoso. L'altro giorno ho detto che Abato Antuono si è dimesso da tifoso.
0: Sì, è vero, l'ho letto anch'io questo.
2: Io non mi dimetto,
0: no, certo.
2: Ma siamo una società allo sbando assoluto.
0: Certo. Quindi. Federico.
1: No, ha ragione Roberto. C'è una, ha fatto disorganizzazione totale.
0: Una sintesi perfetta.
1: Sì, disorganizzazione totale. E poi non è solo quest'anno, possiamo dire, è il culmine un po' di questa gestione disastrosa, ma anche gli anni recenti, da quando è andato via Maldini, hanno dimostrato anche un'incoerenza tra dirigenza e parte tecnica, con anche la figura di Pioli che è stata più volte messa in discussione, poi l'arrivo di Fonseca, l'arrivo di Conceição, e il progetto triennale con Allegri, dirigenti che vanno e vengono. All'interno di una società ci deve essere una continuità a livello non solo dirigenziale ma anche di progetto tecnico, perché altrimenti i risultati parlano chiaro. Penso all'Inter, che ha avuto 2 anni Conte, 4 anni Inzaghi, adesso Chivu ha appena rinnovato, e infatti gli anni recenti dell'Inter, insomma, finali di Champions a parte, sono stati egregi dal punto di vista dei risultati in Italia. Ha dominato il lungo e largo, è la squadra da battere in questo momento l'Inter. E la continuità a livello dirigenziale lo dimostra, perché poi Ausilio da quanti anni è che è nell'ambiente Inter, Marotta da quanti anni è che è nell'ambiente Inter. Se nel Milan si continua ad assistere a questo vai e vieni di dirigenti, di allenatori, di giocatori, non c'è un grande orizzonte, quindi bisogna individuare delle figure e delle figure c'erano prima, e parlo di Maldini e non solo, in cui, diciamo, a cui affidare il potere e a cui anche affidarsi per i prossimi anni. Ci deve essere una continuità, chiaramente devono essere individuate delle figure all'altezza e competenti, e a cui va lasciato anche del tempo per inseguire il progetto, perché poi, come ho detto prima, se si continua a ribaltare tutto, a cambiare tutto ogni volta, poi alla fine il risultato è questo, che Ibrahimovic parte per il mondiale, è partito in questi giorni, e chi sceglie, chi prende le decisioni in questo momento. Se penso per esempio al caso di Leao, che ha manifestato la sua volontà di andare via, ma Leao in questo momento con chi parla in del mondo Milan se vuole essere ceduto? Non c'è nessuno, perché c'è Ibrahimovic, che ancora bisogna capire il suo ruolo, che formalmente è un ambasciatore da quello che si capisce, e c'è Cardinale, che è il presidente, ma manco un direttore sportivo. Se in questo momento un giocatore vuole essere ceduto, con chi parla? Il Milan anche a livello di mercato, se il nuovo direttore sportivo che arriverà dovrà programmare il mercato in pochissimo tempo,
0: è certo,
1: Anche questo fa capire la disorganizzazione. Il mercato va pianificato diversi mesi prima dell'inizio della sessione. Qua addirittura è iniziata e non si sa nemmeno chi è il direttore sportivo, né tantomeno l'allenatore. Quindi, insomma, regna il caos. E,
0: peccato però.
1: Ed è un peccato per la storia e per tutti i tifosi, soprattutto, perché sono gli ultimi che se lo meritano.
0: Se si è dimesso Battantuono da tifoso, Marcello.
3: Sì, no, perché è una storia vera, sì, non sì. È un film, no, no. Lo so che è una storia vera, ma sembra quasi la scena di un film. Quasi del vecchio eccezionale, veramente.
0: Esatto.
3: Nel senso che, evidentemente, veramente, cioè, sono cose che non dovrebbero capitare, e se sono capitate, in teoria, dovrebbero essere traumaturgiche per far capire a chi deve sentire, anche al peggior sordo, che ormai, come dire, ormai il fondo si è toccato e quindi è ora di risalire. Però, come succede anche ad altre squadre, non so se ci sentono, perché è stato detto correttamente da Federico che. Ma poi chi sono le figure comunque presenti, che esatto. Anche nella confusione c'è qualche cosa a cui attaccarsi o perlomeno con cui parlare? No, effettivamente ufficialmente c'è questo, come dire, rimescolamento di posizioni apicali, anche non apicali. Poi il fatto che in questo momento appunto non ci sia neanche un ordine preciso di scelta di allenatore, visto che è andato via l'allenatore, che a volte l'allenatore è anche una sorta di piccolo dirigente sportivo. Quando c'è lui ci sono certi allenatori che decidono molto, sì. Anche a livello di mercato,
1: sì, quindi, sì, giocatori.
3: E non essendo nemmeno quello, mancando anche la parte appunto, come dire, apicale, nel senso che non c'è questa chiarezza, come è stato già detto prima, e quindi questa grande squadra effettivamente non ha per i calciatori stessi la sicurezza di una programmazione che magari è tipo una sorta di reset. Se era partito con Allegri un programma di 3 anni, a questo punto deve arrivare un altro allenatore e si riparte. Però quelli che praticamente hanno la porta di uscita già aperta, come le aule, non sanno neanche se devono effettivamente andare via, perché esatto, sì. Con chi fanno, con chi parlano,
1: con chi parlano.
3: Questo è vero.
1: Questo è vero. Sempre sì. Riguardo al Milan, chiaramente si vocifera poi di qualche allenatore. Da quello che si è capito, l'intenzione è quella anche di garantire sia una dirigenza sia anche un allenatore internazionale. Quindi, infatti, i nomi che diciamo rimbalzano in questo momento sono tutti stranieri.
3: Sì.
1: E si è fatto il nome di Glasner, che era allenatore del Crystal Palace, che ha vinto la Conference League, oppure si è citato anche il nome dell'allenatore dell'Al-Ittihad,
0: sì.
1: E adesso mi sfugge, che è sempre nel gruppo Red Bull. Oppure anche il nome di Pochettino, però in questo momento Pochettino c'è un po' l'incognita a Stati Uniti, perché poi dovrà disputare il mondiale, quindi io credo almeno 3 partite le dovrà giocare, quindi fino a fine giugno non potrà chiaramente lavorare col Milan a pieno, quantomeno. E, a livello di dirigenza si è parlato di Ragnik, che non è la prima volta che si accosta al Milan, perché poi anche già nel 2020 il Milan era stato vicino. Con lui invece c'è un po' il discorso legato alla federazione austriaca, perché in questo momento Ragnik è l'allenatore dell'Austria.
0: Sì.
1: E insomma, diversi nomi, ma ancora una decisione che non è stata presa. E intanto Ibra è in America e vedremo. C'è tanti dubbi e posso dire anche tanta sfiducia,
0: sì.
1: Nei confronti dell'ambiente, perché e poi anche le contestazioni dei tifosi negli ultimi anni, negli ultimi mesi, sono state sempre di più verso anche la dirigenza, e ogni tanto inquadravano Furlani che si metteva a ridere quando gli facevano i cori contro di lui, e non lo so, chiaramente il tifoso non può essere contento,
0: assolutamente. Comunque, Roberto, diciamo, si parla della, chiaro, crisi rossonera, del caos, ma anche l'altra parte, diciamo così, della delusione, parlo della Juve, indipendentemente da tutto, ha anche lì, cioè, non dico un caos societario, ma c'è, sembra una banda di scappati di casa e di incompetenti.
2: Ma no, però la situazione tra le due società mi sembra abbastanza differente.
0: Ma certo, però
2: c'è un allenatore, si sa chi è stato confermato. C'è un direttore generale che nella sua prima esperienza, diciamo, non ha dato una grande prova di successo, però insomma, no. Bisogna dargli una seconda chance. la Juventus una società, un organigramma, cioè se tu chiami alla Juventus c'è uno che ti risponde al centralino, ecco,
0: sì, ho capito cosa vuoi dire,
2: ecco. C'è uno che fa il caffè, per dire, magari anche.
0: Certo.
2: Quindi adesso l'ho portata all'estremo.
0: Sì, no, l'hai portata all'estremo, ma hai fatto una sintesi perfetta, perché dai...
2: Il Milan è un'altra cosa.
0: Sì, ho capito.
2: Ho sentito prima parlare di Rangnick, attenzione, perché Rangnick, come tutti, avrà sentito certe notizie sul Milan, ha detto io vengo, mi porto i suoi uomini, che sono circa una decina, da mettere nei posti chiave, ma soprattutto ha detto un'altra cosa. Io vengo, ma non voglio nessuna ingerenza.
0: Direi.
2: Cioè, qualcuno ha scritto addirittura che lui avrebbe detto o me o Ibrahimovic.
1: Esatto, sì.
2: Ma a quanto pare lui ha detto io non voglio nessuna ingerenza. Cioè, quello che si mette a chiamare i calciatori alle spalle dell'allenatore per dirgli guarda che lui ti vuole cedere.
0: Certo.
2: Rangnick lo vuole, non l'avrebbe voluto neanche Allegri.
0: Ah, quello.
2: Saputo, non l'ha presa bene.
0: Ecco,
2: quindi, tra le due società io ci vedo della differenza.
0: Sì, certo. Io
2: la Juventus secondo me non ha una squadra fortissima da scudetto, però ha già un impianto e secondo me senza cambiare 20 calciatori, ma mettendone 2-3 nei posti chiave, senza dimenticare che la prossima stagione la Juventus non ha le coppe.
0: Esatto, ed è in Europa League, vero? Questo infatti.
2: Anche cioè, questo, non ha le coppe, insomma, non ha la Champions.
0: Non ha la Champions, sì.
1: Anche questo è un altro tema, perché tra l'altro avevo sentito da qualche parte che l'ultima squadra che ha vinto lo scudetto, che giocava il giovedì, quindi in Europa League,
0: sì,
1: è di 25-26 anni fa.
0: Quindi pensa a te.
1: Molto probabilmente a livello statistico questo un po' già ai nastri di partenza taglia già fuori il Milan e la Juve un po' dal lotto scudetto, perché certo, entrambi giocheranno giovedì. Poi chiaramente questa sono le statistiche, sono fatte per essere aggiornate ovviamente, certo, però insomma fa capire quanto anche giocare il giovedì poi ti tolga energie per il campionato. E se storicamente sono 25-26 anni che una squadra che gioca il giovedì non vince lo scudetto,
0: un motivo ci sarà quindi, certo.
1: E adesso il riferimento alla Juve, già calciomercato si sta muovendo qualcosa, sta facendo il nome del portiere e dell'attaccante.
0: Sarebbe ora, scusa. Sarebbe...
1: E, tra l'altro, c'è stato anche un addio,
0: appunto, di Vlahovic.
1: Vlahovic, che insomma era prevedibile. L'ha detto lo stesso Chiellini. Poi sì, a queste cifre non rimarrà in Italia, quindi ha chiesto troppo, evidentemente, a livello di ingaggio. Lui prendeva 12 milioni netti, sì, se non ricordo male.
0: Infatti.
1: Sono cifre insostenibili per qualsiasi club italiano in questo momento. Adesso vedremo dove andrà, ma se mantiene queste richieste economiche, come ha detto Chiellini, difficilmente lo vedremo in Italia. Non so voi cosa ne pensate.
0: Ma sicuramente, per me... cioè,
1: come lo vedi?
0: Io lo vedo lontano da tutto. cioè, è proiettato in altri lidi.
1: E invece Sorlot, il nome dell'Atletico Madrid...
0: È tutto da vedere. E Marcello, non lo so, è un norvegese che arriva...
3: Ci mancherebbe.
0: Se arrivasse.
1: Sono tutti
0: la Norvegia di mezzo.
1: Esatto,
0: sì, vedi. Sì, perché tra l'altro Marcello...
3: No, non per niente.
0: Sì, quello della Norvegia.
3: Ma ormai bisogna, come dire, sotto mentite spoglie, far finta di essere altri, tanto ormai gli italiani non è più di moda, no,
0: certo,
3: a parte la battuta, è che no, ma questi giocatori sono magari giocatori, una volta si diceva degli ottimi comprimari, sono giocatori onesti che magari per certi ruoli vanno benissimo, però come al solito non vediamo quella costruzione che tenteranno di mettere a posto, cioè il famoso portiere, l'attaccante e secondo me il famoso centrocampo che da un po' di anni,
0: questo non so
3: da
0: quanti,
3: sono forse, anni, forse la durata della mancanza dell'Italia ai mondiali che non,
0: sì,
3: hai visto un centrocampo,
0: è vero,
3: centro Juventus,
0: è vero,
3: perché è inutile. Il calcio è complicato ma anche semplice, diciamo così, semplicemente, diciamo, bisogna scegliere 3-4 giocatori buoni, ma proprio buoni, adatti alla tua squadra, poi attorno metti degli ottimi giocatori che è un buon allenatore, che non è che, certo, sa fare il cuoco, che mette a posto, insomma, è facile così, chiaramente in campo bisogna anche giocare, però insomma il calcio, come dire, è veramente particolare, perché è vero che la palla è rotonda, eccetera, può sempre succedere, però insomma delle volte un minimo di programmazione, si sa che la programmazione nel calcio adesso è molto veloce, una volta si facevano i 3 anni veramente, si diceva ah, entro 3 anni faremo, però insomma è da tanto tempo che sentiamo che questo l'attaccante adesso si è tra virgolette quasi autoescluso Vlahovic, perché confermando le richieste che ha avuto, certo. Beh, si sapeva dall'inizio dell'anno che alle cifre che lui chiedeva non poteva essere confermato, probabilmente neanche spalmando in tanti anni una roba del genere uguale. Una volta si faceva così, no? Si cercava di allungare, spalmare più o meno durata. Mantenere quell'ingaggio, però in tanti anni diceva vabbè, teniamoci lui piuttosto che a comprare, ma non si poteva, e giustamente non poteva reggere. Il problema è che bisogna vedere cosa poi acquisteranno, che ci vorrà questa puntera, questa grossa punta importante, che come al solito vedo su internet che parlano di cose eclatanti, ma secondo me alla fine si prenderà una punta buona, decente, che magari si adatta al campionato italiano, anche perché giustamente non giocando nella Champions bisogna essere pratici, giocare soprattutto per campionato, tentare di essere, come dire, andare avanti. Questo vale per la Juve, anche per il Milan, nelle coppe, anche se sono minori, anche quelli vanno giocate con onore, cercare di andare avanti. Speriamo che, come dire, succeda qualcosa di buono, nel senso nelle scelte. Sono d'accordo con Stefano quando è molto sfiduciato per certi nostri dirigenti, hanno questa desinenza in francese che
0: esatto.
3: Sembra molto squillante.
0: Sei in Italia ma parli ancora in francese, e soprattutto gli algoritmi non hanno nulla a che fare col calcio.
3: Esatto.
1: Adesso hai ragione Stefano, comunque questo anche questa cosa degli algoritmi, questo strumento
0: è stata applicata anche al Milan, ti ricordi?
1: Sì, con
0: pessimi risultati. Con pessimi risultati.
1: Sì, esatto. Sì, erano stati acquistati alcuni giocatori, penso per esempio anche Pavlovic è stato acquistato con gli algoritmi, Jimenez, comunque diversi giocatori. Non lo so, è un po' uno strumento innovativo. Io credo, sono dell'idea che comunque bisogna cercare di diciamo, adeguarsi ai tempi correnti.
0: Certo.
1: Quindi è giusto comunque integrare anche le innovazioni nell'ambito tecnologico anche al calcio, però chiaramente devono essere integrate anche dall'aspetto umano, perché comunque non basta esclusivamente affidarsi al dato. Penso sempre a persone, a dirigenti come possono essere Sandro Sabatini, Walter
0: Bravo.
1: Sabatini,
0: Sartori
1: o anche Corvino, che adesso,
0: sì, che adesso
1: ha lasciato il Lecce.
0: Esatto.
1: Sabatini è andato a scovare Ederson nella, mi sembra, seconda serie brasiliana,
0: sì,
1: una cosa del genere, nessuno lo conosceva,
0: no.
1: E adesso Ederson, notizia di qualche giorno fa, è stato ceduto al Manchester United per 40 milioni più 5 di bonus,
0: appunto.
1: Quindi un giocatore del genere con l'algoritmo non l'avresti mai trovato, mai,
0: certo.
1: Quindi fa capire questo anche quanto sia importante, sì, magari affidarsi anche all'algoritmo e ai dati per certe caratteristiche, però poi ci deve essere anche l'occhio umano, possiamo
0: certo.
1: dire, per individuare i giocatori. Alla Juve serve un po' anche questo,
0: sì.
1: Perché poi anche per la figura del portiere, per l'attaccante, chiaramente il budget è limitato, perché
0: basta che non ci sia una sedia in campo. Una sedia in campo di Gregorio, dai. Una sedia in campo,
1: forse è meglio una sedia.
0: È meglio una sedia. No, l'ho buttata perché questa è, una,
1: sì.
0: è proprio da, voglio dire,
1: secondo me il Dibu Martinez può essere
0: esatto.
1: una bella chiamata.
0: Ho detto perché lo chiamano la sedia, perché dai, insomma,
1: sì,
0: ho detto,
1: sì, non para nulla.
0: Non para nulla.
1: È immobile,
0: appunto.
1: Le cosiddette parate laser.
0: Roberto, l'abbiamo buttato un pochino sul ridere.
2: Beh, vabbè, d'altronde se parliamo di sport, di calcio.
0: Certo.
2: Se possiamo, con tutto quello che succede.
0: Sì, è vero.
2: Che giustificherebbe dover piangere,
0: no, assolutamente,
2: bisogna sorridere,
0: certo, certo. Comunque Roberto, hai ragione, sono due cose differenti le problematiche di Juve e Milan, sicuramente.
2: Beh, parecchio,
0: secondo me
2: parecchio
0: differenti, quello sì, però io vedo
2: senza dimenticare per esempio che la Juventus ha una struttura di società. C'è dentro uno come Chiellini che adesso probabilmente sta studiando, però insomma magari potrebbe essere il futuro della Juventus, cioè certo, quello che riguarda no, il gruppo dirigente.
0: Dirigente, quindi, certo.
2: Cioè, c'è una situazione differente. Il Milan in questo momento veramente non secondo me non c'è.
0: Non c'è. Cioè, ma ecco,
2: Napoli è lì che non riesce ad annunciare l'allenatore, perché il Milan non si è ancora messo d'accordo con Allegri.
0: Infatti.
2: Per la risoluzione. Ho letto che la società gli ha offerto 500.000 euro, quando loro se lo devono pagare per tutto l'anno gli costa 13 milioni.
0: Però.
2: Credo. Va bene, adesso tu fai la prima proposta partendo dal basso.
0: Sì.
2: Però, insomma, mi sembra che sei partito molto dal basso.
0: Sì, certo, certo.
2: Quindi.
0: Hai notato come si era trattenuto tanto De Laurentiis?
1: Sulla domanda su Allegri.
0: Sì, su Allegri e su Conte anche, che sì, è stato buono, è ritornato un vulcano.
1: Sì, sì, è stato...
0: Il vulcano è il Vesuvio in eruzione, sì, De Laurentiis.
1: Non so, io ho percepito anche un po' di freddezza sì, nell'addio di Conte a Napoli, da parte della società. Forse non c'è stato nemmeno tutto questo gran riconoscimento, non dico tanto dalla gente, proprio dalla società, quindi dalla dirigenza e dalla proprietà. Ho percepito un po' di freddezza nei confronti di Conte, probabilmente magari non è stata condivisa la scelta dell'allontanamento, però ecco, non lo so, magari dopo De Laurentiis lo conosciamo, un personaggio
0: fumantino,
1: e vede le cose nel suo modo, difficilmente accetta consigli dall'esterno.
0: Certo.
1: Adesso c'è stata questa chiamata di Allegri,
0: sì,
1: da quello che si è capito è stata per lo più anche legata al direttore sportivo Manna, perché avendo lavorato precedentemente alla Juventus,
0: sì,
1: lo conosceva molto bene. Io mi chiedo come l'allenatore che abbia fatto una stagione disastrosa come quella di Allegri, giocando una volta a settimana, uscendo dagli ottavi di Coppa Italia, perché non
0: è vero.
1: Ottavi di Coppa Italia, non raggiungendo nemmeno la finale di Supercoppa, perché è uscito in semifinale,
0: quella vinta,
1: mancando la qualificazione in Champions League, che era l'obiettivo minimo, minimo del Milan, a essere chiamato a una società come il Napoli, che è arrivato seconda e giocherà la Champions League, e in questo momento è solamente dietro l'Inter.
0: Certo.
1: Diciamo, è lì, forse nemmeno dietro a livello di giocatori,
0: no,
1: rispetto all'Inter. Io mi chiedo come sia stata, sulla base di quali criteri sia stata presa questa decisione, perché sicuramente non sulla base dei risultati sportivi recenti, perché poi, tanto c'era stata anche la vicenda Italiano,
0: esatto,
1: è stata gestita veramente molto malissimo, male, perché poi, mentre Italiano si liberava dal Bologna, è stato annunciato indirettamente.
0: È andato in una squadra turca, tra l'altro.
1: Besiktas. Non so voi anche Roberto, cosa ne pensate di questa decisione di Allegri al Napoli.
0: Di Allegri al Napoli, sentiamo Roberto. Io sono rimasto stupefatto.
1: Anch'io, molto.
2: Beh, un po' sorpreso sono rimasto anche io, sinceramente. Perché pensavo che appunto sarebbe andato Italiano, quindi mi ha sorpreso. Io credo che abbia inciso, sì, il fatto che lo conosce Manna, il fatto che è un allenatore di grande esperienza, il fatto che è vero che al Milan ha fallito l'obiettivo minimo, sono d'accordo, e secondo me c'è anche qualche sua responsabilità, perché insomma, quando ho visto la squadra crollare così, qualche cosa poteva cercare di fare, però dall'esterno poi hanno anche capito tutto quello che è successo dentro al Milan, e quindi hanno capito che lui ha le sue responsabilità, ma ci hanno messo le mani anche altri per arrivare a questo bel fallimento. È stato aiutato a fallire, ecco. ha avuto chi gli ha dato una mano, quindi credo che sia stato per quello.
1: Sì, però
2: non so, qualcuno mi ha detto, non so poi se corrisponde al vero o no, perché poi si sente dire di tutto, che quando De Laurentiis ha avuto l'incontro con Italiano gli avrebbe chiesto un giorno e mezzo, credo, per riflettere, e De Laurentiis questa cosa non l'ha presa bene per niente. Però non so se sia vero, cioè, sono tutte queste voci che circolano, si sente dire di tutto e di più.
0: Tu che idea ti sei fatto, Marcello?
3: Beh, che effettivamente il fatto che non ci sia andato italiano nel Napoli, che sarebbe stata una cosa particolare e molto interessante da vedere, siamo rimasti sorpresi secondo me un po' tutti. Con Allegri, come avete detto voi, c'è il legame con il direttore, con lo staff tecnico, e poi c'è il fatto, non lo so, forse avranno voluto fare, questa è una pochezza, quando è andato Allegri alla Juventus quella volta, dopo Conte ha fatto proseguire in quelle famose nove annate di scudetti di Allegri, forse avranno giocato, sai che sono i napoletani con la cabala, sai, sanno che fa. Avranno pensato di magari questo allenatore con una certa esperienza, quello è vero, magari forse anche più superiore rispetto all'italiano come prontezza, cioè prontezza nel senso che se tu gli dai qualcosa in mano probabilmente è già più pronto, non lo so, adesso mi sembra una cosa basica, però effettivamente è una cosa particolare. Effettivamente con l'italiano era un tipo di allenatore che forse un pochettino la squadra la doveva rivoluzionare e non erano pronti a farlo, forse perché italiano forse quei giocatori che ce ne sono nel Napoli forse non li avrebbe voluti, o perlomeno non è quel tipo di giocatore, alcuni non sono nelle sue corde.
1: L'Allegri è più accondiscendente,
3: L'Allegri è più anche, può fare anche il selezionatore, diciamo, in un certo senso, no? Perché lui doveva andare, anche lui andare in nazionale, no? Lo sappiamo, certo. Quindi è un allenatore già pronto da quel lato lì, e quindi secondo me è una scelta che hanno voluto fare in corsa. Forse una cosa affascinante che ha pensato il presidente, non dico per quella cosa, insomma, da Conte ad Allegri, come è stato successo con la Juventus, quindi per, diciamo da quella volta che con Conte sono vinti 2-3 scudetti,
0: sì.
3: Poi dopo sono arrivati gli altri con...
0: Gli altri 5, sì, gli altri 4, 5, sì.
3: Sì, praticamente, quindi... Però è stata una scelta, secondo me, un po' fatta in fretta e furia, anche perché immagino che avranno capito quelli del Napoli che appunto Allegri stava chiudendo il rapporto.
1: Sì. Cioè, sì, credo che era già stato esonerato.
3: Credo che non l'hanno chiamato, nel senso che lui si è deciso di andare via dal Milan, era già in essere questa cosa, sì, e hanno preso al volo l'occasione perché lo staff tecnico era legato ad Allegri, e questo è, insomma.
1: Certo. Sì, qualcuno avevo letto anche, qualcuno aveva detto che già anche prima della fine del campionato in realtà Allegri aveva avuto dei contatti preliminari con De Laurentiis e già si stava programmando qualcosa, però in realtà prima anche che si scegliesse Allegri era italiano quasi favorito,
0: sì,
1: su Allegri. Tra l'altro questo binomio Allegri-italiano per la panchina di un club c'era stata anche l'anno scorso per il Milan, non so se
0: sì, mi ricordo, come?
1: C'era sempre questo dubbio Allegri-italiano per la panchina del Milan. Poi italiano aveva deciso di continuare col Bologna, alla fine si è optato per Allegri. Io sinceramente sono molto scettico, anche perché poi leggendo l'intervista di De Bruyne che ha fatto in Belgio...
0: Sì, l'ho letta anch'io quella.
1: Conte troppo difensivista, troppo difensivista. Passiamo da Conte Allegri.
0: Ah, certo.
1: Quindi a livello di difensivismo, insomma, non so quanto si possa aspettare di meglio Kevin De Bruyne passando da Allegri. Poi... non si sa mai nel calcio, magari può anche rinnovarsi Allegri, certo, nei principi di gioco, però non lo so, io sono molto, molto scettico, non credo...
0: È un ottimo gestore, quello sì.
1: Sì, è vero, però Stefano, io sono un po'
0: scettico.
1: L'idea che questi argomenti, gestore, amico dei calciatori, simpatico...
0: Stridono.
1: Io vado oltre, nel senso, secondo me è più importante l'aspetto tecnico, poi quello che fa vedere sul campo. Allegri sul campo, il Milan da marzo dopo il derby è crollato.
0: Sì, è vero.
1: È crollato in tutti i sensi, e Allegri non ha dato nulla per poter risollevare questa squadra.
0: Certo.
1: Delle prestazioni veramente indegne contro il Sassuolo fuori casa,
0: sì.
1: E contro l'Atalanta in casa, i primi 60 minuti, sono prestazioni contro l'Udinese, ma anche contro la Sperona, quella partita che poi ha vinto 1-0, sono prestazioni veramente molto molto molto modeste.
0: Certo.
1: Mi ricollego alla Juve con il nome Modesto.
0: Sì, Modesto hanno infatti come lì, c'è un Modesto come lì. Ecco, esatto. Dai, ecco, la faccio per fare la battuta.
1: No,
0: comunque poi mi è dispiaciuto anche per la a me piace molto Tare. È un peccato,
1: sì, ha avuto
0: perché...
1: un brutto epilogo, io credo era molto legato a Allegri, chiaramente se mandare Allegri o se mandare via Tare facevi fatica a confermare Allegri e viceversa, erano due è stato Tare che ha scelto Allegri.
0: Appunto, appunto.
1: Se Allegri non ha raggiunto il risultato, Tare era inevitabile che sarebbe stato il primo a pagare le conseguenze.
0: Certo, certo. Comunque, dai, adesso sono curioso di vedere come si evolverà la situazione.
1: Sì, anch'io, anche perché poi le altre squadre sono tutte squadre, oltre all'Inter, anche per esempio la Roma.
0: Bella squadra,
1: È una bella squadra. Molto bella. E il Como, poi
0: non ne parliamo
1: del Como. Appunto. Tra l'altro avevo letto negli ultimi giorni che aveva chiesto informazioni per Cambiaso.
0: Esatto, ma volentieri. Cioè, dai, insomma.
1: E Cambiaso, dopo quella vicenda di calciomercato con il Manchester City,
0: basta, non è stato più lo stesso. Declino incredibile.
1: Mamma mia, incredibile.
0: Infatti, volevo chiedere una cosa a Roberto. Secondo te, Roberto, quanto tempo abbiamo allora ancora? Un minuto solo. Roberto, volevo dirti, non ti sei, sicuramente abbiamo parlato un po' di tutto, ma secondo te un allenatore come italiano al Milan, indipendentemente dal direttore sportivo, ti sarebbe piaciuto, sì o no?
2: Sì, mi sarebbe piaciuto, sì.
0: Ecco, è quello che pensate anch'io. Va bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata
1: premondiale
0: e noi sicuramente ci sentiremo, invitiamo Roberto per parlare e commentare del mondiale del calciomercato e di questo Cesena che verrà.
1: Molto
0: anche.
1: Volentieri.
0: Un saluto a tutti, Stefano. Ciao, grazie a tutti voi. Buona serata.
2: Saluti, ciao.
0: Abbiamo fatto tutto un...

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori nella pace sia con tutti voi. Ci affidiamo a Gesù perché ci accompagni in questa liturgia e perché ci doni il suo Santo Spirito, apra i nostri cuori alla sua parola e perdoni i nostri peccati. Questa sera in modo particolare nella nostra liturgia celebriamo la veglia di Elsa e preghiamo per la settima di Martina. Affidiamo a Gesù i nostri defunti Maria, Luigi, Elsa, Nicola, la famiglia Giovannini, Renato, Mario e Maria. Oggi la liturgia ci offre nuovamente il testo delle Beatitudini. Preghiamo perché davvero il nostro cuore possa sentire la cura di Dio. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Padre sorgente di ogni bene, ispiraci propositi giusti e santi e donaci il tuo aiuto perché possiamo attuarli nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal Libro dei Re. In quei giorni Elia il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galab, disse ad Acab: per la vita del Signore Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo comanderò io. A lui fu rivolta questa parola del Signore: vattene di qui, dirigiti verso oriente, nasconditi presso il torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. Berrai dal torrente e i corvi per mio comando ti porteranno da mangiare. Egli partì e fece secondo la parola del Signore. Andò a stabilirsi accanto al torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. I corvi gli portarono pane e carne al mattino e pane e carne alla sera. Egli beveva dal torrente. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie.
2: Il mio aiuto viene dal Signore, Egli ha fatto cielo e terra.
3: Il mio aiuto viene dal Signore, Egli ha fatto cielo e terra.
2: Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, Egli ha fatto cielo e terra.
3: Il mio aiuto viene dal Signore, Egli ha fatto cielo e terra.
2: Non lascerà vacillare il tuo piede. Non si addormenterà il tuo custode, non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Il mio aiuto viene dal Signore, Egli ha fatto cielo e terra. Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole né la luna di notte. Il mio aiuto viene dal Signore, Egli ha fatto cielo e terra. Il Signore ti custodirà da ogni male, Egli custodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Il mio aiuto viene dal Signore, Egli ha fatto cielo e terra.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Potremmo dire che per noi cristiani il testo del Vangelo è tutto importante, e per, così per coglierne l'importanza, pensate ad una delle parabole più belle che Gesù ci dona, che è quella della casa costruita sulla roccia. Ci ricorda addirittura che chi ascolta la parola di Dio e la mette in pratica è come un uomo saggio che costruisce una casa sulla roccia, e qualsiasi intemperia si schianta su questa casa, si riversa su questa casa, la casa si mantiene solida, non crolla, perché se tu costruisci la tua vita sulla parola di Dio, almeno hai la sicurezza che il suo amore non ti abbandona mai. Tu senti sempre questa presenza, questa forza di Dio, che è una forza spirituale. E quindi tutta la parola di Dio ci serve per questo. Il Vangelo, la preghiera, ci servono per sentire in modo forte l'accompagnamento di Gesù nella nostra vita. Però fra le pagine dei Vangeli noi ogni tanto abbiamo dei testi importantissimi, se così si può dire. Questo è uno dei testi, quello che la liturgia ci offre questa sera, che è il Vangelo delle Beatitudini, che probabilmente Matteo scrive quando si sta vivendo la prima persecuzione dei cristiani. Quindi essere cristiano non è neanche una cosa così facile, perché essere cristiano nel momento in cui Matteo scrive vuol dire essere qualcuno che è perseguitato da un popolo e che in qualche modo viene ucciso per la fede, o torturato, o viene chiesto di rinnegare la fede e vivere la fede nelle divinità romane. Le stesse famiglie tradivano le persone per non farsi bruciare la casa dai romani. Quindi pensate che tensione c'era per i cristiani di questo secolo iniziale, e che cosa voleva dire essere un cristiano? Secondo me non essere felice secondo i canoni della tranquillità della vita. Quindi la beatitudine, che è la felicità, attraversava questi uomini e queste donne che decidevano di andare diventare credenti, non perché gli andavano tutte dritte, oppure perché pregando rimanevano sempre in salute e non avevano nessun problema. Questo testo ci sta a dire anche a che cosa ci serve la preghiera, la nostra fede. Ci serve perché ci vadano tutte dritte, oppure ci serve per sentire sempre nel nostro cuore l'amore e la presenza di Dio. E questo elenco lungo, che qualche teologo dice dovrebbe sostituire nella nostra vita i 10 comandamenti, è un po' la descrizione di Gesù stesso. È lui il mite, il puro di cuore, colui che lotta per la giustizia, che cerca la verità, che piange ma viene consolato da Dio stesso, che è misericordioso ed è operatore di misericordia, che è perseguitato per amore. Quindi perseguitato per amore. Quindi prima di tutto il beato è Gesù. Però questo testo sta dicendo che

fonte di acqua viva, che se noi scegliamo la vita di preghiera, la vita del Vangelo, niente ci può togliere, nessuno ci può togliere, neanche la tragedia più grande che ci possiamo immaginare ci può togliere l'amore di Dio. E credo che dentro le beatitudini ci sia anche questa promessa. Vivere le beatitudini vuol dire essere felici non dipendentemente da quello che ci accade, ma perché sentiamo sempre questo amore profondo dentro. E concludo, penso che quando San Francesco parlasse di perfetta letizia volesse dire questa cosa qua. Anche lui, vedete, muore giovane Francesco, no? Secondo i canoni della tradizione, come lui e come Gesù, quella è una sfortuna. Morire a 33 anni, cosa c'è di peggio? La felicità di questi personaggi dipendeva dalla loro relazione con Dio, e quando Francesco spiega la felicità a Frate Leone, gli fa un racconto che non dovrebbe avere niente di felice. Tu vivrai la perfetta letizia quando chiederai da mangiare a qualcuno bussando alla porta, e invece di mangiare ti picchieranno, ma tu non perderai la tranquillità del cuore. Non perderai dentro questa pace che ti viene dal sentirti amato da Dio. E preghiamo davvero, perché sentiamo la nostra fede come il principio di questa relazione così profonda che ci dona pace dentro.

0: Preghiamo. Ti affidiamo, Signore, le preghiere della Chiesa, del tuo popolo, del popolo di Dio. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Preghiamo per la Chiesa, per il popolo di Dio, perché possa essere testimone credibile dell'amore di Dio nella storia dell'umanità. Preghiamo. Preghiamo per tutte le persone ammalate, nel corpo e nello spirito, perché possano sentire l'abbraccio caldo del Signore attraverso la testimonianza degli uomini e delle donne di buona volontà. Preghiamo. Preghiamo per gli uomini e le donne che hanno potere sul mondo, per i governanti, perché possano essere ispirati dallo Spirito Santo con propositi di pace e di amore. Preghiamo. Ti affidiamo, Signore, i nostri cari defunti, Elsa, Martina, Maria, Luigi, Elsa, Nicola, i defunti della famiglia Giovannini, Renato e i coniugi Mario e Maria. Preghiamo. Signore, certi del tuo ascolto e della tua preghiera, ti ringraziamo per la tua presenza. Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore.

Signore Dio nostro, il pane e il vino che hai creato a sostegno della nostra debolezza diventino per noi sacramento di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la resurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, noi ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Nicolò, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Elsa, che hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ti affidiamo i nostri defunti, Martina, Maria, Luigi, Elsa, Nicola, i defunti della famiglia Giovannini, Renato, Mario e Maria, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dal suo Vangelo, preghiamo assieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. O Dio che ci hai resi partecipi di un solo pane e di un solo calice, fa che uniti in Cristo, in un solo corpo, portiamo con gioia frutti di vita eterna per la salvezza del mondo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

jam hot. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

certezza si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno

0: L'anno scorso, oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.
1: Radio Icaro Rubicone.

0: credo che la possibilità ci sia. Con questa variante togliamo qualunque alibi, quindi sonderemo un po' il polso della nostra imprenditoria, ma non escludiamo anche di poter essere attrattivi per altri imprenditori che vengano da fuori Rimini, perché non vi è dubbio che Rimini sia una meta di interesse anche per gli investitori.
1: Dopo l'adozione in giunta e la pubblicazione sul bollettino della regione, ci sarà la fase delle osservazioni, con l'obiettivo di arrivare all'approvazione in consiglio comunale il prossimo autunno.
2: In questo mese di giugno inaugurano all'aeroporto di Rimini numerosi collegamenti nuovi. Lo scalo punta a fare il salto definitivo di qualità a livello regionale. Abbiamo parlato delle strategie di crescita con l'amministratore delegato Corbucci. Sentiamolo nel servizio di Andrea Polazzi.
3: Un piano industriale da 200 milioni di euro per trasformare l'aeroporto di Rimini in un distretto capace di attrarre milioni di passeggeri. Il documento, presentato ufficialmente qualche settimana fa e che entro giugno sarà sul tavolo di ENAC, punta a dare i suoi primi frutti in termini infrastrutturali e non solo già dal 2033. Intanto lo scalo, che in questo mese di giugno sta vedendo la partenza di numerose destinazioni, da Colonia a Manchester, passando per i potenziamenti Wizz Air su Katowice e Budapest, punta a chiudere l'anno superando i 600.000 passeggeri. Numeri in forte crescita, ma ancora limitati per uno scalo dalle forti potenzialità e che già dal prossimo anno potrà contare sull'operatività H24.
4: Il 2027 è un primo tassello di un percorso di crescita che probabilmente ci abituerà non più alle centinaia di migliaia di passeggeri, ma dovremo prendere un po' confidenza col milione e coi milioni di passeggeri. Se arrivano delle low cost che mettono base, quindi qui c'è tutta l'Europa, il Nord Europa, il mercato domestico, quindi oggi parlare di una singola destinazione è forse limitativo. Credo che ancora ci sia da lavorare sulla Germania, sulla Francia, sulla Spagna, in attesa che si riapra poi il mercato russo, che è il nostro mercato per definizione.
3: L'obiettivo è fare del Fellini nei prossimi anni la base per almeno due compagnie low cost. Aspetto questo che potrebbe aiutare a colmare il gap dei voli annuali.
4: Dobbiamo ringraziare la fiera di Rimini che si sta mettendo con noi sulla definizione di strategie pluriennali e che evidentemente sarà per noi un grande attrattore da dimostrare alle compagnie. Poi dovremo coinvolgere gli imprenditori, perché le compagnie sono molto interessate anche a un certo tipo di traffico business che esiste ma che oggi utilizza altri scali.
3: Fondamentale per la crescita l'aiuto dato dalla regione col taglio dell'addizionale comunale sugli scali minori e la volontà di creare un sistema tra i vari aeroporti, evitando una competizione che rischia di diventare un boomerang.
4: Quando sono arrivato ho trovato un po' le tifoserie per gli aeroporti, invece ecco, io Leonardo Corbucci sono almeno 20 passeggeri di Bologna tutti gli anni. Se domani Forlì mi offre delle soluzioni più adeguate, probabilmente sarò 10 passeggeri di Forlì e 10 passeggeri di Bologna. L'obiettivo mio è fare 20 passeggeri a Rimini, nel senso mettere a Rimini tutte le esigenze mie, e a quel punto mi risparmio 60 km o 120.
2: In chiusura allo sport, con il basket a Verona, la Dole Rimini resta in partita fino ai minuti finali, ma inizia la serie con una sconfitta. La Tezenis infatti si impone per 84 a 74, mandando 5 uomini in doppia cifra, mentre Rimini da 3 tira tanto e male, 10 su 31. Si replica domani alle 20:45, sempre in Veneto. Ascoltiamo il dopogara di coach Sandro Dell'Agnello.
5: Penso che da parte nostra abbiamo fatto un primo tempo poco sostanzioso dal punto di vista difensivo, dove abbiamo fatto qualche errore che probabilmente ci potevamo evitare. Mi ricordo due bombe di Baldi Rossi per un equivoco tra i nostri giocatori con i piedi a terra, che sappiamo tutti è la sua peculiarità. Però non ci siamo scomposti troppo. Nel secondo tempo siamo stati molto più efficaci, siamo stati anche secondo me un pochino più bravi in attacco. Quelle volte che ci siamo poi riaffacciati alla partita, credo di poter dire che abbiamo costruito anche qualche buon tiro che purtroppo oggi non è entrato con i nostri migliori tiratori. Può succedere, la difesa di Verona è molto fisica e non è facile andare dentro. È vero che siamo stati tutta la partita sotto, anche se poi due quarti l'hanno vinti loro e se non sbaglio due quarti li abbiamo vinti noi. Però non voglio essere ottimista per forza, ma credo che il punteggio alla fine sia anche un pochino bugiardo. Mi ricordo un tiro di Loro da metà campo, un tiro di Baldi Rossi al 24esimo secondo marcato, quindi ecco, qualcosa da recriminare su noi stessi ce l'abbiamo. Ovviamente complimenti a Verona perché sappiamo quanto è forte e sicuramente ha vinto meritatamente.
2: È tutto, per le altre notizie vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
6: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai!
1: Che genere di musica fate qui di solito?
4: Oh, ne facciamo di tutti e due i generi, suoniamo il country e il western.
5: Howdy all, Lele Guerra here, questo è la Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Presley, il suo ultimo EP Overnight Low era This Town Is Small Enough. I Valley Flower sono una string band composta da 5 amici provenienti da vari stati, Virginia, North Carolina e Minnesota, che si sono incontrati suonando il bluegrass nel Central Texas e hanno da subito catturato l'attenzione del pubblico, conquistando piano piano apparizioni in locali sempre più prestigiosi di Austin. Personalmente adoro le voci come quella di Rose Flower, la frontwoman del gruppo, che sta uscendo nel 2026 con una serie di singoli, l'ultimo dei quali è Lost and Lonesome Ways, Valley Flower.

Johnson Ways, Valley Flower. Ryan Bingham è nato a Hobbs in New Mexico e sua madre gli ha comprato la sua prima chitarra quando aveva 16 anni, chitarra che ha lasciato dimenticata dentro l'armadio. Si è trasferito a Stephenville in Texas, dove ha iniziato a studiare musica ed è entrato a far parte della squadra di rodeo della Tarleton State University. Dopo varie peripezie, un viaggio malaugurato a Parigi, è riuscito a tornare in Texas ed è andato a vivere con un amico che aveva un fratello di nome Matthew Papa Smith, che durante il giorno faceva il barbiere e la notte il batterista. Una sera fecero un concerto improvvisato in un bar semivuoto di Fort Worth e la sorte volle che quella sera tra i pochi presenti al concerto ci fosse Mark Ford dei Black Crowes, che lo avvicinò dopo il concerto e gli offrì di registrare un album. Da quel momento in poi la sua carriera è stata in ascesa. Ha vinto sia un Oscar che un Grammy Award per The Weary Kind, la colonna sonora che ha scritto per il film Crazy Heart. They Call Us The Lucky Ones è il suo ultimo album in studio, registrato in collaborazione con il gruppo di Dallas The Texas Gentlemen, pubblicato il 15 maggio di quest'anno, e segna il suo primo album in studio dopo 7 anni di silenzio. Ryan Bingham, Ballad of the Texas Gentleman.

Ryan Bingham insieme a Texas Gentleman, Ballad of the Texas Gentleman, dal suo ultimo album They Call Us the Lucky Ones. Emily Nanny è nata a San Jose in California, ma è cresciuta nella città di Orinda, nella Bay Area. Sua madre le ha fatto conoscere le icone del country classico come Patsy Cline e Willie Nelson, mentre suo padre le ha fatto conoscere artisti soul e jazz come James Brown e John Coltrane. Dopo il liceo ha frequentato brevemente il Columbia College per studiare ingegneria del suono, ma a 21 anni ha abbandonato gli studi per trasferirsi a Nashville con l'unico scopo di diventare cantautrice, dedicandosi seriamente alla musica country. Per assicurarsi un posto sul palco dello storico locale Roberts Western World a Broadway, leggenda vuole che abbia corrotto la resident band e i buttafuori portandogli biscotti tutte le sere. La title track del suo EP del 2021 ha ottenuto un grandissimo successo online, accumulando oltre 1 milione di stream. Emily Nanny, Home with My Dog.

C'è molto più l'impronta del padre in questo suo ultimo album per Emily Nanny, Home With My Dog. Molto soul, molto blues. James And era nato a Waco in Texas ed è cresciuto nella piccola comunità rurale di Tokyo, nella contea di McLennan. Ha imparato a suonare la chitarra da autodidatta e ha iniziato ad esibirsi nei locali honky tonk e nei roadhouse quando aveva 12 anni. Ha trascorso la maggior parte della sua vita svolgendo lavori faticosi per pagare le bollette. Ha lavorato come addestratore di cavalli professionista, truck driver, rodeo competitor e buttafuori. Nonostante scrivesse e suonasse musica da più di 30 anni, ha pubblicato il suo album di debutto Shadows Where the Magic Was solo nel 1997, quando di anni ne aveva 45. È riuscito però finalmente a raggiungere così il grande pubblico. Dopo aver firmato con la Rounder Record, la sua popolarità è cresciuta ancora, cosa che gli ha permesso di realizzare il grande sogno di una vita, quello di esibirsi sul palco del Grand Ole Opry di Nashville. James End ci ha lasciato l'8 giugno 2020, aveva solo 67 anni, nella sua casa di Tokyo in Texas. Un grande della musica country, purtroppo ora sottovalutato, che voglio omaggiare con questa Storm Clouds in Heaven, James End.

Cowboys Never Go Out of Style, Derek Johnson e il suo ultimo singolo. Daly e Vincent sono un duo e fanno musica sia bluegrass che country che gospel. È formato da Jamie Daly e Darren Vincent. Jamie Daly è nato a Gainesboro in Tennessee e cresciuto esibendosi in gruppi familiari regionali. Ha raggiunto la fama nazionale quando è stato cantante e chitarrista solista del leggendario gruppo di bluegrass di Doyle Lawson and the Quicksilver, di cui ha fatto parte dal 1998 al 2008. Darren Vincent invece è nato a Greentop in Missouri e ha iniziato a cantare sul palco quando aveva 3 anni insieme alla band di famiglia.

RDF TV e Circle TV ed organizzano l'annuale Daily and Vincent American Made Music Festival. Questo è il loro ultimo singolo, God's Country.

Ian Vincent. Negli ultimi 14 anni Full Chord si sono fatti un nome fondendo la musica bluegrass tradizionale sia con il jazz che con il western swing che con il rock and roll, riuscendo sempre a mantenere vivo e vegeto il traditional bluegrass. Nel 2022 hanno vinto il prestigioso Telluride Bluegrass Band Competition e l'International Bluegrass Music Association li ha premiati come Momentum Band of the Year. Le tradizioni bluegrass nei full chord sono ben radicate, visto che sono una perfetta five-piece string band con chitarra, contrabbasso, mandolino, fiddle e banjo. Hubris Came to Town insieme a Billy Strings Full Chord.

Bubris Came to Town featuring Billy Strings, erano Full Chord. Benson è una collaborazione tra due degli strumentisti più stimati del panorama della musica bluegrass. Wayne Benson, 7 volte vincitore dell'International Bluegrass Music Association Award come Vocal Group of the Year insieme a Russell Moore e Eric Trimout, e da sua moglie Christine Scott Benson, cresciuta in South Carolina in una famiglia di musicisti che si è unita ai Grascals. Nel gennaio del 2029 ha vinto per 5 volte l'International Bluegrass Music Association Award come Banjo Player of the Year. Dopo decenni di esperienza in band e in percorsi musicali separati, i due hanno finalmente deciso che era giunto il momento di creare qualche cosa di nuovo insieme. Benson è la loro prima collaborazione musicale e discografica, nonostante siano sposati da oltre 20 anni. Over the Road, Benson.

Benson, Lover of the Road. Siamo arrivati al termine dell'episodio di quest'oggi del Country Bunker Medicine Show. Vi ricordo che mi potete trovare tutti i giorni su Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, da Lele Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata. Steve Canyon Rangers, Hard Times.